0: Well, who's next?
1: Radio Number One, le 2:02.
2: Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
2: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
2: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono un'ora indietro, sono la strada di Gran Canaria, non è la Canaria, però è un fuso orario, no? Siamo quindi un'ora indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Ma pare che i menage a trovare non sono
2: contesi. Era per la completezza di informazione.
3: The Journalist.
0: Gli spacca notizie.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei di

Radio Number One, le 4 e un minuto.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
0: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
0: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
0: La musica che cerchi è

0: mattino.
1: Scombricolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli scombricolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo sbadiglio.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Ma una curiosità, nebbia a banchi, ma i banchi sono almeno quelli a rotelle della Azzolina? Almeno servono a qualcosa, Azzolina.
2: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava augurarvi buongiorno. E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Volevo augurare a tutta la combricola una buona giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
2: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
3: La combriccola.
4: La combriccola
3: di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Ragazzi del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi come ogni mattina vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
2: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata con Bricola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
2: Buongiorno Gombriccoli, indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
3: Poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli sgombricolati del mattino.
4: Number one! Gli sgombricolati del mattino!
5: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
6: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
7: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
6: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ale Garbagai, che ne malaurà, Carlo D'Alecco.
2: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei un povero, un poveraccio.
3: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto. Comunque buona giornata da Mantova.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Auricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno patatoni!

0: bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello, al militare anche lei, avanti in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno number one, certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Ciao Combriccola, ve ne racconto uno anch'io, chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao.
3: Ma buongiorno Sgombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi.
4: Gli Sgombricolati del Mattino.

0: Prossimamente sugli Scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola. Gli Scombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, scombricolati!
2: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi!
3: Gli scombriccolati del

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
2: Ma sì! Per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi e c'è pure il coso. Ciao Pat! Ciao Max!
1: Sergio, ciao! Pat, ciao! Manu, buongiorno! Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Oscar, ti ho appena fatto le magliette, appena posso te le spedisco, frutta e verdura, tutta roba dura.
2: Allora vedi Pat, che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana, e noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia col PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: l'hai suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombriccolati del mattino, pronti a scombriccolarvi la giornata.
1: Ma anche stamattina ci siete? Ma dai, ciao bella gente.
2: Buongiorno ragazzi, mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
3: Ma cosa dico fa? Ma cosa dico fa?
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: E no, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene. State snaturando il programma, non va bene.
2: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. Ah, è venerdì!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori. Siete ancora in tempo a cambiare frequenza. Radio Number One crea dipendenza.
2: Buongiorno Scombriccola, buongiorno miei cari radiofonologi, buongiorno Scombriccola, buongiorno Numbers One, buongiorno bella patatona, buongiorno miei cari fagianoni, ragazzacci buongiorno, buongiorno scombriccolati del mio cuore. Bene, intro fatte, buona giornata a tutti, si può tornare a casa. Shalom.
3: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno scombricoli, guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia come sto stamattina.
2: Per allungare la vita non c'è problema, io ascolto Radio Number One. Ciao da Giovanni Di Lecco.
3: Per quest'anno a Natale un regalo ti devi fare, compra un bel panettone da mangiare tutti assieme a Namberone.
4: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno ragazzi, io ho un amico pieno di soldi guadagnati meritatamente, devo dire, è stato davvero bravo. E quando è nato suo figlio l'ha chiamato Federico, un bellissimo nome, che ho ribattizzato subito Federico.
2: Buongiorno, cercate di arginare il signor Sironi perché io stavo facendo una lunga, un tornante.
0: Tra poco sugli scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
3: Number one! Gli scombricolati del mattino.
4: Solo un secondo.
5: Non ti serve altro.
6: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. L'ingresso di aria un po' più umida da est porta a una maggiore probabilità nella giornata di oggi sul nord Italia di annuvolamenti irregolari e qualche piovasco a carattere sparso, specie nel pomeriggio sui rilievi e sui settori alpini. Ma poi, verso sera e nella notte, possibili temporali in arrivo anche sulle zone pianeggianti, soprattutto al nord-ovest. Dunque temperatura in lieve diminuzione, non più i valori eccezionali dei giorni scorsi, ma massime comunque molto elevate, sempre oltre i 30-31 gradi in pianura padana. Al centro sole prevalenti al mattino, pomeriggio con qualche acquazzone o temporale lungo l'Appennino, temperature in lieve calo, massime comprese tra i 27 e i 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, al pomeriggio qualche rovescio temporale in sviluppo lungo l'Appennino, temperature stazionarie con massime comprese tra i 27 e i 31 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Sono con Bricola, ma io ho un'amica che per parlare, chiacchierare, ma è il suo pane, lei starebbe ore e ore e ore a chiacchierare, tanto che l'altro giorno è stata al telefono ben 1 ora e 10 a parlare, notare che chi aveva chiamato lei aveva sbagliato il numero.
2: Buongiorno, non importa quante cattive notizie ci dà, Pat Romano ha una voce talmente bella che la giornata parte alla grande. Grazie Number One di tenerci compagnia mentre strisciamo lungo questa settimana.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è giovedì 28 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, guerra in Medio Oriente, nuovi scontri a Hormuz, Trump non sono contento, in Libano Israele avanza, evacuare Tiro, Teheran svela una bozza d'intesa per cui le forze USA si ritirerebbero e Hormuz sarebbe controllato da Iran e Oman. Washington però smentisce. Intanto altre bombe israeliane su Gaza, almeno 7 morti, gli USA sanzionano di nuovo Francesca Albanese. La guerra in Ucraina, giorno 1555, Zelensky a Trump, serve più difesa aerea, adesione di Kiev alla UE, in Italia maggioranza divisa. La Commissione europea accelera sull'ingresso dell'Ucraina, ma la Lega fa muro. I vaneggiamenti di Mosca, l'Italia è complice del terrorismo di Kiev. Secondo i servizi britannici, 500.000 soldati russi sono stati uccisi dall'inizio della guerra. Passiamo alla cronaca, rissa a Milano, ucciso a coltellate un 22enne, il padre, ho riconosciuto uno di loro, la lite sulla banchina del treno. Nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador, era insieme ai fratelli quando sarebbe stato accerchiato da altri sudamericani. Il padre avrebbe riconosciuto un capo della gang MS-13 tra gli aggressori, grazie ai tatuaggi. Savona, grave bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone dell'idromassaggio, l'incidente all'interno di un residence dove la famiglia era in vacanza. La bambina adesso è ricoverata all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Indagini sulla camorra, caso del mastro, i PM chiedono alla Camera le chat con Carroccia. Carroccia è indagato per riciclaggio nell'inchiesta Bisteccherie d'Italia, locale di cui Del Mastro era socio. Il centrodestra vorrebbe dire di no. Aprilia, una bambina di 14 anni muore travolta da un'auto. La donna alla guida si è fermata per prestare soccorso, poi è stata colta da un malore. Si indaga per omicidio stradale. Meteo e clima, caldo in aumento e temporali. Oggi allerta rossa Bologna, Firenze, Roma e Torino. Arriva il picco di caldo su gran parte della penisola, minime in aumento con rischio di piogge e temporali al centro. Allerta gialla in 7 regioni. Estero, Madrid, Spagna, la Guardia Civile perquisisce sede del Partito Socialista. Sanchez esclude il voto anticipato. Le indagini su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito. Il premier spagnolo, piena collaborazione con la magistratura e sostegno a Zapatero, coinvolto in un'indagine per il caso Plus Ultra. Sport, tennis, Roland Garros, Sonego eliminato da Paul per 3-6, 2-6, 4-6. Dopo la Cocciaretto, anche la Paolina lascia Parigi, KO contro Sierra, slam chiuso anche per Cina. Passano al terzo turno Dardiri e Arnaldi. Oggi Sinner giocherà contro Cerundolo. Calcio, finale a Lipsia della Conference League, Crystal Palace, Rayo Vallecano 1-0. La coppa è degli inglesi e una rete di Mateta in avvio di ripresa a decidere il match in favore delle Eagles. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
3: Scombriccolati del mattino.
0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi. Grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
5: C'era una volta una barzelletta, quella sulla mucca pazza, che una mucca pazza gli dice l'altra: non sei mica preoccupati per questa nostra malattia della mucca pazza? E lui gli fa: no, io sono un elicottero. Ciao Sergio Wanda Credaro.
6: Scombricolati, vorrei farvi notare che c'è gente che tenta di guidare in mezzo al traffico senza andare contro a niente, e se fate ridere così noi non ce la possiamo fare, eh? Ciao.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Grandi, grandi Bonnie, grandi, dai che giovedì, il Daddy Max, ciao ciao, ciao bellissima, ciao pa, ciao Sergione, sulle mani!
2: Allora, adesso io dirò una cosa, insomma, che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
3: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
2: Ah, ma quindi Pat, le scie chimiche sono opera tua. Sei uno sciatore nato.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: In Cironi incontra Pato Romano, si prendono per mano, le previsioni fan.
2: Ciao ragazzi dal Tigre, allora se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque vorrei dare favore di farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto, diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono. Ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao, ciao.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
2: Il Sironing è diventato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao!
3: Grazie per essere stati con noi. Gli scombriccolati tornano domani mattina per iniziare un'altra giornata insieme, ma non andate via, tra pochissimo c'è la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Buongiornissimo, sono le 7 in punto, questa è Radio Number One e noi tra poco cominciamo.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Radio Number One Notizie.
5: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e due feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. È tutto da Nicola De Muro.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
8: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Buongiorno
1: Marilla! Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao Sergio, come stai?
3: Anch'io sto bene. State tutti bene?
4: Insomma, di testa forse no, però.
0: Di testa non tantissimo. Bene, ma non benissimo. Eccoci qua. Buongiorno. No, ma voi scherzate. Ma buongiorno comunque.
4: Buongiorno.
0: Voi comunque scherzate. Ma io l'altro giorno, mentre facevo colazione, avevo una coppietta vicino a me che facevano colazione anche loro. E c'era lei che parlava veramente così. E io all'inizio ho pensato che fosse una roba carina, no? Sai quando sì, sei in coppia, no? Che ti ami.
2: Ciao, amorino, come stai, Tupino? Tutto bene?
0: Invece no, parlava proprio così. E niente.
5: Dopo 20 minuti è finita in piscina.
0: Io non l'avrei sopportata neanche per 20 minuti una roba così. Però vabbè, anyway, come è andata la nottata, Patrizio?
4: Non è andata benissimo, ragazzi. Ho dormito 3 ore, il caldo, le zanzare, le cavallette. È successo di tutto.
0: È rimasta la nonna chiusa nell'autolavaggio.
4: Sì.
0: Sergio?
5: E niente, sono rimasto chiuso io nell'autolavaggio. Comunque va bene, sono rimasto chiuso nella doccia. Fortunatamente l'acqua era solo calda, quindi bene. Già faceva caldo fuori, faceva caldo dentro, ho rischiato la vita.
0: Quindi praticamente scotto a bassa temperatura, diciamo.
5: Sì, praticamente sotto vuoto.
0: Vabbè, questa combricola di oggi compromette molto molto bene. Iniziamo.
6: La combricola.
7: La combricola.
6: La combricola.
7: La combricola
6: di Radio Number One.

0: po' troppo. Facciamolo lento.
1: No,
2: al pittore, no al pittore.
3: No, veramente. Niente al pittore, niente al pittore.
4: No, stavo ridendo moltissimo perché ho scoperto, io nel senso Samurai J così come genere, col genere che fa anche così fisicamente, l'avrei collocato tipo Colombia, Paraguay, Argentina, sì, sì, napoletano.
3: Capito.
4: E si chiama tipo Ciro, una roba del genere, però mi ha fatto molto ridere questa cosa. Allora, ancora buongiorno dalla combricola di Radio Number One, 7:08. Ma sai che ci sono dei maledetti? Oggi è giovedì. C'è il weekend lungo, ci sono dei maledetti che si sono presi il venerdì di ferie e se ne vanno, torno a martedì.
2: Non esiste. Ma che fastidio. Il pontone lunghissimissimissimissimo.
4: Bravo.
3: E fanno una settimana di ferie.
4: Praticamente miseria. Volendosi. No, averci pensato prima, vedi? Bisogna organizzarsi, bisogna essere intelligenti.
5: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Stambers West. Per guidare ci vuole la patente.
4: Sì.
5: La patente uno la tiene nel portafoglio.
4: Sì.
5: Il portafoglio è rimasto a casa.
2: Sì.
5: Dai con la grinta,

0: a qualcuno,
1: no.
0: lo so, lo dice, ma lo dice con una cattiveria tremenda. Vabbè.
2: Buongiorno scombriccolini e scombriccolati. Buongiorno. Sempre io, Dani da Levate. Oggi niente barzellette idiote, niente richiami del cacchio, perché ho dormito malissimo per colpa di uno strunzo vicino di casa, che pensa di far paura a me, che sono una donna del mondo,
0: ecco.
3: Io la chiuderei
0: così, perché, sì, cioè, perché
3: c'è
0: poi
3: stata, le, c'è stata cattive rapporti di vicinato,
1: cattivo rapporto di vicinato, sì. pericoloso.
0: Bisogna fare attenzione alla Dani, perché la Dani è tremenda, la Dani mica scherza, sta mica qui a pettinare le bambole.
3: Cosa, c'è il ferro la Dani?
0: La Dani sì, è da tremendo. Stiro.

0: Spring Season, un sacco di novità nella vita di Dua Lipa. C'è un pop-up store dei suoi prodotti. Lei ha una linea che si chiama Dua, di prodotti tipo per la pelle, cosmetici, queste robe qua. È aperto a Parigi e poi ha spostato le sue nozze doveva sposarsi a settembre a Bagheria, e invece si sposerà tipo settimana prossima, il weekend del 4-5 giugno.
1: Ma Bagheria stanno aspettando. È un mistero questo.
2: Perché ha spostato a Bagheria la giornata del suo matrimonio? Come mai Omar da Perzo vuole sparare e Dani da Levate ha il ferro?
1: Ma perché?
2: Misteri della prima mattinata?
1: Manu!
0: Perché lei non capisce mai un tubo di niente?
1: Ci spieghi il mistero, risolva il mistero.

0: capisco mai una fava. Come mai? Cos'è successo nel cervello di Massimo Mistero?
1: Massimo Mistero, cos'è successo? Non lo so cos'è successo. Non lo posso sapere. Io non so, tu fatta come ti poni nei confronti di Massimo Mistero, ma io non lo posso sapere.
2: Ma per me è un mistero lui stesso, nel senso che già lui crea il mistero. No, ma davvero non si sposa più la ghiera?
0: Perché?
2: Ancora riparte.
0: Ma perché ha di aver paura della paura del mistero? Non si sente. Perché
2: basta.
0: La musica è più alta della mia voce? Mistero!
1: Ci si presenta, sentiamo la Piera.
3: Ma buongiorno, scombriccolati del mio cuore. Buongiorno sempre. Ma sapete che cosa mi succede?
1: No.
3: Che quando mi ritrovo con le mie amiche,
1: sì.
3: A un certo punto qualcuno dice: dai ragazze, dove si va? Io salto su dicendo: al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar. E scoppiamo a ridere. Oddio, sto perdendo la dignità.
1: No.
3: E sapete che c'è? Chi se ne fotte. Adesso vado a bermi il mio cappuccino, il mio caffè latte con le mie belle fette biscottate con la marmellata fatta rigorosamente da me.
2: Sì.
3: Buongiorno, amici miei.
2: Buongiorno. Cappuccino corretto Baileys, mi raccomando.
0: Perché Piera continua
2: ancora
0: a ridere? Cosa ha fatto questa mattina per ridere? Che cosa ha messo al posto dello zucchero nel caffè?
2: Sì, io me ne vado.
0: Con cosa la fa la marmellata? Per
2: mistero. Con che cosa vuoi che
1: si
2: faccia?
1: Sveglia di buon umore, beata lei. Beata lei che non ha nessuno che la tormenta. Vabbè, è così, insomma. Allora, questa è la copricola di Radio Number One. Arriva una bella canzone dei Coldplay da ascoltare con il volume.

0: volumi a palla, così, tamarrismo senza limitismo. I pezzi del pezzo di Coldplay che si chiama Every Teardrop is a Waterfall su Radio Number One nella combriccola. Allora, primi della classe, cosa c'è?
1: Perché no, niente, mi hai guardato con la faccia così, così.
0: Cosa c'è di
1: prurigine? Mi sono impruriginito.
0: Oddio, che prurigine che c'è questa mattina.
2: Oggi sei molto sensuale, però.
1: Molto sensuale, sì.
2: Veramente, non so, è successo qualcosa tra la notte e il giorno, no?
0: Pensa, sono vestita uguale a ieri, incredibile.
1: Ma che ieri?
2: Le espressioni, tratti somatici, sensuali.
0: Perché invece lunedì no?
2: Un po' meno.
0: Invece lunedì un po' meno.
2: Oggi molto.
1: Anche martedì.
2: Sei molto roar, sei roar.
0: Va bene, roar, sei pronto per viabilità, focus e tutta la compagnia cantante? Bene, tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Mattinata dalla nostra redazione, andiamo sulla 1, la Milano-Bologna, si registrano code per traffico intenso tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano direzione Milano, code anche sulla tangenziale nord di Milano tra Monza, Sant'Alessandro e lo svincolo SS36 con 2 chilometri di coda in direzione Lentate-Bruzzano. Traffico intenso anche sulla 8, la Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio direzione Varese, sulla tangenziale ovest code a tratti tra allacciamento a 1 e allacciamento a 7 direzione Milano-Varese. Code anche sulla tangenziale est all'altezza di Agrate direzione A1 e ancora sulla A52 la tangenziale nord code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro. Abbiamo poi code sulla A32 la Torino Bardonecchia all'altezza di Susa est, code anche sulla 10 la Genova Ventimiglia, in particolare tra aeroporto di Genova e allacciamento con la 7 direzione Genova. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
11: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io. Io sono matta.
1: Beh, chi lo sa. Dito è un po' mattarella, lo è, però lei. Il pezzo di Dito nella piaga,
2: allora,
1: si chiama
2: di che mattarella ce n'è uno solo.
1: Mattarella, mattacchiona. Allora, dicevo, lo è, Dito nella piaga con Che Fastidio su Radio Number One. Sono le 7:29, c'è un mistero che cercheremo di svelarvi tra poco, perché prima c'è il focus di Pat Romano.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
4: Ancora buongiorno dalla nostra redazione. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran e che si potrebbe tornare a finire il lavoro, mentre nessuno controllerà Hormuz. Sarà aperto, afferma il presidente americano. Trump ha poi smentito la bozza d'intesa diffusa dai media iraniani, secondo cui Washington avrebbe revocato il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran avrebbe ripristinato il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici. La Casa Bianca ha definito il testo una totale invenzione. Teheran replica che l'Iran non si lascerà scoraggiare dalla retorica di Trump e non vuole discostarsi dall'arricchimento dell'uranio, dall'autorità sullo stretto di Hormuz e dalla revoca delle sanzioni. Compariranno davanti ai magistrati uno accanto all'altro, o meglio uno contro l'altro, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari dell'Ecostellation, in cui hanno perso la vita 41 persone, altre 115 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio. Si tratta di un esame pensato appositamente per vagliare l'affidabilità di due testimoni o indagati che forniscono versioni dissonanti dello stesso fatto. In pratica si cerca di far dialogare e controbattere le persone sotto interrogatorio, conducendo una sorta di ping pong tra domande e risposte senza un ritmo prefissato. Rimane però valida anche la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, trattandosi di atti ufficiali di indagine a carico delle due persone interrogate. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Got a Feeling, il pezzo dei Black Eyed Peas insieme a David Guetta su Radio Number One. Vi dicevo prima che c'è un mistero, Patrizio. Sì. C'è un mistero e tu, tra l'altro, non ci hai detto niente di questa cosa. Cioè, io non lo trovo giusto che tu non...
1: Oh, Pat, cavolo, qui sta piovendo, però potevi dircelo,
2: Ma dove?
1: Siamo a Treviglio, ciao!
0: A Treviglio piove. A
2: ma io a Treviglio sto guardando il meteo di Treviglio, mi dà sole. Adesso dobbiamo capire questo mistero. C'è il sole a Treviglio o piove a Treviglio,
3: che
2: provincia
3: cosa sta
2: di Bergamo?
3: Succedendo in queste ore a Treviglio?
2: Grande snodo ferroviario, tra
3: uno
2: l'altro.
3: Uno snodo ferroviario, perché c'è uno snodo?
2: Perché c'è Treviglio centrale e Treviglio ovest come stazioni.
3: Ah, due Trevigli. Sì, come mai sono due visto che è Treviglio?
0: Esatto.
3: Mistero.
2: Abbiamo un super domandone stamattina.
3: È veramente un mistero.
2: Allora, ho letto un rapporto dei classici esperti di terapia di coppia, eccetera, eccetera, che dicono attenzione a dire le frasi sbagliate al momento sbagliato all'interno proprio della coppia, perché si può creare un passo falso relazionale e una caduta di tono imperdonabile.
0: Grazie, certo, giustamente. C'è tensione, tu esci fuori con la cacata.
2: Ecco, la frase all'effetto. Gli esperti hanno selezionato 10 frasi classiche che un uomo non dovrebbe mai rivolgere a una donna. Allora, le dico in ordine sparso. Sei calma adesso? Anche la mia ex faceva così. Mamma mia.
0: Beh, perché a te non darebbe fastidio. Cioè, sei incavolato come una bestia. Uno ti dice, sei calmo adesso.
2: Porca miseria. Dopo aver fatto l'amore, dopo aver fatto del sesso, insomma, era stato. Dopo essere stati piacevolmente a letto, mai dire. Allora, ti è piaciuto?
3: Ah no?
2: Mai.
3: Non si fa?
2: Non si fa, no, perché tu lo fai spesso, ecco perché si alzano e ti lasciano lì da solo.
3: Poi. Beh, è l'unico modo per mandarle via.
2: Ah, ok, va bene. Oppure oggi sei intrattabile, hai ciclo, oppure sei in menopausa, dipende poi insomma dall'età.
3: No,
2: oppure,
3: adesso questa cosa qua, sei in menopausa, dovresti saperlo più o meno, indicativamente.
2: Ma magari non sei proprio informatissimo.
0: Se sei in menopausa, sei in menopausa, cioè non è il ciclo che arriva ogni tanto, la menopausa è la menopausa.
2: Ma magari quel momento dove hai ancora le vampate, eccetera. Sai, su quel momento di passaggio di transizione.
3: Questa qua è come quella volta che disse: io se diventassi ricco getterei $1 milione. Sta peggiorando ogni frase che aggiunge.
0: E poi, io sono in menopausa, le vampate non le ho mai avute.
2: Va bene. Io un po' qualcuna sì, invece.
3: È andropausa.
2: Sì, no, sto scherzando. Ovviamente. Allora, te l'avevo detto, hai proprio l'aria stanca. Puoi far andare in bestia la donna.
3: Ma insieme o per fortuna di lui separate? Te l'avevo detto.
2: No, insieme. È il combo che fa la differenza. Oppure, che cosa ti è successo? Hai messo su un chiletto? No, questa è... Questa è grave, Questa è pesante, questa è pesante a proposito di chili. Oppure, devi proprio vestirti così?
3: Ma com'è questa
0: così come?
2: Non lo so. Oppure fai come vuoi, per me è uguale.
3: Questo è terribile.
2: Ti disinteressi, sei indifferente. Sì, è una donna.
3: Beh, okay. Però anche quando nella coppia, adesso l'allargo un po', dice: cosa facciamo? Quello che vuoi tu.
0: Vabbè, secondo me partiamo dal presupposto che secondo me è abbastanza soggettivo, nel senso che non è alle, non puoi dire alle donne, agli uomini in generale, magari ci sono delle cose che a Sergio danno fastidio e a Pat gli rimbalzano e viceversa.
2: Però ci sono i classiconi, poi non hai proprio capito niente, ancora ragioni proprio come un uomo. Ecco. Le 10 frasi non dire.
3: La mano ti guarda e fa: cosa me ne frega a me? Andiamo a bere una birra.
0: Esatto, e calcio un rumore.
2: Per te è un complimento, dici. Vabbè.
0: Comunque, scusate se vi interrompo e salto così un po' di palo in frasca, però il cielo di Treviglio. È arrivata una fotografia e a Treviglio, caro mio, sembra che non ci sia proprio un buon tempo.
2: Perché il meteo ufficiale dice che a Treviglio c'è il sole. E il nostro amico manda una foto con la pioggia, col cielo nuvoloso.
3: Di quando è la foto di Treviglio che ci ha mandato? Diciamolo.
2: Fai vedere il giornale, il quotidiano, come una volta si faceva.
3: Fai la foto al cielo col quotidiano di oggi davanti.
0: 393-444-0444 le frasi che non bisogna mai dire a un uomo, cioè a voi, uomo donna, le frasi che non bisogna mai dire a voi che vi mandano in bestia.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
15: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: tutto, avevo il microfono spento ed ero già lì che canticchiavo da mezz'ora. Grande Party Star, il pezzo di Pink, sono le grandi canzoni di Radio Number One, le
1: 7:45. Quali sono le frasi del vostro lui o della vostra lei che vi danno più fastidio?
0: Allora, c'è una cosa, posso dire, che mi fa veramente riderissimo, di Patrizio Romano.
1: Mi dica.
0: Allora, a questo proposito, in questo contesto, allora, a Patrizio tu puoi dire le peggio cose, cioè nel senso lo puoi insultare in tutte le maniere, ma guai se gli dici che è tonto.
1: No,
0: va
1: fuori di testa.
2: Oppure se dici che piove dove non piove e lui è convinto, ma poi scopri che piove.
1: Allora sono andato a consultare, no, a parte che stavamo scherzando con l'amico, ovviamente. Sì. Sono andato a consultare il radar delle precipitazioni sulla Lombardia e ho scoperto che c'è una piccola cellula nuvolosa che sta scaricando piogge proprio tra diciamo l'est di Milano e la bassa bergamasca, ma soprattutto sull'alto cremonese, che è la zona del Cremasco, e il basso cremonese. È vero, confermo, ci sono piogge in atto.
0: E non si dica che piove a mia insaputa,
2: Non dite a Pat Romano che piove se non piove, o che non piove se piove, perché altrimenti
1: ci arrabbiamo. Dov'è Terence?
0: Viene fuori meteopatte, fa un casino pazzesco.
1: No, dai, allora... stiamo scherzando. No, piove veramente, no? Prima stavamo scherzando con la
0: vita. Meno male, dai, una bella rinfrescatina. 393-444-0444, quelle cose che mi fanno proprio arrabbiare tanto.
3: Sono sempre di quell'idea che pagare gente per fare ste cagate di studi è una roba indicibile. Bisognerebbe usare i soldi, non so, per fare lo studio sulla ricetta perfetta del gnocco fritto.
1: Buono, non è male.
4: A me possono dire tutto, non ci sono problemi. Però il problema, il mio punto debole, non ho mai avuto la pancia. Una volta avevo la tartaruga, adesso la tartaruga si è rovesciata, e quando mi dicono che la pancia, mi cazzo con una veste.
1: Vabbè, ci sta.
0: Però ce l'hai. Ha già cambiato soltanto
1: la pancia.
5: Una frase che fa arrabbiare tantissimo mio marito è: a cosa stai pensando? Magari lui è lì che si fa i cavoli suoi e io gli dico: a cosa stai pensando? E lui si arrabbia come chi? Cosa vuoi che pensi? È la risposta.
0: Dimmelo.
5: Ciao Radio Number One, grazie per farmi compagnia quando torno dal lavoro.
0: Ciao
5: Emanuela.
1: Emanuela, con l'ai davanti. È una stuzzicatrice, però, Emanuela.
0: È una stuzzicatrice, però anche la risposta mi fa ridere, sì. Però nel senso è un po' fastidia. La risposta: a cosa stai pensando? Niente. Non è possibile che una persona non pensi a niente. Cioè, il cervello non è mai vuoto.
2: Vado a prendere il libro e torno.
0: Torna. Però torna, mi raccomando, non rimanere là con il libro. Ciao, fino a in arrivo su Radio Number One, farfalle nello stomaco.

0: te.
1: Le farfalle nello stomaco di Cioffi e Noemi su Radio Number One, quando siamo quasi alla fine di questa prima ora della combriccola. Scusate, rido.
2: Ma perché ridi? Cosa
1: sta per succedere una cosa tremenda. Vuoi sentirla?
3: Sì.
1: Vuoi sentirla?
3: Dai,
1: preparati,
3: dai.
1: Sergio, vai.
4: Okay. Patrizio, devi seguire Dada Meteo su Instagram. Questo ragazzo aveva previsto che ci potevano essere degli strascichi di temporali anche a carattere di grandinate. Nelle pianure, perché sono stati sui monti e si potevano trascinare anche in pianura localizzati, cioè non generalizzati.
1: Hai capito?
2: Eh? Hai capito? Cioè, c'è qualcuno che vuole scavalcare Meteopat?
1: Dada Meteo su Instagram.
2: Cos'è Dada Meteo su Instagram?
3: L'hai già detto che troppe volte.
2: Sì, la pubblicità questa.
1: Sono già tutte su Instagram a seguirlo.
2: Seguite Meteopat.
5: Una scombriccola. Sono, non dico chi sono.
1: No.
5: Comunque il sondaggio è tutta roba vera. Bisogna stare attenti a parlare.
1: Sì.
5: Parlo in anonimo. E comunque, quando la mia compagna mi dice non facciamo mai niente, tutti i weekend siamo sempre in giro e mi dice non facciamo mai niente. Ciao da Treviglio sotto la pioggia.
2: Sotto la pioggia di Treviglio.
3: Io non avrei detto neanche il paese.
1: Sì. No, nemmeno.
2: E anche dire che piove quando non piove.
3: Ma sta piovendo,
2: sì,
3: piantala.
1: Allora, attenzione, c'è del macabro, però fa molto ridere secondo me.
6: A me la frase che dava più fastidio era: ma non è che stai bevendo troppo? Io lo guardavo e dicevo: ma ti vedo, ti sento, vuol dire che non ho ancora bevuto abbastanza. E lì finiva. Adesso che non c'è più, non bevo più. Astemia, acqua.

0: via questa prima ora della combriccola di Radio Number One. L'ultimo disco era Imagine Dragons con Demons, ma ne abbiamo tanti altri,
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Rimani su Radio Number One.

0: usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
3: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
9: Allora? Hai deciso davvero?
8: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Liberi di viaggiare!
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
13: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Nostro cuore, sono le 8 in punto.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Radio Number One Notizie.
17: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
18: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
17: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
19: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, è quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello rimasto leggermente ferito.
17: Ed è tutto, a più tardi.
20: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
21: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
22: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
23: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
24: Sì, è di là sul divano.
23: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
24: E che fa? È uguale, no?
25: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
26: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Volevo capire il titolo della canzone che ci hanno regalato insieme Madame Marrakesh. La seconda ora della copricola di Radio Number One, benvenuti!
1: Domandones, quali sono le frasi del vostro lui o della vostra lei che vi danno più fastidio? Siamo partiti da questa ricerca, insomma, che ha messo insieme le 10 frasi classiche che un uomo non dovrebbe mai dire alla propria donna.
0: Vai, dicene un altro paio.
1: Allora,
0: vai,
1: sei
0: dai.
1: Calma adesso? Anche la mia ex faceva così. Allora ti è piaciuto dopo aver fatto all'amore? Oppure oggi sei intrattabile? O ancora hai proprio l'aria stanca? Hai messo su un chiletto? Devi vestirti proprio così? Non hai proprio capito niente e ragioni proprio come un uomo.
0: Però il fatto di tirare in ballo un ex, secondo me, fa arrabbiare comunque tutti.
2: Sì,
0: no? Cioè, non è proprio, è un po' una caduta di stile, sì, no? Sì. A te non farebbe arrabbiare, Patrizio?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Sentiamo.
3: Manu, sembri mia moglie. Ecco. Mia moglie dice esattamente le stesse cose. È impossibile che non pensi a niente. Il cervello deve lavorare. A
0: è
3: qualcosa
0: vero.
3: Stai pensando.
0: Per forza.
3: Ma io non sto pensando a nulla. Sono proprio relax totale. L'uomo quando stacca la spina è basico. Due neuroni ha e due cose pensa. Tutto il resto non le pensa. Per cui a me questa è una cosa che fa incacchiare quando mi dice mia moglie: è impossibile che non pensi a niente, il cervello deve sempre pensare a qualcosa.
0: Ma che meraviglia!
3: Ma per favore! Ciao ragazzi, Daniele da Carugate, grazie per la bella musica.
0: Beh, grazie.
1: Quali sono le due cose? Quali sono le due cose a cui pensa l'uomo? Ha detto pensa sempre a due cose.
2: Due cose.
0: Ha detto seconda, pensa sempre a due cose.
2: La seconda è viaggiare.
0: Viaggiare.
1: Chissà quale sarà la prima.
0: Okay. Chi lo sa?
4: Una nuova idea, ragazzi. Ciao, Combricola.
1: Ciao.
4: Non più meteopat, sarebbe meglio meteopattone.
0: Meteopattone.
4: Ciao.
0: Meteopattone. Ti ha detto che sei ingrassato.
1: Queste sono quelle frasi che... Ecco, mi detto che quando si parla di meteo sono ingrassato anche oltretutto.
0: Sì. Meteo pallone vuol dire perché sei diventato grosso.
5: Sì, io sono assolutamente d'accordo. Ci sono

0: Non lo so. Boh, ma tocca a Tignil. Un bacio, ciao.
1: Mi tocca tenerlo, hai ragione.
2: Tocca tenerlo.
3: Ormai te lo sei scelto.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: La frase che mi dà più fastidio è quando magari sto facendo qualcosa nei campi o in giardino e arriva mio suocero e mi dice: se Drea fa, ma che cacchio, non ce li hai gli occhi per vedere cosa sto facendo?
1: Comunque ragazzi,
3: in effetti sì, è un po'
2: classica per quanto riguarda queste battute più o meno. Ne disse una bellissima: uomo, torno a casa dopo 20 anni, devi portare giù 96 tonnellate di pattumiera.
3: Spazzatura che non la sto portata a nessuna. Bob Sinclair, quando chiedo al mio compagno qualsiasi favore, tipo butta la spazzatura, scongela la carne, la risposta fissa è: tra un minuto lo faccio. Oh, e chissà come mai, ma sono sicura che non lo

0: Love Generation di Bob Sinclair su Radio Number One. Sono le 8:15. Oh, che meraviglia! Le cose che ci fanno arrabbiare tantissimo, tantissimo.
1: Le frasi del vostro lui, della vostra lei che vi danno più fastidio.
0: Yeppa. Ma che yeppa cosa?
2: Cos'è a me che fa arrabbiare?
1: Dai, spunta.
2: A me mi fa arrabbiare quando mi rispondono con un'altra domanda.
0: Anche a me.
2: Tipo, secondo te, fatti una domanda e datti una risposta. Ecco, lì nella testa mi si scatena il demonio che tu non hai idea.
0: Anche a me la stessa cosa. Madonna mia, che nervi.
3: No, ti devo contraddire. Il cervello di tante persone è veramente vuoto. Manco le scimmie urlatrici hanno nella testa.
0: Ah, vedi? È la conferma del fatto che se uno ti dice no, non penso a niente, non pensa a niente.
4: Non pensa proprio a niente.
5: Comunque la cosa che mi manda più in bestia è la frase, quella che io non sopporto. Se vuoi un consiglio.

0: Ciao da Simone.
1: Ma che seria,
2: che carattere, la Simo,
3: roba.
2: Allora, questa non mi è chiara. Nicoletta da Brescia, mio marito, i problemi sono fatti per essere risolti. Cioè, non ho capito se è il suo marito che lo dice a lei o lei che lo dice a suo marito.
1: Secondo me è mio marito che dice
4: questa cosa qua.
1: Sì, I problemi sono fatti per essere risolti.
4: Sì, a volte gli uomini risolvono delle cose che nessuno gli ha chiesto di risolvere e poi si vantano per due giorni di averlo fatto.
2: Per averlo fatto, sì,
1: e magari li risolvono pure male, sì, tra l'altro.
4: Non se ne rendono conto.
2: Il mio fidanzato non li risolve.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: Volevo essere un duro, Lucio Corsi, quanta tenerezza che mi fa lui e questa sua canzone che ogni tanto riascoltiamo qui su Radio Number One. Che ridere, io non sopporto le frasi che iniziano con "dai retta a un cretino", alle quali rispondo che ai cretini non do retta, giustamente Mari da Bergamo.
1: Perfetto, non fa una
0: adoro piega. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori qual è la cosa che ti dà fastidio, che ti manda in bestia quando te la dicono.
2: Ciao ragazzi, io mi do fastidio da sola.
0: Ecco.
2: Quando invece che poter dire "non hai capito un cazzo", ecco, devo dirgli "mi sono espressa male". Mi sale proprio il cribbio. Ciao, buona giornata.
0: A chi lo dici? La mia vita praticamente.
3: Addirittura.
0: Forse mi sono spiegata male, signora. Volevo dirle.
1: Ecco.
0: Vabbè, è così. Allora, sei pronto per un'altra viabilità?
3: Viabilità, egalité, décolleté. Sì,
0: hai controllato? Pronto.
3: Ho controllato tutte le strade del mondo.
1: Non è che piove.
3: In questo momento sta piovendo in provincia di Cremona e anche in provincia di Parma.
1: No, questo te lo dico, Manu, ha appena attivato sul monitor del suo PC
3: il radar delle precipitazioni.
1: Il radar delle precipitazioni.
3: Sì,
1: per
3: tutto
1: non
3: sotto
1: essere
3: occhio.
1: Colto in fallo.
0: Non ne usciremo mai, lo guarderà per tutto il giorno.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
6: Buonasera, capo.
5: Arieco la cervella artificiale.
7: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
5: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
8: Ma buonasera, Luchino.
5: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
8: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
5: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
6: Lei è un cretino.
4: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Rieccoci insieme per dare uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Code sulla tangenziale est di Milano in direzione Lecco all'altezza dello svincolo per Carugate per traffico intenso, rallentamenti anche sul tratto che va da Cologno Monzese a Linate in direzione A1. Sulla 10 la Genova Ventimiglia traffico intenso con code in direzione Genova tra Voltri allacciamento con la 7. Nella direzione opposta verso Ventimiglia si segnalano code a tratti tra Orco Feglino e Finale Ligure, oltre a cantieri tra Andora e Imperia Est. Sull'A21 la Torino-Brescia code per 4 km dopo Piacenza Ovest in direzione Brescia a causa di un incidente segnalato all'allacciamento con la 1. Abbiamo poi code anche sulla 6 la Torino-Savona, in particolare tra Altare e allacciamento con la 10 direzione Savona, e ancora code sull'A26 la Genova-Gravellona-Toce tra Gallarate-Gattico e Arona direzione Gravellona. Per quanto riguarda Roma e dintorni segnaliamo traffico rallentato per un incidente sul lungo Tevere in Sassia tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Principe Amedeo di Savoia. Si segnala anche un incidente sul grande raccordo anulare tra l'area di servizio Selva Candida e lo svincolo di Casal del Marmo in direzione Aurelia. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della combriccola.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
4: E per la pulizia delle facciate?
3: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Il mio paese, la canzone di Serena Brancale, Levante e Delia, tutte e tre insieme alle 8:30 su Radio Number One.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione, spazio a monopattini e nudisti. Vi do anche uno spoiler per quanto riguarda le due notizie che abbiamo in scaletta. Allora, stretta sui monopattini elettrici e raffica di multe ai conducenti. Sono oltre 1000 i mezzi controllati dalla polizia locale a Roma, però controlli che non avvengono soltanto a Roma, diciamo che a Roma c'è il grosso dei controlli. Nella prima settimana dell'entrata in vigore delle nuove regole che sono scattate il 16 maggio scorso. Secondo i dati raccolti, sono più di 400 le condotte irregolari rilevate nella capitale, molte le violazioni per l'assenza anche della targa identificativa, il famoso targhino, ma in generale l'infrazione più frequente è il mancato utilizzo del casco protettivo, che è diventato, lo ricordiamo, obbligatorio. Irregolarità che sono state riscontrate anche per il trasporto di passeggeri su questo veicolo, quindi non solo una persona ma due o certe volte anche tre persone. A ciò si aggiunge la circolazione sui marciapiedi e la famigerata sosta selvaggia, vengono buttati lì in qualche angolo di strada o di marciapiede. Attenzione inoltre alla data del 16 luglio, da lì in poi infatti sarà necessaria e obbligatoria anche l'assicurazione per il monopattino elettrico. Per chi non è in regola sono previste sanzioni dai 100 ai 400 euro per l'assenza di targa e fino a 250 euro per il mancato utilizzo del casco. Meditate gente, meditate se utilizzate appunto il monopattino elettrico. Parliamo di questo cartello che non c'è più su una spiaggia della Sardegna e i nudisti cosa fanno? Invadono la spiaggia libera con famiglie e bambini. Momenti di tensione in una spiaggia del Sassarese, le famiglie hanno protestato ma hanno ricevuto risposte poco cortesi dai naturisti che ormai si erano spiaggiati al sole. Stiamo parlando della spiaggia di Portoferro, uno dei litorali più conosciuti di Sassari, che da anni ospita anche una porzione frequentata abitualmente proprio dai naturisti. Si tratta di una convivenza che era stata garantita anche dalla presenza di un cartello che delimitava chiaramente gli spazi. Quel cartello però è caduto, non si sa che fine ha fatto, nessuno lo ha rimesso al suo posto. In tanti, tra i bagnanti, adesso chiedono semplicemente il ritorno a una situazione chiara, regolata. Secondo alcune testimonianze, infatti, i naturisti, i nudisti, non si sarebbero affatto scusati della loro presenza nella spiaggia, diciamo, dedicata alle famiglie. Anzi, avrebbero reagito con risposte scortesi e infastidite. Ci sono stati anche momenti di tensione perché coloro che ormai si erano sistemati in spiaggia non si sono voluti rialzare. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Circle si chiama questa canzone di Post Malone su Radio Number One. Allora, abbiamo fatto una domanda e ovviamente c'è una risposta. Come si chiamano gli abitanti di Orcofeglino?
1: Orcofeglino, ridente località in provincia di Savona, si chiamano orchesi se è riferito a orco. E feglinesi se è riferito a Feglino.
0: Ma scusa, ma gli non ho capito.
1: Probabilmente sono due entità abitative che si sono unite.
2: Ci
1: sono gli orchesi e i feglinesi.
2: Se si sposano diventano orcofeglinesi.
1: Sì, orchesi e feglinesi.
0: Orchesi feglinesi. Sono un'orchesa feglinesa io.
1: Sì.
0: Cioè, sono, ecco, vabbè. Beh, bella questa cosa qua, affascinante. E chissà se andranno d'accordo gli orchesi con i feglinesi.
1: Sai, gli orchesi sono un po', hanno un carattere un po' difficile.
0: Sì. Gli orchesi hanno un caratterino. Allora, torniamo a bomba sulle cose che danno tanto fastidio.
1: Sì, tanto fastidio, quelle frasi che non dovete mai dire al vostro lui, la vostra lei.
3: Combricolati.
1: Ciao.
3: Io la frase domanda che odiamo di più era hai voglia di, ad esempio, stendere? Poi ogni tanto allora io rispondevo no, no mai. Cioè, una domanda, hai voglia?
0: È vero.
3: Penso che abbia due risposte sì o no. Però era già un ordine la domanda.
0: È vero.
3: Infatti ora non sono sposato. Luca da Bergamo.
0: Ciao Luca, è sì. Vero. C'è una mia, un mio capo che lo dice sempre, hai voglia di? E la risposta è no, però tanto so che lo devo fare lo stesso. E allora lui mi risponde, riformulo, fai questo praticamente. Vabbè, sì, è un modo di fare una domanda un po' antipatica.
4: Ciao a tutti, Lidia. Allora, quello che mi dà più fastidio di mio marito è quando mi dice cioè gli faccio una domanda e lui anche se ha capito mi sale un gorgoglio di non so che roba. Ciao.
0: Ti è salito anche mentre lo raccontavi questo gorgoglio.
5: Ciao, sono Sabrina da Paratico. A me la cosa che mi manda in bestia quando io sono tranquilla per i cavoli miei e mi dicono ma sei calma allora lì altro che calma, divento un demonio. Porca miseria, se sono calma, che cazzo mi dici stai calma? Un bacio.
1: Comunque rientra tra le 10 frasi da non dire, che infatti i 10 classiconi. Sei calma adesso? Vedi, la risposta l'abbiamo avuta.
0: Allora, ne abbiamo un'altra veloce. Una cosa che mi fa andare in bestia è quando fai una domanda semplice. Partono da lontano un chilometro con la risposta e non arrivano mai alla fine. Lui e Renzo, sì.
1: Gli sbrodoloni.
0: Ma che fastidio. Attenzione, un bel consiglio per voi e per la vostra estate, per le vostre vacanze. Scegli l'estate i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Un servizio esclusivo dedicato ai bambini e anche ai ragazzi da 0 a 17 anni. E per chi viaggia, Viaggia Explorer, in piccoli gruppi con una guida italiana, con delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Love's in the air. Che bella questa canzone, lo sentite tutto questo love che is in the air questa mattina? Quanto love is in the air su Radio Number One, sono le nostre grandi canzoni. Ce
1: l'ho. Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: C'è. Ah, quanto amore nell'aria, mamma mia, quanto romanticismo. Allora, curiosità poco conosciuta su Jean-Paul Young, che non si chiamava artisticamente così all'inizio della sua carriera. Tutti i suoi primi dischi uscirono infatti con il nome di John Young, ma fu costretto ad aggiungere Paul, che era il suo nome della cresima, per evitare confusioni con un altro celebre cantante australiano che si chiamava John Young. Però c'era pure Paul Young, però non c'era John Paul Young, e quindi
2: erano tutti giovani comunque allora, ah, poi è passato un po' di tempo.
0: Sì. Un'altra curiosità interessante, prima di diventare una star, scusate se rido, però vabbè, allora, prima di diventare una star della musica pop e disco, Jean-Paul Young recitò nella produzione australiana del musical Jesus Christ Superstar, dove interpretava il personaggio di Anna.
2: Ma no, ma tu hai visto le foto da giovane? Sembra, sì, Riccardo, sì. Sembra Cocciante, uguale. Quindi poteva anche recitare una parte femminile con questo capello lungo, fluente.
3: Anche Cocciante ha fatto Anna.
2: Ha fatto il gobo di Notre Dame.
0: Non l'ho visto, però mi faceva tanto ridere Anna. Ma come Anna?
2: Ma sì, ma la faccia d'Anna. Se tu vuoi vedere le foto di quando era giovane, quando era young, è Anna, è uguale.
3: Yanganna. Perché certe cose, Tanganna.
0: E comunque niente, a posto così. Non si sa cosa faccio adesso, però lo scopriremo la prossima volta che passerà Love is in the air. Ho la ridarella, molto bene. Oh,
3: allora, prima di tutto, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Eccoci qua, la vostra brava Giovanna Brava. Ho appena finito una cancellata, perché tra un lavoro e l'altro torno a fare l'imbianchina, certo, per mantenere la pratica col pennello.
2: Mette prima anche l'antiruggine?
3: Sì, okay, sì, mette
0: l'allenamento, è fondamentale. Sì.
3: Altrimenti non attacca.
2: Che ci racconta?
3: Allora, ci sono delle frasi, dei maschietti che mi danno un po' fastidio. Uno è: ma tu di preciso che lavoro fai?
2: Non si vede? Si sa, l'attrice.
3: Vabbè, non ha capito neanche lui.
2: Infatti.
3: Vabbè, fa niente. Niente. Okay. Allora, un altro quando mi ha detto: ti avevo vista forse in una pubblicità di materassi. Primo, non era una pubblicità, e quello che stavo facendo, con tutto quello che stavo facendo, hai notato il materasso?
2: Ha ragione.
3: Sei un cretino.
0: Fa arrabbiare,
3: Chi è la tua amica? È simpatica.
0: No.
2: Mai dare della simpatica all'amica. Mai.
3: Cioè, sono rimasta male, anche perché si chiama Ugo. Oppure quando è arrivato uno mi ha detto: possiamo fare una foto? Io ho detto: sì, ci tieni la macchina?
0: No,
3: non aggiungo altro.
0: No, nemmeno io.
3: Brava, Giovanna, brava.
2: Brava.

0: Runway, Lady Gaga, Doechii insieme su Radio Number One. Niente, ci siamo incastrate sulla su Anna di Jesus Christ Superstar, perché proprio non ce ne facciamo una ragione che Jean-Paul Young poteva essere Anna.
1: No, infatti.
2: Ma con Briccolosi, Anna era il sommo sacerdote ai tempi di Gesù. Io sono una fan di Jesus Christ Superstar. Ciao da Anna da Sondrio. Ciao.
3: Era Anna e Barbera, c'era anche Barbera.
1: Anna
3: con l'H davanti.
0: Credo che Patrizio abbia fatto la battuta, quindi dovresti ridere.
3: Nel senso che è un H, c'è un H davanti. Anna.
0: Se sei un vero amico, ridi.
4: Ciao ragazzi, a me una cosa che mi fa imbestialire è quando parlo con mio marito e sembra che è sul pezzo e poi invece mi salta fuori con tutt'altro e gli dico: ma mi hai ascoltato? Hai capito qualcosa di quello che ti ho detto?
5: No.
4: Sono uomini, cosa dobbiamo fare?
0: No, la risposta
4: Barbara da Roncello. Ciao.
0: La risposta è no, Barbara, non ha capito quello che ti stava ascoltando. Stava pensando, era nel nulla cosmico di cui abbiamo scoperto esistere.
6: La cosa in assoluto che mi fa andare il più in bestia è quando sto parlando con qualcuno e questo mi parla sopra e non mi lascia finire. È proprio una roba che rischio di diventare violento addirittura. Ciao ragazzacci, ciao mitica Manu.
1: Lascialo finire.
3: Non parlargli sopra che stava finendo.
0: No, questa purtroppo è una cosa che faccio anch'io, perché ho la presunzione a metà del discorso di aver già capito dove vai, e siccome ho la soglia dell'attenzione bassissima, basta. Cioè, finisco la frase sempre, hai ragione. Non lo farò più.

0: che bel personaggio lei in generale, proprio Lizzo su Radio Number One, a chiudere questa seconda ora della Combriccola.
1: La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
12: Buongiorno, buongiorno, buona mattinata. Scombriccolate che non siete altro. Sono le 9 in punto. Questa è Radio Number One.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
16: Radio Number One Notizie.
17: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena, parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Ormuz, accusate di violare le restrizioni imposte poste da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano, con l'ordine di evacuare un'intera città Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis: Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul. Battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
7: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
18: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
19: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: talk about.
1: Secondo me dovremmo trovare anche noi una sigla per la combricola che dica i nostri nomi un po' con questo mood. Sergio Sironi, Manuela Doriani, Pat Romano, Madonna.
2: Se vuoi la faccio io, faccio le scale a piedi, faccio le scale, bastano due piani. Faccio due piani a piedi, salgo e faccio Patrizio,
3: che c'è?
2: Sergio, Manuela, boom, e poi svengo, basta.
4: E poi via, poi ciao. Allora, va bene, la terza ora della combricola di Radio Number One che inizia la grande.
2: Ma tesori! Tesori belli, che bello essere qua, tesoro, mi fa tanto, tanto, tanto piacere.
3: Buongiorno, Cri, buongiorno.
2: Allora,
3: buongiorno.
2: Ho fatto una canzone, sono passato, ho cambiato casa discografica, sono con la Bondeccai.
3: Col Bondecchi è andato,
2: sì,
3: no?
2: Con la Bondeccai. Te ne faccio sentire un pezzettino?
3: Vai, vai.
4: Ti prego.

0: euro. Allora lavori di contrabbando, secondo me, per quanto riguarda i pacchi da 10, le stecche, chiamiamole certo, così, ce ne vogliono molti di più, tesoro.
1: Ma sai, ma Chris, sei sempre sul pezzo.
0: Lo so. Sai a chi è dedicata questa canzone?
1: A chi?
0: A Bud.
1: A chi? A Bud.
2: A Bud. A Bud, quello là, romano,
1: no,
0: Bud, tesoro. Lo sai che sei il mio amore di contrabbando?
2: Sì, lo so, però non ho le stecche io.
0: Sei senza filtro.
2: Sono senza, ma anche quello è vero.

0: si chiama Hollywood, scusate, no, nel senso che ero qua che starnazzavo come un'oca giulivano e c'era da Michael Bublé a tutto volume. Allora, sono le 9:10, questa è Radio Number One, questa è la combriccola di Radio Number One, siamo pronti per cambiare argomento nella nostra mattinata.
1: Patrizio? Siamo pronti? Ma lo so, siamo pronti, certo.
2: Sì, sì,
1: certo.
2: Da mo' che siamo pronti.
1: Caspita, allora, dici, ma è da ieri che siamo pronti per cambiare argomento oggi. Assolutamente sì. Lo cambiamo? Decisamente?
0: Sì.
1: Allora, parliamo di bugie.
2: No, io vado via, io vado via.
1: No,
2: ciao,
1: non è iniziato
2: tutti.
1: Il gioco delle bugie,
2: ciao,
1: no?
2: Ciao.
1: Allora, la bugia, perché bisogna sapere raccontare le bugie, chi
2: deve
1: le racconta,
2: avere buona memoria.
1: Deve avere buona memoria, devi non farti sgamare, perché insomma capire se qualcuno sta mentendo, però può sembrare complicato in effetti, ma grazie.
0: Ma perché le devi raccontare?
1: Ma grazie.
0: Di base.
1: Però qualcuno può, magari, tra virgolette, è portato a raccontarle per determinati motivi. Ci sono le bugie
2: mentiroso.
1: Bianche.
2: No, tu eri su un mentiroso.
1: No, ci sono anche le bugie bianche, quelle che vengono raccontate in modo
0: per
1: non far del male. Però ci sono diverse tecniche basate su studi psicologici e comportamentali attraverso le quali è possibile identificare una bugia. Attenzione, devi fissare bene, devi inquadrare bene il tuo interlocutore, dal linguaggio del corpo ai movimenti oculari, anche insomma come si muovono gli occhi, come sbatti le palpebre. Fai vedere come sbatti le palpebre tu. Vedi, lui sta già dicendo un sacco di bugie, il nostro
2: senso. Senza parlare, tra l'altro.
1: Esatto, senza parlare. Passando proprio per le parole e il tono di voce anche. Che un pochino può essere un pochino diverso. E spesso.
0: Come il tono di voce di uno che mi dice una bugia, tipo come sei bella.
1: Come sei bella, come sei. Magari cambia, no?
0: È questa più è bugia.
1: Sì,
0: mentre invece
1: magari
0: se me lo dici davvero, come me lo dici?
1: Come sei bella.
0: Orco feglino.
1: Sono un orco feglino. Sì. Ci sono insomma tecniche psicologiche di interrogatorio che possono mettere sotto pressione i mentitori. Tu puoi fare una domandina subdola per capire se hai capito, c'è una risposta che magari ti fa capire che vabbè, insomma, non ho capito nulla, però insomma ci sono anche delle tecniche di interrogatorio.
0: Sì, c'era una serie televisiva molto bella, Lie to Me si chiamava.
2: Lie to Me.
0: E c'era questo tizio qua che mi piaceva da pazzi, tra l'altro, una crush, che sgamava tutte le bugie, ma proprio bastava un impercettibile movimento della palpebra.
2: Non era Tim Roth, non lo so.
0: Però era veramente fatta molto molto bene, perché lui sgamava qualsiasi
1: una
0: cosa,
1: sorta di macchina della verità umana, insomma, che aveva la capacità di capire dove era la menzogna e dove era la verità.
2: Piove a Treviglio?
1: In questo momento no.
0: Non lo sa.
1: In questo momento no.
0: Ma giustamente non lo sa perché non è a Treviglio. Quindi vabbè, e quindi questo per arrivare donde?
1: Siete
0: donde
1: bravi tutti voi a scoprire le bugie oppure no?
0: No. No.
1: Vi hanno gabbato spesso? Vi hanno fregato spesso?
0: E non lo so perché poi magari non si sono rivelati, però no, non sono bravissima, no? Ma io credo, cioè parte dal presupposto che le persone dicano la verità, no? Nel senso, non c'è motivo,
1: capito,
0: di dire un'altra roba, per cui se tu me lo dici io ci credo, cioè vabbè, è così. Allora 393-444-0444 chiediamo ai nostri ascoltatori, a quegli orchi figlini dei nostri ascoltatori,
1: quanto sono bravi a scoprire le bugie oppure no, quante volte siete stati gabbati.

0: il pezzo di Elodie insieme a Marco Mengoni su Radio Number One. Abbiamo il tempo di sentire un messaggio sull'argomento delle bugie, se sono creduloni i nostri ascoltatori oppure no. Lui mi fa troppo ridere perché è quello di bro. E quando parla viene sempre, anche quando parla normale viene sempre in mente bro.
1: Ragazzi, per quanto riguarda le bugie, io sono quello che non le capisce assolutamente.
0: Bro,
1: mi viene in mente un aneddoto di un mio collega napoletano, perché i napoletani sono bravissimi a raccontarti le bugie, e come dice in Brianza, il napoletano non ti frega, ti fa fesso. E mi ha detto: ah, io ho fatto un incidente, guarda, ho fatto un incidente su ero giù in Calabria, mentre mi appoggiavo con un camion al guarrai, mi ha sorpassato un altro con il rosario in mano e ha fatto il segno della croce. E io ho detto: figa, davvero? Dopo, quando se n'è andato, ho detto: ma vada via, mi ha cazzo popolato di brutto.
2: Bro,
1: Fabio da Monza.
2: Bro,
3: è stato monellato il monnello.
0: Brondo Badrizio, ti hanno monellato, monello.
2: Sì.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Spinge. Sfinge, ci sei?
7: Chi è?
6: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
7: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
6: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
7: Umano! Come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio Number One.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
8: Rimani su Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
0: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
4: Nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
7: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Meteo.
10: Buongiorno alle metropattine, capitanate dalla nostra Manu Doriani in terra canaria. Allora, come nei giorni scorsi avevamo già segnalato, sono arrivate queste infiltrazioni fresche all'interno. È male, questo è veramente male. Nella cupola anticiclonica, già da ieri pomeriggio, ieri sera e anche stamattina, e hanno portato, ebbene sì, alcuni rovesci temporali in alcune zone delimitate del nord Italia. Questa mattina, ad esempio, come abbiamo già detto, sono state prese di mira alcune zone della Lombardia, in particolare la bassa Lombardia, anche la zona orientale, alcune zone dell'Emilia, parliamo della provincia di Parma, la provincia di Reggio Emilia. Si tratta di fenomeni localmente intensi, nonostante il regime sia ancora, comunque, attenzione, anticiclonico, che si sono generati anche per effetto, è vero, della canicola, di questo scontro tra l'aria molto calda esistente e l'aria più umida che arriva dai quadranti nord orientali, destinati comunque ad attenuarsi questi fenomeni temporaneamente con il passare delle ore. Sì, ci sarà, ragazzi, c'è lo zoo, c'è tutta la fattoria qua. Allora, no, vai a aprire tu, per favore. Io non posso fare tutto, non posso parlare, fare previsioni, guardare il radar delle precipitazioni e aprire la porta. Grazie, grazie Manu. Allora, previsioni. Oggi al nord, dopo una prevalenza di sole, nel pomeriggio possibili nuovi acquazzoni e temporali che si formeranno. Ebbene sì, si formeranno sulle Alpi centro-orientali, a tratti anche di forte intensità, in sconfinamento in serata a buona parte della Valpadana, attenzione, soprattutto centro-occidentale, fin verso Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia. Questo verso sera. questo verso sera. Poi domani invece ci sarà una maggiore presenza dell'anticiclone che favorirà una giornata più stabile, più soleggiata. No, canicola poco o nulla, anzi le temperature da 35 a 36 gradi scenderanno a 29-30 gradi. Maledetti tutti quanti, io per il momento ho finito. Domani però facciamo il punto della situazione, perché ci proietteremo al lungo pontone del 2 giugno. È tutto ragazzi.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Cioè, mi viene sempre la pelle d'oca quando sento questa canzone, mi piace molto. Si chiama Ricordi, alle 9:30 su Radio Number One, l'ultimo spazio di informazione con Pat Romano e il suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, ci risiamo. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna purtroppo alle stelle. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. L'attacco sarebbe arrivato dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. Secondo le prime informazioni, tra le azioni militari ci sarebbe stato anche un raid mirato contro il nuovo leader proprio della marina dei Pasdaran. Immediati gli attacchi di rappresaglia da parte degli iraniani, che sostengono di aver colpito una base militare americana e che sono tornati a lanciare attacchi missilistici con droni sui paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi e il Kuwait. Sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. E veniamo alle vicende di casa nostra. C'è questa notizia che lascia alquanto perplessi, basiti. A Santa Maria di Leuca, nelle Cese, c'è un ragazzino che è stato molestato durante una confessione da un prete ai domiciliari, il sacerdote. L'indagine è partita dalla denuncia della madre della vittima. Il prete si è difeso, e qui fa un po' tra virgolette sorridere in modo amaro, si è difeso dicendo: attenzione, state equivocando, questo è stato un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore, dice il prete, che riteneva di essere posseduto dal demonio. Santo, santo, santo cielo. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Friends. Friends è una canzone del 2017, l'ha fatta, l'ha cantata Justin Bieber, ve la voglio dedicare. Amici, amici della Combriccola. Oh, che cosa originale che ho appena fatto. Come sono fiera di me. Allora, questa è la Combriccola di Radio Number One. Guarda la faccia di Patrizio. Cosa c'hai?
1: No, perché stavo sistemando questo, il microfono. No,
0: questo sdegno e questo.
1: No, non c'è sdegno, assolutamente.
2: No,
1: non c'è,
2: guarda, è proprio in un universo parallelo.
1: Carico, no?
2: È in un universo parallelo tra radar e molto alto.
1: No, sto controllando sempre il radar, mi inquieta questo. Radar delle precipitazioni.
0: Ma torniamo alle bugie.
1: Sì, torniamo alle bugie.
0: Anche perché ne hai appena detta una.
1: No, sono inquietato veramente, questa non era una bugia. Allora, stiamo parlando di bugie, se siete in grado di sgamare, insomma, i bugiardi, anche quelli seriali, quelli che proprio hanno il gusto di volerla dire quella bugia. E poi ci sono anche le bugie bianche, ragazzi, perché non solo, cioè le bugie vanno soppesate, è vero, la gran parte danno fastidio, non devono essere dette, devi ovviamente purificarti, però ci sono delle bugie che non dico che sono necessarie, però
2: facendo il pippone di patrono.
1: Possono far bene al prossimo. Possono far bene al prossimo. Dai, cosa stai dicendo?
2: Ne dici una allora, dietro l'altra.
0: Eccolo qua, il bugiardo seriale. Ce lo racconta Maria Rosa. Io ho un vicino che praticamente racconta una bugia dietro l'altra, ma senza che gli si chieda niente. Te le racconta in una maniera talmente naturale da sembrare vere e non riusciamo a capire come gli vengano in mente. Ormai lo conosciamo e lo lasciamo fare e dire. Io anche avevo una collega che faceva delle robe allucinanti, è vero, anch'io l'ho conosciuta una così. Chissà perché lo fanno. Mitomania, lo so. Credo sia,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: si chiama così, giusto?
2: Sì,
0: tu che sei quello colto della cumpa?
1: Mitomane.
3: Alex, ma io penso che le bugie, per sgamarle, basta chiedere la stessa cosa che gli è stata chiesta oggi, gliela richiedi tra un mese, non si ricorda più niente.
0: È probabile.
3: Perché se dici la verità dopo mille anni è ancora quella. Ciao.
0: Wow. Devi avere pure tu la memoria di ricordarti cosa ti ha detto questo. Cioè, nel senso, dipende dall'importanza. Sentiamo un'altra nostra ascoltatrice, vediamo.
4: Buongiorno ragazzi. Ma se avete dei figli, imparate ad essere degli ottimi investigatori. E riuscite anche a sgamarli. Molto facilmente, anche, diciamo, soprattutto quando sono un po' più piccoli e non sono ancora avvezzi alle bugie. Ciao, buona giornata.
0: La tua bimba dice le bugie, Pat?
1: No, devo essere sincero, qualche volta magari quando si parla di scuola non bugie, però magari ti dà una verità distorta. Però
0: esatto,
1: io posso fare una domanda all'interno di questo argomento?
0: Sì.
1: Perché da quando eravamo bambini piccoli ci hanno sempre detto che le bugie hanno le gambe corte?
2: Perché ti assomigliano.
1: Dai, perché
0: hanno le gambe
2: perché non vanno lontano.
1: Non vanno lontano. Okay. Cioè, con le gambe corte non fai molta strada.
2: Okay. Quindi la verità viene a galla. Una delle più belle a proposito di bambini è successa al figlio di Paolo Cavallone. Aveva tre anni e mezzo, si sente un crash incredibile, proprio un vaso che cade, una roba. Lui arriva in salotto dove eravamo tutti e dice: "Non sono stato io a far cadere il vaso".
0: Chi è stato?
2: Era solo lui di là.
0: Esatto. Ok.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
13: contabilizzare le fatture? Fatto.
14: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: grandi canzoni di Radio Number One 1995. Tieni il tempo degli 883. Allora, non ne ho uno, non ne ho due, ma ne ho ben tre di Pipponi. Ho detto tre.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah. Però sarò velocissima, nel senso, primo micro pippone, diciamo, tieni il tempo, canzone degli 883 del 1995, vinse il Festival Bar per la seconda volta, grazie a questa canzone appunto gli 883 hanno vinto il Festival Bar. Nella versione originale del brano partecipano ai cori anche Paola e Chiara Iezzi. Secondo pippone,
1: il
0: siccome
1: pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Siccome con aria così un po' piccata e non so per quale motivo ogni tanto ha questo atteggiamento, Patro Mano mi ha detto: ma perché gli 883 si chiamano 883?
2: Ma non è vero, no? Fatto sì. Così, dai, ma non farmi passare sempre per l'antipatico.
0: Su. C'era anche un gnegnegno alla fine di questa domanda. Gli 883 si chiamano così perché sia Max Pezzali che Mauro Repetto erano grandi appassionati di Harley Davidson, in particolare del modello Harley Davidson Sportster 883. Terzo pippone.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: L'espressione "le bugie hanno le gambe corte" significa che una menzogna non può andare lontano, come diceva giustamente Sergio Sirone. L'origine esatta non è certa, ma l'immagine è intuitiva. Se una persona ha le gambe corte, fa più fatica a correre e non riesce ad allontanarsi molto. Ho finito, grazie.
3: Grazie. Bravo.
2: Standing ovation.
0: Standing ovation.
3: Stai ovation?
0: Standing ovation. Applausone.
2: Applausone da Doriani, che è stata brava a concentrare i tre pipponi in un pippone solo.
0: Allora, torniamo ai nostri ascoltatori.
3: Vai.
0: Hai piacere.
4: Allora, io bugie purtroppo non ne ho mai dette, e lo dicevo l'altra sera al telefono con Trump mentre dialogavo con Putin. Che sono una persona cristallina, quindi bugie mai dette nella mia vita, proprio mai.
0: Certo.
4: mai.
0: Cosa ti hanno risposto, tra l'altro?
2: Arriva Super Trump.
5: Ciao, sono Super Trump, volevo dire che ha ragione lui. Ha ragione lui, è bello quando tu dici buci buci cuci cuci, non dire bugie, tutto taci.
0: Perfetto, tutto confermato, quindi in effetti ha ragione lui, non è un bugiardo. Sentiamone un altro.
6: Dai noi c'è un detto, sì, a Reggio Emilia, ed è questo: una bala la mai ma se ne son, una bugia non ha mai ammazzato nessuno.
0: Però
2: può ferire una bugia, dipende.
3: Vuoi dirle? Vuoi dire una bugia?
0: Io?
2: Una bugietta?
3: Sì. Dai, dilla. Dai,
0: sensibilone. Sensibilone. Una bugia può ferire. No. Non ferite.

0: pausa. Sei Baglieie l'avrei chiamata io questa canzone, ma chi sono io per cambiare il titolo delle canzoni? Questa si chiama Magnetic su Radio Number One. 10 minuti alla fine della combriccola di oggi. C'ho fame, mamma mia che c'ho fame stamattina. Allora, dopo il pausa, cos'è che volevi fare, Sergio? Il pausa,
1: pausa, sei Baglieie.
2: No, pausa, sei Baglieie.

0: sei aggressiva, come te lo fa? Dimmelo a me che te fa. Te
1: lo ritrovo. Sono in pausa, il mio Baruscia.
0: Ma lei è il Baruscia.
1: Ma no, dai.
2: Niente, vabbè, insomma, abbiamo per tutti un po', ecco. Esattamente, another, sono bergamaschi, il Bausa, sono diventati milanesi e tutto un po', e cos'è la nostra realtà? Allora, c'è un nostro ascoltatore che si chiama Davide, che dice: ciao a tutti, sono rimasto fregato qualche volta, non mi fido assolutamente di chi ha sempre il sorriso e di chi è amico di tutti. Guardate la foto del profilo.
0: Sì.
2: Un American Staffordshire, praticamente.
0: Sì, è una belva che ti stacca le orecchie e te le mischia.
1: Quindi,
2: ma
1: occhio,
2: chi
1: eh?
2: Ha il coraggio di mentirti?
1: No, non puoi mentire con una foto profilo così, no.
2: Ma chi ha anche il coraggio di sorriderti con quella foto così? Però vabbè, insomma, ok.
3: Allora, è inutile che ci giriamo intorno, no. Perché le bugie prima o poi le diciamo e le abbiamo dette tutti. I bambini, purtroppo, ahimè, imparano anche fin troppo presto. Diciamo che non sono proprio bugie, ma sono distorsioni della verità.
0: Sì,
3: lo vogliamo mettere così?
0: Piace distorsioni.
2: Sono visioni differenti, sì. No?
1: Sì, alteriamola questa realtà, questa verità.
2: Le cose non sono sempre uguali, dipende.
1: No.
2: Ma perché? Non è massimo
1: mistero.
0: Ma perché parli di bugie?
1: Ma perché ogni tanto
0: guarda,
1: ci sono.
0: Guarda, dall'occhio. Guarda, mi rinda l'occhio.
1: Puoi posare quel secchio di cemento che
0: guarda,
1: hai in mano.
0: Guarda, mi rinda l'occhio. Metti un piede qua, un piede là.
1: No, non mi metto i piedi in quella roba lì.
0: Metti un piede qua.
1: Ma perché i piedi di cemento?
2: Mettili, che poi ti facciamo fare il sottomarino nel naviglio.
1: Ma smettila,
0: no, lo fa un sottomarino, lo fa.
1: No,
0: un
1: non mi piace.
0: Vive.
1: Cos'è? Spirias di che?
0: L'experience dove vive all'infinito.

0: tema di oggi è Part of Me di Katy Perry, l'ultima per la cumbricula di questa mattina. Siamo ai saluti e ai ringraziamenti. Grazie Pat, grazie Pat Romano,
1: grazie, grazie Sergio Sironi,
2: grazie, grazie, grazie la hostess odierna, perché mi sembra veramente una
1: perché
2: hostess.
1: Ti sei vestita da hostess, è vero?
2: Hostess, la nostra hostess per il volo,
0: il mio secondo lavoro.
2: Lei insomma è sempre un po' per aria, è solo lei. Emanuela Doriani.
0: Oh, ciao, a domani.
3: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
2: Eh sì, le bugie hanno le gambe corte perché gliele hanno spezzate i sinceri.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola.
5: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità, 800-239-182. 800-239-182.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Liberi di viaggiare!
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo. Prende forma.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio. Questo omicidio non deve rimanere impunito. Così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
6: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Buon giovedì a tutti voi, ben ritrovati qui su Radio Number One, The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiano e Claudio. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno. Felice di ritrovare Milano in questa bella giornata fresca.
6: Oggi è fresca rispetto a ieri. Sì, sì, ma ti giuro,
7: vero,
6: oggi è fresca.
7: Qualche grado in meno forse.
6: Perché ci sono le nuvole che ci fanno camminare decisamente molto meglio. Sì, beh, ci saranno 3 o 4 gradi in meno. Sì, però
7: sì,
6: insomma,
7: si respira.
6: Sì. Non c'è paragone. Allora parleremo tra l'altro sicuramente anche di caldo, di come ci dobbiamo anche, come dire, agghindare, preparare a queste ondate di calore che saranno molto frequenti. Però oggi iniziamo con i maturandi.
7: Insomma, si avvicina la maturità, ultimi giorni, e quindi angosce, stanchezze, fatiche e non solo, speriamo anche soddisfazione.
6: Intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
5: The Journalist, gli spacca notizie.

0: 54 Ultra, Talk to You, la musica di Radio Number One, è diretta qui a The Journalist. Allora, anche se fa molto caldo, tantissimi studenti in questo periodo dell'anno stanno cominciando a preparare l'esame di maturità, ed è carino questo articolo che vi riportiamo perché è corredato con una foto di studenti spiaggiati, praticamente mezzi addormentati, perché insomma nel rush finale, diciamo, dell'anno scolastico stanno cercando di barcamenarsi per recuperare, diciamo, tutto quello che hanno perso durante l'anno. E quindi possiamo dire, insomma, che non arrivano all'esame di maturità molto svegli, un po' anche perché non riescono a dormire di notte, questo lo dobbiamo dire, anche per l'ansia, lo stress e la preoccupazione.
1: Vi assicuro, no? La fotografia è bellissima, i materassoni della palestra mentre i compagni fanno l'ora di educazione fisica, loro si nascondono e dormono sui materassoni. È vero che l'esame di maggio, il mese di maggio è sempre un po' il mese nel quale gli insegnanti fanno le ultime verifiche, fai 2 o 3 verifiche al giorno, tu stai già studiando per la maturità, insomma si addensa tutto in questo mese che diventa piuttosto complicato, no? E quindi notti insonni, fatica, ma l'abbiamo fatto un po' tutti, insomma,
0: infatti
1: sopravviveranno con qualche sonnellino in più pomeridiano,
0: poi
1: no?
0: Insomma, diciamo che ci sono anche le famiglie che riescono, perché se lo possono permettere, di, diciamo, spendere, di avere un budget per le ripetizioni, cioè magari hai il figlio somaro che prima dell'esame non arriva, diciamo, a compimento di quello che avrebbe dovuto fare durante l'anno, allora giustamente i genitori dicono: vabbè, dai, facciamo questo ultimo sforzo, paghiamo le ripetizioni che comunque hanno un costo, per dar modo, diciamo, di arrivare meglio preparati all'esame di maturità. Poi a volte servono, a volte non servono, insomma, perché fare le lezioni e le ripetizioni alla fine dell'anno devi fare un po', è un po' una corsa contro il tempo.
1: Sì, mi stupisce un po' che il 40% degli intervistati di questi ragazzi hanno detto che sacrificano il sonno non solo in questo mese, ma praticamente questa è un'abitudine che accompagna tutto l'anno, quella di dormire pochissimo, dormire poche ore, studiare di notte. Non benissimo questa cosa qua, perché tutti ci dicono che il sonno è fondamentale.
0: E anche perché ci ricordiamo di tantissimi articoli che sono usciti che ci riportavano proprio questo, le lamentele dei prof che dicevano: ma sti ragazzi arrivano a scuola che sono tutti addormentati, o escono la sera, o hanno problemi, o insomma non si concentrano, dormono poco, chissà cosa fanno, e arrivano a scuola assolutamente svogliati. Quindi non è solo legato all'esame di maturità, no? Proprio, diciamo così, un'attitudine. Però diciamo che se poi all'esame ci arrivi e non lo superi, come fai? Sei bocciato. E poi a casa ti tirano le orecchie? Forse. C'è Giorgia.

0: Beh, potrebbe essere il giorno migliore quello dell'esame di maturità, quello in cui si dà il meglio di sé, insomma è un po' difficile, perché magari anche quelli che si preparano benissimo un po', poi sono emozionati, arrivano lì e insomma vorremmo che fosse sicuramente il giorno indimenticabile, quello lo è per tantissimi motivi, perché insomma finisce diciamo il periodo così della scuola, quella insomma così un po' più divertente, poi iniziano gli impegni, devi salutare i tuoi compagni di classe, i prof, e quindi in un certo senso è un giorno indimenticabile, lo ha detto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli studenti in una lettera.
1: In una lettera che verrà pubblicata domani su 7, che è il settimanale del venerdì del Corriere della Sera, ma ci sono alcune anticipazioni. Lui parla della maturità come una svolta vissuta da sempre con qualche trepidazione, con speranza e con fiducia, un passaggio che contribuirà ad avviarvi in misura significativa al vostro futuro. Belle parole, poi c'è questo accostamento con la giornata insomma della Repubblica del 2 giugno, ci sta, no? Siamo proprio ormai quasi vicini, insomma c'è questa metafora, questo paragone tra l'esame di maturità e appunto il giorno in cui gli italiani decisero nel 46 che la nostra doveva diventare una Repubblica. No?
0: Allora, tra l'altro, adesso non so che cosa si ricorda nei nostri ascoltatori dell'esame di maturità, ma quando tu devi fare l'esame di maturità, almeno io me lo sono sognata per un sacco di anni, anche dopo, no? Cioè l'incubo e così, ti sembra una roba insormontabile, poi naturalmente quando affronti dopo delle cose che sono veramente, non dico insormontabili, ma diciamo un po' più serie, dici, ah, potessi tornare all'esame di maturità, sì, che però comunque io non ci avrei voglia di rifare, devo essere sincera.
1: Perché ti ricordi dell'ansia prima?
0: Mi ricordo dell'ansia prima, sì, assolutamente.
1: Che è già iniziata adesso, perché 28 maggio e gli studenti di quinta sono già lì.
0: Io mi ricordo che finito l'esame sono ritornata e mi ricordo che un prof della commissione mi disse, cosa è venuto a fare nel luogo del delitto? E io ero preoccupatissimo, gli ho detto, come del delitto? No, gli ho detto, così per sentire cosa fanno i miei compagni di classe, no? Cioè,
1: anche io sono così, tornato, no? Ad ascoltare i miei compagni. Beh, quelli sono i giorni migliori.
0: Sì.
1: Tu l'hai già fatto,
0: bello, esatto, bello rilassato.
1: E ascolti,
0: capito,
1: gli altri. Sì.
0: Vabbè, comunque in bocca al lupo a tutti i maturandi. Insomma, non pensate allo stress, dai. Poi voglio dire, come va. L'importante è che siate promossi, no?
1: O, cioè, sì,
0: no, dico nel senso, ci sono quelli che dicono: ah no, voglio fare il meglio del meglio, capito? No?
1: Sì.
0: Insomma, non si rovina nessuna media, dai. Allora, noi continuiamo con la nostra musica, cioè Dua Lipa.
2: I've been

0: Dua Lipa che si sposa con il suo compagno e quindi probabilmente insomma vedremo un sacco di foto, di immagini, di banchetti. Lei l'avrà fatto l'esame di maturità?
1: Non penso di sì. Chi canta il suo matrimonio?
0: Lei, ovviamente, scusami.
1: Non invita i colleghi? Eh? Non invita i colleghi,
0: no!
1: Col piano bar, qualcuno?
0: No,
1: che
0: vabbè, oddio, col piano bar.
1: Sì, sì, una cosa
0: roba brutta.
1: Con...
0: no, cioè nel senso, il piano bar ci piace, dico, però magari ad un matrimonio.
1: Di Dua Lipa.
0: Di Dua Lipa qualcosa. Credo, se non ho letto male, dovrebbe esserci invitato anche Elton John, così per darti l'idea della tiratura del livello degli ospiti.
1: Beh, allora piano bar è perfetto, perché lui
0: certo.
1: È un piano bar di altissimo
0: esatto,
1: livello.
0: Elton John
1: però...
0: e piano bar, due robe così proprio.
1: Sì, certo.
0: Vabbè, insomma, sì, ma se ne parlerà, figurati, avranno dato l'esclusiva a un sacco di giornalisti. Allora, intanto invece rimanete con noi perché tra poco cambiamo completamente notizia, giusto?
1: Sì. Beh, oggi è anche una data importante, è l'Hamburger Day. io sono molto felice
0: anche
1: di parlare di questa cosa qua. Andiamo dopo la scuola, le fatiche della scuola, andiamo sull'Hamburger Day.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
0: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
4: Apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
13: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
12: E per la pulizia delle facciate?
13: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
14: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
13: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Bravissima Siena Spyro, Material Lover, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Vabbè, io dico che il comfort food, soprattutto agli studenti, ma non solo, quelli adesso che insomma hanno bisogno di riprendersi psicologicamente per affrontare l'esame di maturità, ma anche a lavoratori depressi, gente abbattuta, un bel hamburger bello farcito e condito, secondo me può risollevare il morale.
1: Beh, direi proprio di sì. Oggi si celebra questa giornata internazionale dell'hamburger, 28 maggio, è una cosa sì che si dice, no, nella storia, partita da Amburgo, la carne tritata, poi però quella cosa di andare in giro con il panino l'hanno inventata gli americani, non si capisce ancora bene chi l'abbia inventata, però insomma parte da lì, ma ha conquistato il mondo. C'è un problema però, che negli ultimi anni quella cosa semplice che costava poco è diventata, no, come tante altre cose, un pochettino più gourmet, costa di più, c'è l'hamburger più figo e quindi anche qui si è elevata di molto la qualità, no? Assolutamente, trovi ormai degli hamburger di livello altissimo e che costano anche un pochettino
0: sì,
1: di
0: poi,
1: più.
0: Poi insomma bisogna avere naturalmente, come dire, un'arcata dentaria, devo dire, abbastanza importante per riuscire ad addentare il panino e sì, mettere insieme diciamo tutti gli strati. Andando a cercare un po' di notizie curiose, contrariamente a quello che uno pensa, no? L'hamburger dice sì, arriva dall'America, in realtà no, pare che la storia dell'hamburger abbia le radici ad Amburgo, la città tedesca da cui deriva il nome Hamburger Steak, una preparazione a base di carne bovina tritata che era molto diffusa nell'Ottocento tra i marinai, i lavoratori nel porto. È vero che insomma prima era semplice, no? Come diciamo un po' tutti i piatti che sono nati poveri per gente che aveva bisogno di sostenersi perché lavorava, poi le cose nel tempo si sono evolute e sono diventate diciamo anche gourmet, no?
1: Sì, sì, assolutamente. Quelli che ci hanno messo il pane attorno sono stati gli americani, insomma è una cosa mondiale, l'abbiamo capito, sia nella nascita sia nello sviluppo, diciamo che ormai è come la pizza e poche altre cose, secondo me è un piatto insomma che si trova in tutto il mondo e che ognuno può personalizzare, no?
0: Sì. Sì, decisamente, anche perché
1: può
0: insomma
1: farlo a casa anche molto
0: sì
1: semplice.
0: Puoi farlo a casa, però insomma ci hanno lavorato su molto per evitare che fosse associato, no, il tema dell'hamburger al cibo veloce, spazzatura, sì. E quindi ci hanno messo la foglia di insalata, le cose, dice, beh dai, se c'è la foglia di insalata sicuramente è più sano, poi magari ci metti intorno un sacco di formaggio, di salse, però se c'è la foglia di insalata, capito, quel tocco di verdura mi fa salire diciamo così di salute l'hamburger. Dai, però ragazzi, ci sta. Quando uno ha fame, a cosa pensi? All'hamburger e patatine.

0: Sono un grande Tiziano Ferro, tra l'altro è diventato virale su TikTok il video di Tiziano che durante le prove del suo tour praticamente prende per mano i suoi bambini Margherita e Andrés, che praticamente lo guardano rapiti sotto il palco e dicono: ma quello è il nostro papà, sono piccoli piccoli. Insomma, l'immagine è molto molto tenera, molto molto carina. Beh, immagino che comincino, anche se sono piccolini, a rendersi conto che il loro papà, insomma, è un grande cantante, no? Sì, cosa fa quell'uomo lì sul palco che canta? È il nostro papà.
1: Capire che il proprio papà è un artista a livello mondiale, insomma, ci vuole qualche annetto. Allora, andiamo negli Stati Uniti fra poco, ritorniamo a parlare dei Simpson, sempre loro protagonisti.
0: Sì, sempre loro protagonisti. C'è una novità, c'è una nuova candidatura. Attenzione, perché insomma, parte per scherzo, non è detto che diventi realtà.
1: Chissà,
0: ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone, come sempre in arrivo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: La voce di Bryan Adams, che sarà a novembre in concerto a Milano in Italia. Tra l'altro il suo legame, insomma, con l'Italia è assolutamente indissolubile, cioè, no, lui e l'Italia sono così papà e ciccia, e quindi, insomma, uno dei tanti cantanti che, anzi, lui forse ha preceduto di un bel po' anche Sting e Mick Jagger, no? Nel venire in Italia, un sacco di amici italiani nel mondo della musica, dello spettacolo, insomma, quindi come dire, è un lover italiano.
1: È sempre il benvenuto, diciamo così.
0: Sì, dai.
1: Andiamo negli Stati Uniti. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato tante volte e in tanti ne hanno parlato, di quella famosa puntata dei Simpson, nel quale tanti anni fa si predisse l'ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca. Nessuno ci credeva, sembrava una battuta, sembrava una barzelletta. E invece per ben due volte questa barzelletta dei Simpson è diventata verità, tanto che Donald Trump sta facendo il secondo mandato alla Casa Bianca. Questa storia ora ha una seconda puntata assolutamente incredibile, direi, però molto affascinante, no?
0: Sì, perché allora Dan Greene, che è l'autore dei Simpson, che predisse la presidenza di Trump alla Casa Bianca, si candida lui alla Casa Bianca, perché giustamente lui dice: allora, se io devo sapere tutto quello che accadrà a livello politico, gli uomini più importanti, le pedine che, diciamo, muoveranno, le terranno le fila del mondo, tanto vale che vada io, no? Che so già, vi posso già dire quello che accadrà. Mi sembra assolutamente giusto, non fa una piega. Poi guarda, io dico, tra il serio e lo scherzo, attenzione, perché noi siamo abituati a vedere gente, no, che propone le proprie candidature a livello politico, non solo in America, in Italia, nel resto del mondo, che all'inizio, appena sentiamo le butade, diciamo: ma figurati, dove va quello lì? Poi ci sono i sondaggi, e i sondaggi ci lasciano sempre, devo dire, abbastanza così stupiti, no?
1: E vorrei ricordare un Beppe Grillo,
0: esatto,
1: no, da noi, uno,
0: esatto,
1: Zelensky, anche lui comico,
0: esatto,
1: in Ucraina. In questo caso questo questo Greene, quando fece quella famosa puntata, no, dei Simpson, scrisse quella puntata, disse: è un monito per l'America,
0: esatto,
1: attenzione. Quindi voglio dire, lui ci vedeva lontano, evidentemente. Ha scritto anche Borat, per esempio, altro film, serie molto,
0: sì,
1: molto,
0: sì,
1: importante,
0: sì.
1: Quindi è uno che ci vede lungo, è uno che ci vede lungo in politica, secondo me serve sempre. Poi non so se sarà eletto, che cosa succederà.
0: No, esatto, ha iniziato a fare delle cose tipo strane, secondo me anche un po' scherzose, provocatorie. Ha cominciato a pubblicare video online in cui appare vestito con un improvvisato costume da profeta, però insomma vabbè
1: anche lui però non benissimo,
0: dicendo, attenzione, la caduta di Donald Trump, e invocando una più ampia resa dei conti morale e culturale. Allora lui parte dallo scherzo, poi dice: state lì, che state buoni, che potrebbe arrivare qualcosa.
1: Cioè, quindi abbiamo un presidente vestito da Gesù,
0: esatto,
1: Trump, e questo che si
0: vestito
1: candida,
0: da profeta,
1: vestito da profeta.
0: Da profeta.
1: Siamo a posto.
0: Manca un terzo, ma sicuramente arriverà. C'è il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa.
2: Non

0: Miley Cyrus, Rock and Ball, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, alle 12 sarà il nostro ospite Enrico Nigiotti che sarà con noi. Dobbiamo fare un sacco di domande, faremo un sacco di chiacchiere, parleremo soprattutto di musica, ma non solo.
1: No. Nigiotti è uno di quegli ospiti che ben si adatta, secondo me, anche alle nostre passioni, sì, del vivere bene, della qualità. È un bel personaggio, servirebbero 2 o 3 ore, secondo me.
0: Anche secondo me servirebbe 3 ore.
1: È il tipo giusto.
0: Noi non vogliamo rapirlo, naturalmente. No, perché sai, magari ci ascolti, come 2 o 3 ore? Ma avete detto di meno? No. Sì, tranquillo. No, meno. Però dai, non vediamo l'ora, siamo contenti, anche perché parleremo del suo nuovo bellissimo album. Intanto preparatevi, perché tra poco c'è un argomento assai piccante. Forse è presto, alle 11 del mattino, però vabbè, dai, si può affrontare.
1: Sì, dai. Toglietevi qualche vestito. Preparatevi.
0: Sotto il vestito niente.
1: Certo.
0: Caso di dire, c'è Rita ora.

0: Chitta, Rita ora, pochi minuti alle 11, tra poco in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e poi vi portiamo a Sassari.
1: Spiaggia, nudisti, attenzione ai cartelli che possono essere decisivi.
0: Esatto, colpo di vento e via, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, tra poco le notizie.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna alle stelle. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana, definito dagli statunitensi puramente difensivo. L'azione sarebbe arrivata dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. Immediati gli attacchi di rappresaglia di Teheran, che sostengono di avere colpito una base militare statunitense, e sono tornati a lanciare anche attacchi missilistici con droni sui paesi del Golfo. Sparati inoltre colpi contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. Il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro è riemerso, spezzettato in 9 paesi, dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società. Una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. 3 persone sono state arrestate. La rissa avvenuta alla stazione di Milano Certosa con la morte per accoltellamento di un 22enne. Si indaga sulle gang di Latinos. La vittima è Gianluca Ibarra Silvera, circondato e colpito da un gruppo di 10 persone. Il padre accusa il capo della famigerata gang MS-13. Roma, una donna 32enne colombiana è stata segregata per 3 giorni in un edificio abbandonato e stuprata dal branco. 5 i fermi. Gli uomini extracomunitari irregolari sono stati identificati dalla stessa vittima. Altre 11 persone sono state colpite da provvedimento di espulsione. Santa Maria di Leuca nell'Eccese, ragazzino molestato durante la confessione, ai domiciliari un sacerdote di 69 anni. L'indagine sarebbe partita dalla denuncia della madre della vittima. Il prete si è difeso, si trattava di parte di un rito di purificazione, ha detto, si sentiva posseduto dal demonio. 3 feriti e un uomo fermato dai carabinieri è il bilancio di quanto accaduto a Monticiano, in provincia di Siena, poco prima del funerale di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi. Un uomo straniero è andato in escandescenza aggredendo il parroco che avrebbe dovuto celebrare il funerale. Pochi secondi dopo l'uomo ha colpito anche il comandante della stazione locale dei carabinieri e un altro cittadino intervenuti per fermarlo. Secondo turno al torneo Roland Garros di Parigi, ieri eliminati Cina e Sonego, e tra le donne Jasmine Paolini. Oggi, tra gli altri, tocca anche al numero 1 Jannik Sinner, impegnato contro l'argentino Cerundolo, numero 56 al mondo. Appuntamento all'ora di pranzo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
9: Mamma! Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
10: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Un po' di Brasil, il nuovo singolo di Gaia si intitola Bossa Nostra, 11:07. Buon giovedì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Beh, già questa musica brasiliana ci fa insomma pensare alle spiagge, al mare, e quindi non bisogna andare tanto lontano per raccontarvi questa storia. Andiamo in Sardegna, a Sassari, dove insomma da tempo c'è questa convivenza, c'è questo lungo litorale che viene suddiviso e diciamo così vissuto sia dai bagnanti, diciamo, che si mettono in costume, che dai naturisti. Ma è successo qualcosa?
1: Spiaggia di Portoferro, classico cartello, no? Il cartello un po' improvvisato, un po' il cartello un po' da spiaggia, no? Che rimane lì per anni, con scritto: attenzione, qui termina la spiaggia dei nudisti, qui inizia la spiaggia libera, un po' per tutelare anche famiglie, bambini, le solite cose. Il cartello: vuoi un po' di vento, che in Sardegna voglio dire sempre presente,
0: sì, normale,
1: vuoi un chiodino arrugginito, insomma cade il cartello, nessuno lo rimette più a posto, e quindi grande fusione tra naturisti e tutti gli altri, quindi polemiche, perché
0: no. Allora, diciamo che la cosa che ha dato fastidio alle famiglie che erano lì con i bambini, voi dovete immaginare, insomma, ci sono le famiglie con i bambini, a un certo punto arrivano i naturisti così belli sciolti, si piazzano tutti nudi a prendere il sole, e naturalmente le famiglie con i bambini dicono: no, guardate che questa parte qua non è quella, diciamo, adibita a voi. E loro dicono: ma qua non c'è il cartello. Infatti. e donc noi possiamo metterci qua. In realtà si mettono un po' a litigare. La cosa che però ha dato fastidio, diciamo, alle famiglie con i bambini è che una volta anche informati i naturisti del fatto che quel pezzo di spiaggia lì non era per i naturisti, loro sono rimasti comunque distesi a prendere il sole, non hanno sentito ragioni, non si sono voluti spostare.
1: Allora loro dicono: siamo noi naturisti, cioè siamo noi più vicini alla natura, quindi siamo qui in mezzo alla natura, non è che tu col costume. Ma sì, oddio, ci vuole sempre un pochettino di buon senso. Allora io dico a favore dei naturisti che questa cosa qua dei bambini, si dice sempre, no? I bambini. Ma secondo me i bambini non è che si fanno così tanti problemi, sono più gli adulti, insomma, che non vogliono avere magari i naturisti.
0: Insomma, quello di sicuro, però vabbè, sai, magari il bambino è vero, non ci fa caso, però magari è un po' incuriosito, no? Dice: certo. Ma cos'è quello lì? Dopo tu devi spiegare.
1: ci sta.
0: No, però sembra che insomma i naturisti abbiano risposto in maniera
1: sgarbata.
0: Poco garbata, capito? Non sono stati carini, e quindi insomma adesso naturalmente anche le famiglie hanno detto: vabbè, dovete assolutamente regolamentare questa convivenza, che può essere allegra, bella, serena, felice, ognuno al suo posto, senza mescolare le carte, perché può essere pericoloso.
1: Convivenza allegra mi piace con i naturisti.
0: Esatto, con i naturisti.
1: Bel programmino.
0: La musica di Radio Number One, Monsters and Men.

0: Little Talks, so Monsters and Men, la musica di Radio Number One. Allora, qui a The Journalist stavamo raccontando questo fatto, non è la prima volta che accade, diciamo, questi piccoli litigi in spiaggia tra bagnanti con in costume e naturisti, però in questo caso, diciamo, c'è stata l'invasione degli ultracorpi, possiamo dire così, dei naturisti che sono andati in mezzo ai bambini, ma perché il cartello che delimitava la spiaggia dei nudisti è crollato e quindi vabbè, dai, insomma, fate pace. Allora, nel frattempo l'estate, naturalmente con il caldo rovente, è arrivato in tutte le città e pare che ci sia un decalogo delle cose che noi dovremmo avere, decalogo, almeno 5, diciamo, di queste 10 cose sono importanti assolutamente da avere per dire ok, siamo in estate.
1: Cioè, allora, l'idea è ok, l'estate esplosa, devi comunque lavorare a Milano, per esempio, io ti do dei consigli fashion, cioè 5 pezzi da indossare in città per sentirsi almeno un po' in vacanza.
0: Sì.
1: Cioè, tu non sei in vacanza perché devi andare avanti a lavorare, siamo a maggio-giugno, però se tu indossi queste cose un po' così, no, ti senti un pochettino in vacanza, poi bisogna vedere se riesci ad andare a lavorare.
0: No, io ce l'ho queste qua, ce l'ho
1: tutte. 5,
0: allora, guarda, bandana foulard ce l'ho, ce n'ho un sacco.
1: Ma lo usi in questo periodo?
0: Sì. Beh, allora, ti dico, in metropolitana, per esempio, stamattina il problema è riuscire a passare dai 38 gradi dell'asfalto ai 10 gradi che ci sono in metropolitana, quindi anche fularino ti serve.
1: Anche sul treno uguale, ma stamattina sono ghiacciato.
0: No, ma il metro non puoi capire, c'è sembra l'Antartide.
1: Va bene.
0: E quindi, allora, bandana foulard, quello okay, sì, c'è. Okay, poi pioggia, ma solo di perline, le perline le potete mettere nelle collanine, quelle cose così, dai. Vabbè, che fanno molta estate.
1: Ma c'è qualcosa che per me è
0: sì, ma tu puoi mettere anche il foulard sulla testa.
1: Ma secondo te, vado in giro
0: ma
1: col
0: sì,
1: foulard,
0: ti sta bene.
1: Le perline, va
0: allora,
1: bene,
0: la camicia a righe riviera ce l'ho, ovviamente. La borsa di paglia hai voglia, sempre comunque, carina, ce l'ho. Le scarpe traforate pure. Oh, vabbè, io c'ho tutto. Tu, Claudio, cos'hai?
1: Non ho niente di queste cose qua. Se vuoi mi organizzo per un cappello di paglia.
0: Dai, il cappello di paglia è carino.
1: Ma sono cose però, vabbè, ma io non ce le ho queste cose qua.
0: Vabbè,
1: le perline.
0: Dai, le perline. Può essere anche una cavigliera, un orecchino. Sì.
1: Beh,
0: cioè.
1: La camicia a righe, così.
0: La camicia a righe. Ma deve essere Riviera, capito?
1: Cosa vuol dire Riviera?
0: Cioè, un po' estate, un po' Santa Margherita Ligure, capito? Santa.
1: Ma com'è la Margherita? Com'è
0: vabbè,
1: la
0: vabbè.
1: È questa della fotografia?
0: Fammi vedere.
1: Beggiolino, riga bianca.
0: Beggiolina, riga bianca, non la vedo.
1: È
0: dov'è?
1: Una specie di gessatone
0: no,
1: largo.
0: No, no, no.

0: anche questo, però normalmente è bianca e blu, diciamo, è bianca e blu, bianca,
1: ah,
0: blu.
1: Bianca e blu, quello un po' più bianca e blu, alla
0: però
1: marinara.
0: Una se la può mettere anche, esatto, se la può mettere anche, capito, di un altro colore. Allora, praticamente, secondo gli esperti, se noi ci mettiamo tutte queste cose, poi che tu la mattina cammini sull'asfalto dove affondano le scarpe, certo, che c'è 38 gradi, che fa un caldo della miseria, sei nei grattacieli, tutto questo scompare.
1: Eh sì, ti senti un po' più in vacanza, anche se devi andare in
0: come se fossi in Sardegna. Basta un foulard, due perline, un
1: molto infradito. Fantasioso questo, questo articolo.
0: Anche molta fiducia e speranza, diciamo. Certo. Vabbè, basta poco.

0: Sì, che sono Selena Gomez, la musica di Radio Number One qui a The Journalist. Nonostante il caldo, le raccomandazioni degli esperti che dicono bevete acqua, state all'ombra, bevete acqua. Noi tra poco di cosa parliamo?
1: Beviamo vino. Bisogna fare anche delle cose,
0: del vino, certo.
1: Ma sì, un bicchierino.
0: Ma non di giorno, però, con il caldo, Di sera, se no, i vapori.
1: Sì, anche se un vinello fresco, bianco, a pranzo. Io anche con questo caldino qui, io non lo disdegno.
0: No, però, è vero.
1: Non so te.
0: No, no, beh, io oggi al massimo posso fare dei gargarismi con il prosecco, che magari mi aiutano, magari fanno meglio dello sciroppo, che ne so. Dai, ne parliamo tra poco, vi diamo qualche dato subito dopo le previsioni meteo, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
3: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
4: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
5: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre, sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
10: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
11: Radio Number One
12: Meteo.
13: Diamo un'occhiata alla situazione meteo dopo il culmine del caldo di ieri. Oggi il quadro meteorologico inizia un po' a cambiare. L'anticiclone mostra temporanei segnali di indebolimento sul suo settore orientale, lasciando spazio all'ingresso di correnti leggermente più fresche in quota. Questo cambiamento favorirà un aumento dell'instabilità atmosferica, creando dunque le condizioni per rovesci temporali in diverse aree del paese. Di riflesso ci saranno conseguenze sulle temperature, qualche grado in meno ma non un cambiamento totale. L'estate sta per iniziare, dunque anche per i prossimi giorni sono attese temperature massime oltre i 30 gradi. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
14: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sarri scusa lo siento. Le 11:29 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie. Allora, noi vi parliamo di vino naturalmente perché è, come dire, un elemento importante della nostra economia agroalimentare, non perché lo dobbiate bere con questo caldo, mi raccomando,
1: Va bene.
0: No, nel senso, voglio dire, non è un invito a attaccarvi alla boccia del vino, diciamo, con 38 gradi, ma insomma per darvi dei dati che in un certo senso sono comunque confortanti, no?
1: Non esattamente confortanti, perché insomma in alcune zone sì, confortanti, in alcuni nuovi mercati come Russia, Cina, Brasile e Messico, in generale però il calo delle vendite continua. Nel primo trimestre abbiamo meno 11 per cento, leggero miglioramento rispetto al primo bimestre, ma comunque non cambia la tendenza del calo di vendite di vino, lo dice l'Osservatorio dell'Unione Italiana Vini. È bene che ci siano dei mercati nuovi che si aprono, soprattutto Brasile ad esempio, Stati Uniti invece è male. Qui insomma ti ricorderai, no, il problema dei dazi, insomma negli Stati Uniti i prezzi del vino salgono e l'esportazione dunque verso gli Stati Uniti comincia a dare dei segnali negativi. Il mondo del vino insomma sta lavorando su questo, perché il futuro è un pochettino con un punto di domanda.
0: Beh insomma era prevedibile però il calo negli Stati Uniti, però il fatto che insomma siano andate giù le vendite del 20% degli Stati Uniti è ben compensato dalla Russia, Cina, Brasile e Messico. Insomma ci sono nuovi mercati, diciamo, che si aprono per il vino. Noi ne abbiamo parlato tantissimo anche perché ci sono stati, diciamo, dei momenti in cui si è parlato molto anche del nuovo vino dealcolato che ha aperto mercati sicuramente, come dire, nuovi e anche redditizi, insomma stando, diciamo, ai dati che abbiamo letto negli ultimi periodi. Però è importante insomma che si cerchino sicuramente, come dire, nuove frontiere di esportazione, perché il vino è una delle nostre, diciamo, l'Italia e la Francia sono tra i maggiori paesi esportatori di vino.
1: Il presidente Frescobaldi dell'Unione Italiana Vini infatti dice: attenzione, siamo in una fase nella quale abbiamo più bottiglie in magazzino rispetto a quelle che vendiamo, dunque dobbiamo stare anche attenti in questo momento
0: a ridurre la produzione
1: e a guardare al futuro comunque con positività, aprendo nuovi mercati come quelli ad esempio del Centro America e Sud America.
0: Allora, per non deludere Frescobaldi, nome assolutamente importante, oggi, anzi stasera, quando andate a casa, aprite non date una carezza ai vostri bambini, ma aprite una bottiglia di vino. Aprite una bottiglia di vino e poi così finisce e anche noi insomma diamo il nostro, come dire, piccolo contributo al mercato.
1: Non necessariamente di Frescobaldi,
0: voglio conoscere. Anche di un'altra marca,
1: certo,
0: insomma, bene. Dipende quella che avete in cantina, quella pregiata la lasciate per le occasioni, diciamo, importanti. Beh, ne avrete una, adesso non voglio passare al tavernello, voglio dire, ma no? Avrete qualcosa del genere. Ci

0: Tommy. No, vabbè, adesso Tommy non è che è amico mio, che lo posso chiamare Tommy. Tommaso Paradiso, forse. Allora, tra pochi in arrivo, come sempre, una grande canzone e poi andiamo nella... non lo so, perché eravamo indecisi fra due notizie. Allora, la tenuta di Albano o questa running nuova che arriva dal Giappone?
1: Ma no, tu che cosa hai di che cosa hai voglia in questo momento? Di rilassarti in una
0: di
1: tenuta?
0: Di dormire.
1: Allora andiamo nella tenuta di Albano, tenuta perché di l'altra Albano è una corsa, quindi non va bene.
0: No, quella però è una corsa diversa. Vabbè, dai, comunque andiamo nella tenuta di Albano. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it.
6: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Protagonisti del nostro appuntamento, come sempre, tutto dedicato alle grandi canzoni Maroon 5, She Will Be Loved. Allora, vi portiamo nella tenuta di Albano Carrisi, che devo dire, insomma, io avevo già visto qualche foto, è veramente molto molto bella, in Puglia, è tenuta nella quale tra l'altro spesso e volentieri lui ne ha parlato, no? Sono andati i personaggi dello spettacolo, i suoi amici, insomma, sono passate di lì diverse persone e si trova, diciamo, questo resort, perché è un resort, a Cellino San Marco, che certo, è il suo, diciamo, luogo di origine, e insomma ci sono queste camere immerse tra vigneti, oliveti, ristorante tipico pugliese, la camera, la stanza del benessere, insomma c'è la spa, c'è un sacco di roba.
1: Beh, è un po' di più della felicità un bicchiere di vino con un panino, cioè nel senso
0: mi sa che il concetto
1: il concetto della felicità mi è salito un attimo di tono. Tra l'altro all'interno di queste tenute ci sono proprio l'hotel Felicità, che riprende, il ristorante Don Carmelo, la spa, e beh, insomma molto molto molto molto bello. Io penso che ci siano molte persone che desiderano andare in questo posto, non so se c'è la possibilità di incontrarlo, no? Perché sai, per un fan potrebbe essere un valore davvero aggiunto, dire e alla sera poi Albano, va bene, si fa vivo.
0: Secondo me sì, perché molti clienti magari, allora lui è sempre in giro a cantare, no? Poi certo, non lo so, perché io penso che quando ha la possibilità di parlare magari con i clienti, io me lo vedo come uno che chiacchiera, racconta un sacco di cose, cioè lì che ti canta. Vuoi che Albano ti incontra, non so, nel suo resort e non ti fa un acuto? Poi non so, io
1: non lo so.
0: Secondo me sì, cioè lui ha capito.
1: No, comunque prezzi. Si parte da 270 euro a coppia in questo questo ad esempio questo pacchetto rituale relax, che c'ha la notte in camera, la spa, la cena, il pranzo nel ristorante. Beh, però c'ha tante cose, cena, spa e pranzo, quindi
0: insomma,
1: 270 euro a coppia nei mesi da ottobre a maggio.
0: Ok, quindi non in alta stagione, insomma in bassa stagione.
1: Non in alta stagione, però vabbè, ripeto, non semplicemente solo il dormire, ma anche tutta una serie di servizi, quindi può essere una possibilità.
0: Poi,
1: tu ci andresti a trovare?
0: Ma io, allora vabbè, perché in Puglia ci sono un sacco di posti resort bellissimi, però io so dov'è, insomma, esattamente più o meno il suo resort, e comunque so che chi c'è stato, insomma, ne ha parlato assolutamente bene, al di là che ovviamente non credo che sia così facile incontrarlo, però insomma questa tenuta bellissima, no? Perché lui poi produce vino, quindi
1: a proposito di vino,
0: oggi il vino è un tema ricorrente.
1: Poco con Digiotti, secondo me.
0: Esatto.
1: Leggo che produce 1,5 milioni di bottiglie all'anno, non una produzione banale.
0: No, decisamente. Insomma, un'attività assolutamente importante, quella che ha affiancato da imprenditore a quella ovviamente di cantanti che invece tutti conosciamo. Allora, tra pochi minuti sarà con noi Enrico Nigiotti per parlarci del suo ultimo album, Maledetti Innamorati, ma non solo. Intanto c'è la musica e la voce di Harry Styles.

0: Lady Gaga, paparazzi, mancano pochi minuti alle 12. Allora, tra poco sarà con noi Enrico Nigioti, che è abbronzato come io manco 4 anni in vacanza. Riesco ad essere, te lo dico, sì. Non ce la faccio.
1: Anche
0: avrà messo la crema?
1: Non
0: anche
1: lo so.
0: Un pelo muscoloso.
1: Un pelo muscoloso che io manco in 10 anni di attività fisica.
0: Quella è genetica, genetica. Dai, non parleremo di questo,
1: no.
0: Naturalmente, ma di musica, ma non solo. Tra poco, qui a The Journalist, intanto a Radio Number One in arrivo la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
7: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
13: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
14: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 12, ci sono le notizie.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Radio Number One Notizie.
17: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 sub italiani durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Concluse le autopsie, dopo i primi risultati si attendono gli esiti degli esami per cercare di fare luce su quanto accaduto. Intanto oggi a Domegna si tengono i funerali del ricercatore Federico Gualtieri, domani nel Torinese quelli di Muriel Oddeino, sabato a Genova quelli della professoressa universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Raid americano nel sud dell'Iran, mentre Teheran afferma di aver colpito come rappresaglia una base statunitense. Dopo un nuovo attacco americano attorno alla città portuale di Bandar Abbas, missili e droni sono tornati anche nei cieli dei paesi del Golfo. Spari inoltre contro alcune navi nello stretto di Hormuz. La rissa avvenuta alla stazione di Milano Certosa con la morte per accoltellamento di un 22enne. Si indaga sulle gang di Latinos. La vittima è Gianluca Ibarra Silvera, circondato e colpito da un gruppo di 10 persone. Il padre accusa il capo della famigerata gang MS-13. Roma, una donna 32enne colombiana è stata segregata per 3 giorni in un edificio abbandonato e stuprata dal branco. 5 i fermi, gli uomini extracomunitari irregolari sono stati identificati dalla stessa vittima. 5 italiani in campo oggi al secondo turno del torneo di Parigi. Sinner sta per affrontare l'argentino Cerundolo, mentre le altre due teste di serie azzurre, Cobolli e Darderi, se la vedranno contro il cinese Wu e l'argentino Camesagna. Per Berrettini c'è il francese Rindernesh, Arnaldi sfida Tsitsipas. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GV Club in Sardegna.
18: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
19: Quasi a tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
20: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
21: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
22: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
23: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
24: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
22: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ragazzi, ma questa è una sensazione che conosce chi è abituato a guardare il mare. Sei minuti dopo le 12, io lo so bene, sei minuti dopo le 12 in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Diamo il benvenuto ad Enrico Nigiotti.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao,
2: a voi,
1: Enrico.
3: E grazie soprattutto di questo inizio, questa canzone mi ha messo
1: bellissima
3: nel mood, no? Lì davanti al mare.
1: Davanti al mare, davanti al mare, che è una parte importantissima dei tuoi pensieri, della tua vita.
2: La mia vita, io la tua abito, vita. Sono di Livorno, abito davanti al mare, quindi
1: che bello. Tu ti alzi la mattina, ti svegli e vedi subito
2: sì,
1: il mare?
2: La prima cosa che vedo è il mare, cioè proprio
1: davanti. Il rumore di gabbiani che ogni tanto sono un po' fastidiosi, vero?
2: Sì, il vento soprattutto.
1: Il vento,
2: sì.
1: Ti si appoggiano mai sui tetti?
2: No, fortunatamente no.
1: Non fanno il nido, non ti è mai capitato?
2: No.
1: Cioè, no, una roba.
2: Però davanti ai lampioni ci sono. Sì,
1: è vero, è vero.
2: Sì. Bene,
1: allora, Enrico Nigiotti con noi, abbiamo tantissime cose da chiederti. Enrico, intanto di questo momento tuo bellissimo, bellissimo. Insomma, sai, io mi sono riletta, puntata un sacco di cose, devo dire che in tutte le cose che ho riletto di te una cosa è rimasta diciamo costante, la tua autenticità, che poi insomma è un po' una parte importante della tua vita e che tu riversi anche nella tua musica.
2: Sì, io sono legato molto a, come dicevo anche prima, ora facendo tante interviste alla fine ti ricordi sempre quello che dicevo prima, no, in realtà dicevo prima qua.
1: L'hai detto prima da un'altra parte, ma non importa.
2: Però io sono una persona che scrivere le canzoni le avrei scritte comunque come le ho sempre scritte, perché è una passione, è un bisogno mio. Però dal momento che è diventato un lavoro, io non ho mai messo, cioè io metto sempre davanti l'uomo prima dell'artista, tra virgolette, del cantante. Per cui tante scelte sono sempre ponderate a seconda di come me le sento io. Quindi c'è questo fatto di essere autentico è anche forse...
1: Non ti snaturi?
2: No, non riuscire, ma non perché...
1: Non ce la fai?
2: Non ce la faccio.
1: Giusto.
2: Cioè mi farei... Cioè, non
1: difficoltà?
2: Non riuscire, sì, no, difficoltà e non lo accetto, cioè. Perché alla fine... Tutto è arrivato talmente, tra virgolette, tardi, che me lo voglio godere come me lo voglio godere.
1: Giusto.
3: Cioè, e questo è un tema che torna spesso. Tu hai voluto dedicare la canzone che abbiamo appena ascoltato a chi affronta la vita in salita, no? L'hai detto più volte, anche la tua vita è stata una bella vita, bella complicata. Questo arrivare tardi, no? Una decina d'anni fa, forse anche addirittura meno.
2: Il prossimo anno fa, ora a 9, il prossimo anno contavo che sono 10 anni dell'amore, quindi 10 anni assoluti.
3: Ok, e quindi che tu vivi, diciamo, della tua passione, della tua arte, della musica. Lo chiami spesso mestiere, a me piace molto questa cosa qua, però tu hai fatto anche altri mestieri.
2: Sì.
3: Qual è la differenza che vuoi, oppure diciamo anche la similitudine con gli altri mestieri, meno artistici, diciamo così?
2: Ma innanzitutto, la differenza è che questo qua mi piace proprio, quindi magari piacere un mestiere, cioè il mestiere ti deve proprio piacere per diventare una cosa che diventa quasi un hobby, tra virgolette, ma c'è bisogno sempre di impegno. Però io credo che, secondo me, fare canzoni come faccio io è un po' come fare l'artigiano. È un po' come, io penso sempre che la mia musica è come averci una piccola bottega di quartiere che fa un piccolo alimentare, ecco.
1: Ah, è carina questa.
2: Fai le cose, fai tipo, queste quelle che fanno anche un po' norcineria, quelle che gastronomia.
1: Sì, che peraltro mancano come il pane, perché adesso non ci sono praticamente più.
2: A Livorno ci sono ancora.
1: Io,
2: sì, secondo me sono quelle realtà belle che magari anche se spendi 50 centesimi di più, però è una realtà migliore. C'è anche un po' quella roba della fila che parli con la signora accanto. Che quando vado a casa, ad esempio, vado spesso a fare la spesa.
1: A fare la bottega.
3: Piccolo alimentare mi piace tantissimo.
1: Beh, ma sai, questa cosa è stata spesso ricorrente, devo dire, tra i nostri ospiti, tanti, perché questi pezzetti percorsi di vita, e soprattutto quando sono legate alle, diciamo, proprio radici, ti fanno tenere i piedi per terra. Tu hai detto in un'intervista che, adesso non so quanto tempo fa l'hai rilasciata, che il fatto di non essere diventato tanto famoso, ma secondo me adesso non vale più, ovviamente, è stata un po' la tua salvezza, no? Perché non ti sei sentito, diciamo così, sballottato quella. Adesso che però tu sei tornato, devo dire, alla grandissima, no? Ti senti sempre salvo?
2: Sì, alla grande. Sì, no. Diciamo che, ti ripeto, io la mia carriera la reputo una piccola bottega di quartiere che è cresciuta col tempo e sta andando bene. Però rimane sempre una piccola, e vuole rimanere comunque sempre una piccola bottega di quartiere che funziona bene, di un bel quartiere, quindi agiata, diciamo, però non voglio diventare lì per cop, ecco. Non ci voglio proprio diventare.
1: Diamola così. Salutiamo gli amici dell'Ipercop.
3: Ciao. Ecco, però attenzione, perché questo tour che è già iniziato con la data zero di Crema, sì, tra l'altro ho visto un grandissimo sì, successo. Out, sì. È un pochettino Ipercop, però rischia di farti diventare, perché qui voglio dire, le date sono bellissime.
2: No, sì, poi finiamo al palazzetto.
3: È finito al palazzetto Livorno, insomma, quindi la crescita alla
2: no,
3: fine.
2: No, c'è tutto, diciamo che sta andando tutto anche troppo bene, sono contento. Sì. Io mi auguro di continuare così. Non ho mai voluto di più, io devo essere sincero. Ma non perché non sono una persona che sogna, ma perché mi piace a me questa cosa qua di averci il mio pubblico che viene, che paga il biglietto per venire a vedere concerti, di avere questa realtà che è una realtà che ti permette di costruire una carriera. Cioè, quello che ho fatto sempre io è una carriera che ho costruito coi dischi.
1: Certo. Senti, tu Enrico hai fatto, diciamo, i due talent di cui no si conosce ormai tutto, la storia di Amici che te ne sei andato, poi tu, vabbè, lì eri molto giovane, no?
2: Ho 21 anni.
1: Avevi 21 anni, come il colpo di testa e dire ok, me ne vado.

0: Ma
1: è vero?
0: Sì, è stato. Io poi guarda, a Mara li voglio proprio tanto bene. Ora è un po' che non ci sentiamo.
1: Ah,
0: in
1: okay.
0: realtà l'avevo chiamata a Sanremo così per un saluto. Però finita Amici era andata anche a trovarla a Forte dei Marmi perché
1: lei va in vacanza con il marito lì, sì.
0: Facciamo un pranzo, è molto carina, mi iscrisse anche quando nacque i bimbi
1: e dopo ne parliamo,
0: tanto che non la vedo, però è una persona con la quale voglio
1: qual
0: bene.
1: È il consiglio, perché insomma lei poi è di mestiere, insomma lei è il suo mondo, il consiglio diciamo più importante che ti ha dato?
0: Ma guarda, lei non dà consigli, per quello che mi ricordo io, lei però è talmente diretta che ti insegna senza insegnarti,
1: con l'esempio diciamo, con quello
0: sì,
1: che dice.
0: Beh, è proprio ganza, cioè lei è proprio Ma è una bella persona.
1: Ecco, sì, beh, il fatto che sia autentica mi fa.
0: Ancora ti dico, dopo questa intervista veramente le scrivo al telefono, perché è tanto che non la sento.
1: Bravo, sì, sai che mi hanno chiesto dei biglietti. Lei avrà detto, chi è che ti ha fatto sta cagata di domanda? Immagino che dirà così. No, perché
0: una volta,
1: magari se ti
0: una volta vi ricordo che era stata poco bene un po' di anni fa. E dico, le scrissi, non mi rispondeva. Che poi mi chiamò e dissi, Mara, ma io pensavo tu fossi morto, non mi rispondevi.
1: Ma dai!
0: Ma sarà morta la tua mamma! Si è lasciato un attimo andare.
1: Allora dai, abbiamo tante cose da chiedere ad Enrico Nigiotti, adesso ce l'ascoltiamo con L'amore è, e poi entriamo un po' nella piccoli passi anche nella tua vita privata, okay. Abbiamo tante cose da chiederti qui a Radio Number One.
2: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare,

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: con Enrico Nigiotti, ospite oggi qui a Radio Number One. Allora, intanto diciamo che in questo tuo ultimo album, Enrico, c'è questo mashup della canzone L'amore è, l'amore sì. va con Olly. Tu hai parlato ovunque praticamente di questa bellissima amicizia che hai con Olly e Julie, che sì. sono più giovani di te, sì. però insomma con i quali tu, forse perché avete tante cose che vi legano, no? Il mare, la musica, magari anche diciamo il punto di vista comune di vedere la vita, anche se insomma avete qualche anno di differenza, sì. però tu, Olly e Julie, siete amici, no? Siete
1: certo,
0: diventati
1: sì,
0: amici.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Mm. Ieri sera ero da Julie perché ho comprato casa a Milano e sono andato a vederla da lui.
0: Hai portato il vino?
1: Ma il vino no, ho portato non il mio, ma ho portato il vino.
0: Hai portato il vino?
1: Ma lui voleva il bianco, l'ho fatto, cazzo, per il bianco.
2: No, perché allora
0: raccontiamola sta roba.
2: Allora, prima cosa, oggi stiamo parlando di vino praticamente abbiamo iniziato il programma.
0: No, vabbè, perché te, noi due siamo capito? Non siamo astemi, diciamo.
1: Ma nemmeno io.
2: Diciamo che tendiamo ad andare sul cibo, però poi c'è anche questa cosa carina quando è venuto Julie, Fabio, insomma, gli ha fatto un giochino, no, di abbinare dei giochi, e quando abbiamo detto Nigiotti, cosa ha risposto?
0: No, io ho detto trova di un aggettivo per ogni cantante con il quale hai collaborato, no? Gli faccio Nigiotti, fa Nigiotti Enrico vino. Dico, ma come vino?
2: Vino e festa. Sono due belle parole.
1: No, ma, sì, perché effettivamente con me finisce sempre abbastanza in festa.
0: Così, caciara, diciamo.
1: Poi io faccio anche il vino, tra le altre cose.
0: Lo so, infatti io sono rimasta un po' male, te lo dico, Enrico.
1: Ma perché dai.
0: Però, prossima volta.
2: Ascolta, torniamo sulla tua musica, sulla tua arte. Nella tua presentazione di oggi, quella che ci è arrivata proprio dal vostro ufficio stampa, ho letto: cantautore carismatico, penna sensibile e voce tra le più autentiche. Ok, mettimi sul podio.
1: Vabbè, perché il mio ufficio stampa mi sa, certo. È facile, cioè.
2: A quale tieni di più?
1: Dimmi, scusami.
2: Cantautore carismatico, penna sensibile, voce tra le più autentiche.
0: Io dico penna sensibile.
2: Sono tutte e tre belle
0: penna
2: cose.
0: Sensibile
2: è proprio insomma la capacità di scrivere, perché lì ci sta proprio tanto. No, di te.
1: Ma è quello che è. Cioè, è una cosa che non so neanche perché mi è venuta. Mm. Però è una cosa. Perché io c'avevo il debito italiano.
2: Bellissimo.
1: Ho sempre avuto il debito italiano, pensate. Sì, e ho davvero vinto anche il miglior testo a Sanremo, quindi fa follia questa cosa. Però sì, c'avevo il debito, ma ho avuto la sufficienza.
2: E cosa non capivano questi insegnanti?
0: Ma scusa, ma a volte gli insegnanti
1: non studiavo, cioè lì a scuola poi alla fine devi
0: studiare. Ma l'hai rincontrati poi i professori?
1: No, ma perché non so, io mi ricordo che quando andavo a scuola, sì? Tutti entravano, bussavano dentro la classe, entravano tipo, sai, gli alunni che avevano finito, okay, di salutare i professori. Sì. Io ogni volta dicevo, ma cosa cazzo gli vanno a salutare i professori? Dovevo vedere più, proprio, no.
0: La scuola, cioè, quindi dici anche se l'hai incontrati per strada, cioè hai fatto finta di non vederli.
1: Manco li saluto.
0: Infatti, ottimo!
1: Beh, io ero un cane a scuola, cioè proprio non ci volevo andare.
0: Beh, però scusa se te lo dico, ho recuperato alla grandissima. Alla grandissima, perché scrivi dei testi veramente meravigliosi, dai. Allora, rimanete con noi, perché tra poco, insomma, parleremo anche dell'arrivo dei tuoi gemellini, che sono troppo carini, e perché, insomma, si lega molto, diciamo, anche al fatto che, come dire, non dico adesso hai messo la testa a posto, però sei diventato più, come dire, quadrato. Un po' l'hai messo a posto.
1: Per forza.
0: Cosa fai? Non è che sti bambini li tiri su così, no?
1: Capito. Poi sono due gemelli, se fosse stato solo uno allora due bambini ci potevano stare in casa, in tre siamo troppi.
0: Dai, parliamo di Maledetti Innamorati insieme ad Enrico Nigiotti, tra poco qui a Radio Number One.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Rimani su Radio Number One.

0: dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
4: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marnio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Jungle Rider Park.
13: Radio Number One è dove vivi tu.
14: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
15: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
14: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Ogni volta che non so volare, Enrico Nigiotti. Eccolo qua, ospite qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. No, comunque c'è da dire che il tuo management parla bene della tua città, cioè Livorno, dove tu concluderai questo tour. Non vedi l'ora.
1: Sì, quella è la data finale, il mostro finale. Sì. Però molto insomma, bello.
0: Bello. Senti, Enrico, ti volevo chiedere dei tuoi gemellini carini, intanto anche perché tu hai scelto due nomi toscani e non l'hai chiamati Michael o Prince Ribeiro da Silva, voglio dire.
1: Maso,
0: si chiamano
1: Duccio
0: e Maso. Maso anche perché era un po' il diminutivo di tuo nonno.
1: Sì, mio nonno si chiamava Tommaso e prima si evitava di fare. Oggi se ti chiami Tommaso uno chiama Tommy. Io li odio le americanate, quindi chiamo Maso, così non li può chiamare nessuno.
0: Ecco.
1: Chiamalo solo che Maso.
0: No, perché avevo letto da qualche parte che tu dici: vabbè, se mi nasce un bambino lo chiamo Maso, poi hai scoperto che erano due, quindi ti sei dovuto un attimo.
1: Sì, è il secondo l'ha scelto la mia ragazza, Duccio. Sì, che è più verso il fiorentino, non è livornese, però
0: è carino, insomma. Senti, come ti hanno cambiato? Insomma, noi l'abbiamo letto, però tu hai detto: vabbè, prima facevo magari qualche colpo di testa in più, adesso mi piace anche in qualsiasi posto mi possa io trovare, tornare comunque per essere lì quando loro si svegliano, no?
1: Sì, no, sì, perché comunque fortunatamente sto lavorando tanto da due anni, parecchio anzi, e quindi sono sempre fuori casa, quindi su una settimana, ora col tour ancora di più, però diciamo che li vedo al mese, li posso vedere se va bene 15 giorni.
0: Ma loro hanno capito bene che lavoro fai? Cioè capiscono?
1: Loro mi videro una volta in televisione, mi ricordo era da Amici a fare un so cantare, non mi ricordo cosa, babbo, e poi non li capivano perché erano più piccini. Sì, che adesso in realtà no, però delle volte quando ti fermano la gente perché delle foto non capisce.
0: E dopo capirà.
1: Questo è mio babbo, Sì, sì, sì.
0: Che carino. Molta. Allora, eccoci qua.
2: C'è sempre molta famiglia, no? Le tue parole, molta Livorno, molta famiglia, molte radici. Abbiamo nominato il nonno, dunque, da quella bellissima anche canzone, no?
1: Non Hollywood.
2: Sei sempre lì, ti piace molto, insomma, ribadire questo attaccamento, insomma, ai tuoi posti, no?
1: Sì, perché io credo che io ho sempre pensato una cosa, infatti per questo io adoro i sardi, il popolo sardo, perché io credo molto che sì, ok, c'è il progresso, però progredire senza riconoscere e essere a contatto con le proprie tradizioni, da traditor in latino, che vuol dire procedere, continuare a camminare, cioè quindi se te continui a camminare andando solo verso il futuro senza portarti niente del passato, diventi solo uno schiavo. Invece te sei a contatto con quello che è, se sai da dove vieni, e a quel punto non sei uno schiavo, te sei consapevole di quello che
0: io comunque ribadisco che i tuoi professori secondo me erano un po' confusi dove sei andato a scuola, scusami, che professore salutiamo, ma come si fa la stessa cosa, latino, scusa,
2: ma tu a posto, ci vediamo,
1: mamma mia, facevo casino a scuola, io ero tremendo.
0: Quindi capito, eri tremendo, eri quello che metteva, cosa facevi a scuola?
1: No, io ho fatto
0: di tutto,
1: non si possono dire tante cose,
0: ma una dilla, dai, una proprio la cosa, non quella più grave, quella diciamo così
2: media.
0: Quella media, dai, leggera
2: o anche quella più grave con parole tue, poi
0: tanto
2: noi,
0: ormai
2: poi
0: è passato del tempo, dai Enrico.
1: Aspetta
0: che sta filtrando,
1: sto cercando di filtrare in continuazione,
0: ma dai, quella piccola, cioè tipo entra la prof, cioè gli hai messo qualcosa,
1: attaccavo si facevano i falli sui libellini,
2: assolutamente.
1: Si ritagliavano e con lo scotch li attaccavi tipo alla borsa dei professori, a bidelli.
0: Capito.
1: Era la cosa più leggera.
0: Quindi scusami, è ovvio che anche magari il ragazzo si impegna, però comunque non gli possiamo dare.
1: Andavi
0: capito?
1: Al terzo piano e buttavi tipo secchiate d'acqua giù perché lui sarà. Vabbè, si
0: senti, fatti. Ti voglio fare una domanda, però un po' scomoda, perché sennò allora, ma in questo ambiente, no? Cioè, della discografia, della musica, eccetera, quanto costa mantenere, diciamo, le proprie idee e la propria autenticità?
1: Ma a me non è costato niente, perché o è così o non è così.
0: Ecco.
1: Cioè.
0: Quindi sei riuscito, diciamo, comunque nel tuo obiettivo.
1: Cioè, io non è arrivato ho cominciato a camminare di musica quasi ormai, purtroppo, 9 anni fa, perché quest'anno, ora fra 2 settimane ne faccio 39, quindi ormai
0: quindi
1: avevo 30 anni, quindi comunque è una cosa che me la sono l'ho rincorsa, ecco, diciamo, me la sono sudata, e non
0: a modo tuo,
1: a modo mio, e quindi okay, okay, ho sempre fatto a modo mio quello che volevo fare. Ho avuto il mio, cioè non, secondo me è una domanda che devi fare in realtà a una persona che ha molto successo, perché capita magari alle persone che hanno molto successo e magari non scrivono le canzoni. Io sento cantautore,
0: sì, però ma sai che in realtà no, perché questa cosa capita di più ai ragazzi, a ragazzi magari più giovani che si prendono poi delle pause perché magari non riescono a fare, qualcuno è capitato che ce l'abbia anche detto, no, non riescono, magari si prendono delle pause perché non riescono a fare quello che vorrebbero in realtà fare, okay, e quindi capito, gli viene imposto magari un po' questo, il senso, okay, diciamo, di fare un certo tipo di prodotto perché è più magari commerciale, in realtà loro vorrebbero fare dell'altro perché si sentono come te affini a un altro percorso, certo, musicale, ma non possono.
1: Ma quello sai, quello non,
0: però a te non è successo, no, quindi assolutamente no, infatti.
1: No, ma io alla fine, cioè io, cioè quando te porti, guarda, questa è, queste sono le mie canzoni, no? Io quando ho fatto l'amore l'ho scritta io e poi non ho Hollywood per io me le scrivo, me le canto, me, certo, le scrivo, me le suono.
0: Tanto tu sei grande fan di Bersani, no?
1: Sì, Bersani, io sono innamorato di Niccolò Fabi, che secondo me
0: grande Niccolò, sì,
1: per me Niccolò Fabi è il più
0: poeta,
1: grande, è, sì, sì, il più grande, cioè quello,
0: sì,
1: che scrive,
0: vero, meglio. Concordo.
2: Io però ascoltando le tue canzoni, guardandoti qua, non so perché, Fabi, aiutami, tu, a me viene in mente Grignani.
1: Ma tu, sì,
0: cioè io, no, ti, io, no, no, perché non l'hai, sì, conosciuto.
2: No, non l'ho conosciuto. Io,
0: no, non c'entra niente lui.
2: No, beh,
0: no,
2: io,
0: no, aspetta, col massimo rispetto dico, però non c'entra niente.
2: Comunque fammi dire, io ascoltando le canzoni, vedendoti un po' qua, mi viene in mente Grignani. Non so se c'è un punto di contatto.
1: Guarda,
2: tra
1: io
2: voi,
1: Grignani, ho ascoltato tante cose e secondo me è anche sottovalutato, secondo me, perché ha scritto delle cose meravigliose. Se te pensi a Destinazione Paradiso,
0: che è bellissima,
1: cavolo, sì, un capolavoro, è un bel green della musica italiana. Ma io penso, vabbè, La Fabbrica di Plastica è un disco incredibile, anche Campi di Popcorn, insomma, è un grandissimo disco, per cui c'è, cioè, assolutamente, ho ascoltato tante cose e mi piacciono molto, come Adoro Vasco ad esempio. Ci sono tanti cantautori che ti ascolti. Niccolò Fabi per me è un qualcosa che va oltre la musica, è come se fossi un filosofo, cioè come se,
0: ma lui è una persona di intelligenza tra l'altro pazzesca,
1: sì, per me è una sensibilità incredibile, sì, e io, a me piace tantissimo, cioè sono una persona un po' pigra, non ho voglia di leggere i libri, ascolto una canzone di Niccolò Fabi,
0: Fabi è come se avessi letto,
1: sì, vabbè, per me sì,
0: sì, tra l'altro lui è laureato in filologia romanza, questo me lo ricordo da tantissimi anni fa, quando lo
1: io ovviamente non sono laureato, è inutile che lo dovessi specificare,
0: tu te la diamo ad onore perché hai già, voglio dire, abbiamo capito. Senti Enrico, allora ci sarà questo tour,
1: sì,
0: raccontaci un po' prima di salutarci che cosa succederà sul palco, dove tu, se non ho capito male, sarai solo, giusto? O no?
1: No, no, no.
0: Ah, non sei da solo?
1: No, no, no.
0: Ah,
1: okay, okay. No,
0: hai tutta la,
1: sì, sì,
0: okay,
1: sì,
0: il gruppo.
1: Io ho cominciato già da Creba 2 settimane fa.
0: Sì?
1: E sarà un tour lungo, quindi sarà un'estate lunga che si concluderà a novembre con
0: Livorno.
1: A Livorno. E niente, porto tutte le mie canzoni, porto il nuovo disco, Maledetti Innamorati.
0: Ok.
1: Ci sarà tanta chitarra elettrica. Io sono Nasco come chitarrista, quindi
0: sì,
1: è un elemento in più che porto e insomma, si salta e ci si commuove, come sempre.
0: Che bello.
2: Bello. Ricordiamo le prossime date. Allora, abbiamo l'1 giugno, sei a Campobasso, poi Voghera, Pavia,
1: sì,
2: a metà giugno, poi Palermo, Cremona, e abbiamo poi tutta l'estate, insomma, per venire
1: assolutamente
2: a trovarti.
0: Sì, comunque amici di Livorno, non chiedete gli accrediti perché non
2: perché
0: ci saranno, perché no, questo ce l'hanno detto, inutile che fate.
1: No,
0: io
1: perché
0: sono amico di Nigiotti.
1: Sì, ma perché quando io non li chiedo mai, io accrediti per esempio alla fine, no? E succede che poi alla fine fai sold out
0: e poi non c'è più, capito?
1: No, però, e poi ce le devono avere perché sono i miei amici e io
0: devi far entrare, chiaro.
1: Quando li vendi tutti, ti devono per forza fare il che vuoi. Cioè, io non vedo tutti i biglietti, non mi potete rompere i coglioni, vi do i buoni.
0: E quanti sono di solito i tuoi amici che fai entrare?
1: Ma no, alla fine
0: insomma,
1: una ventina, dai.
0: Ah, vabbè, dai, una ventina ci sta.
1: Però
0: ci
1: al palazzetto
0: sta,
1: quando sta insomma.
2: E comunque il palazzetto mi hai detto che stai andando verso il sold out, è già più di 4.000 biglietti venduti,
1: sì,
2: quindi grande soddisfazione.
1: Sta andando molto bene, sì.
0: Ma poi senti, nel caso ti piacerebbe arrivare anche a dimensioni, come dire, più grandi, o ti piace comunque insomma anche...
1: No, io adoro il teatro, devo essere sincero, mi piace tantissimo.
0: Quindi
1: il
0: c'è un rapporto più diretto,
1: sì,
0: con il pubblico.
1: Mi piace più quel, cioè credo che secondo me la mia musica sia più dentro a quella roba lì.
0: Il
1: palazzetto sarà un'esperienza bellissima, sarà una grande festa, quindi
0: sì,
1: Per adesso mi limito a fare quello di Livorno, poi vediamo.
0: Certo, poi vedi, dici. Allora, intanto noi ringraziamo Enrico Nigiotti, tanti complimenti Enrico per questo tuo album, salutici tutti i tuoi amici, insomma i tuoi bambini, Livorno. Chi è, qual è il, che ne so, la figura con cui sei più affezionato a Livorno? Il panettiere, il lattaio, il calzolaio, chi è?
1: Allora, io l'acquaio.
0: L'acquaio?
1: Sì,
0: cioè?
1: Io vado sempre. Quello che va a prendere l'acqua, si chiama l'acquaio.
0: Ah, quello l'acquaio. Che ti ho la porta a casa?
1: Sì, no, io ci vado.
0: Ah,
1: sì,
0: tu
1: sì.
0: Ci vai?
1: Vai lì, cioè, prendi l'acqua. Cioè,
0: è per quello che sei così muscoloso, perché sì. Li carichi.
1: Perché c'ho due figlioli che bevano più di me, quindi mi sembra.
0: Ma cioè, ragazzi, io voglio lasciare questa intervista con Enrico Nigiotti, che va in giro per Livorno con le casse d'acqua qua.
2: È una bellissima tutto immagine.
1: Ricordiamo. Però è vero.
2: Anche, ricordiamo anche al volo questa cosa. Che oltre al tour, domani esce questo nuovo singolo. Sabato sera con Mara Sattei, va bene?
1: Sì, sono ospite.
2: Quindi lo lanceremo e lo ascolteremo poi anche noi su Radio Number One.
0: Grazie Enrico,
1: grazie mille a voi.
0: Grazie,
1: ciao.
0: A presto.

0: The Journalist, gli spacca notizie.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Una grandissima canzone, come sempre, protagonista del nostro appuntamento qui a Radio Number One con i Chicago, If You Leave Me Now. Allora, abbiamo appena salutato Enrico Nigiotti, poi ovviamente l'intervista come al solito la potrete trovare su Radio Number One, sul nostro sito, sui nostri social, con tutti gli spezzoni, insomma, di questa intervista di cui, nella quale abbiamo parlato anche dell'album, del suo, anche dell'album.
1: Va bene, però con un personaggio così bisogna un attimino andare oltre le righe. Ci siamo andati abbondantemente, ma
0: un pelino.
1: Dai, aggiornamento tennis: Roland Garros, Sinner ha vinto il primo set, parliamo del secondo turno contro Cerundolo, 6-3 è appena iniziato il secondo. Cobolli ha vinto i primi due con il cinese Wu Jibing, 6-4 6-4, ed è avanti 2-0 nel terzo. Oggi in campo anche Arnaldi contro Tsitsipas, Duretta, e Berrettini contro Rinderknecht.
0: Berrettini gioca?
1: Certo,
0: no,
1: ha vinto.
0: Vabbè, era così per dire. No, gioca. Berrettini gioca.
1: Beh, ha vinto il primo turno.
0: Sì, va bene. Dai.
1: Bocca al lupo ai nostri azzurri.
0: Dai,
1: nel tennis.
0: Speriamo. No, perché ho letto un'intervista di Boris Becker che ha detto: vabbè, ma che divertimento c'è? Sinner, nessuno tiene testa a Jannik Sinner. Poi soprattutto quando è infortunato Alcaraz. No, ha voluto dire: nessuno tiene testa a Jannik Sinner.
1: Bravo,
0: bella scoperta. Potrebbe scendere in campo lui.
1: Sì.

0: Peggy Goo con Lenny Kravitz a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, tra poco c'è One Match.
1: One Match, noi ci ritroviamo domani, venerdì, per chiudere alla grande.
0: Ma vado
1: la
0: io?
1: Settimana.
0: No, vado io?
1: Cosa vai tu?
0: Ferrari.
1: Ah no, giusto.
0: Non è... No.
1: No, prendo,
0: no,
1: prendolo.
0: No, va bene, va bene. Scusate, no, messaggio tra di noi. Vado io, vai interni. Tu, vai lei, vai voi. No. Va bene, dai, ci risentiamo come sempre domani mattina a partire dalle ore 10.
1: Ciao.

0: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
1: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Per la tua pubblicità 800 239 182.
3: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
10: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
9: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
11: A Radio Number One, l'una in punto, subito le notizie, poi arriva One Match.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni Ottanta. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
15: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
14: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello. I tre sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo, col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai due tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
16: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora due tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita, primo al Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i due italiani top ten, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale, oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga, domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cimacoppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo, domenica il gran finale con la passerella a Roma.
14: Ed è tutto, buon pomeriggio.
17: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: One match. Vediamo chi ha ragione.
11: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e da lui o non è lui?
19: Sono io, Andrea Brum Brum Ferrari, buon pomeriggio, ciao zio, ciao, e siamo contenti oggi perché si sta avvicinando il weekend, lo dico già.
11: Sì,
19: dico,
11: siamo contenti perché arriva l'estate, no, è già arrivata l'estate, effettivamente.
19: Mi sa di sì.
11: Se metti fuori il nasino, senti proprio quella profumanza di caldo torrido con un po' di umidità che non ti fa dormire, ti è successo?
19: Sì, e come se mi è successo? Comunque zio, volevo dirti che questo è one match.
11: Sì.
19: Poi se vinco bene, se non vinco fa niente. Non è un grosso problema.
11: Che tu ci tieni a vincere, ci tieni tanto. Vabbè. Abbiamo spoilerato, perché ce l'abbiamo fatta spoilerare anche oggi in qualche modo.
19: Sì.
11: Guarda che ci vuole. E allora possiamo iniziare un'altra puntatona di one match. Voi pronti ad ascoltare il tema e soprattutto pronti a votare? Possiamo andare?
19: Andiamo!
11: E allora pronti, partenza, via!
18: One match! E tu, da che parte stai?

0: Pagliacci, maledetto me su Radio Number One, possiamo cominciare un'altra puntata di One Match.
1: Cominciamo anche perché non vedo l'ora di divertirmi durante quest'ora, perché quella è l'essenza poi, no?
0: Ma non
1: del nostro
0: è vero,
1: programma,
0: tu sei
1: di
0: un
1: tutta la radio.
0: Sei, perché dai, tu ci tieni a vincere, ci tieni tanto, sempre. Sei accanito nella
1: perché
0: sfida.
1: mi viene chiesto, ah, no? Sì, poi sì. Dopo so che se vinco lo zio mi paga il pranzo e quindi io sono abituato in questo modo. Però allora il tema di oggi è importante perché tocca vari ambiti della nostra quotidianità. No? Lo sport, il lavoro, le relazioni, i giochi, eccetera, eccetera. Quindi la domanda è: nella vita, nello sport, in queste cose qua, conta di più vincere oppure divertirsi? C'è chi in effetti ha mentalità competitiva e chi invece preferisce semplicemente godersi l'esperienza. Poi se si vince bene, se non si vince, pazienza.
0: Ecco, ricordiamo che è una domanda che mettiamo un po' per tutti gli ambiti della vita, quindi vincere o divertirsi. Come dicevi tu, anche nelle relazioni, anche nello sport, vero, ma anche nella quotidianità del lavoro, per esempio. Ci stai?
1: Ci sto. Perfetto. Sono pronto.
0: E allora, se siamo pronti, possiamo schierarci, così poi potete votare.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Io dico che bisogna godersi la vita, le esperienze, prenderle così come sono, senza che tutto sia per forza una guerra, tra virgolette, competizione. Cioè, divertirsi ti fa vivere sicuramente molto meglio. Non so, per esempio, no, zio, finisci una partita a scacchi, ti fanno scacco matto, non c'è bisogno di arrabbiarsi. Cioè, tu hai fatto esperienza, poi la prossima volta magari vinci.
0: Scusa, fai esperienza per perdere o per vincere.
1: Ma è chiaro che a tutti
0: allora vuoi vincere.
1: Tutti vorrebbero vincere, però credetemi, io sono il suddito perfetto di De Coubertin.
0: Ma cosa stai
1: dicendo? E ti dico che la pressione eccessiva, quella che avete voi, la felicità la toglie, la felicità viene meno, fidatevi.
0: Guarda, io ti risponderò per le rime soltanto dal mio angolo.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
0: È vero che si gioca, che si partecipa per divertirsi, ma alla fine si gioca per divertirsi, ma alla fine si vuole vincere in tutto. Vai, non so, cerchi di fare la corte a una ragazza, cerchi poi di conquistarla, di mettertici assieme, mica si è divertiti, sono andato bene a cosa con lei, sono andato a mangiarci una pizza e finisce, no, tu vai perché vorresti mettertici insieme. Partecipi a una gara e quando ti iscrivi alla gara non è che partecipi per farti una sana risata, se no guardi due barzellette in televisione o ti leggi due stupidate, invece no, partecipi per vincere. Quindi vincere è uguale a ottenere il massimo, senza ipocrisie, perché non facciamo gli ipocriti, vincere è la cosa che ci interessa, il resto è mancia.
1: Da che pulpito, caro zio Nasti. Allora, avete capito benissimo le posizioni, scrivete tanti messaggi, il numero è 393-444-0444. E vi lasciamo con la nostra musica, andiamo avanti perché c'è James Blunt con Bonfire Heart.

0: James Blunt, Bonfire Hearts su Radio Number One, questo è One Match e stiamo discutendo se sia meglio vincere, diciamo, vincere punto e basta, competere per vincere oppure semplicemente competere per divertirsi, perché secondo me bisogna godersi, ripeto, l'esperienza perché divertirsi comunque ti fa vivere sicuramente meglio senza troppe pressioni psicologiche che fanno male.
1: Ti faccio però una domanda, Andrea, sì. Quando vinci ti diverti anche? Quando perdi, secondo me, non ti diverti neanche così tanto, non sempre.
0: Beh, ma non è detto, non è detto. Sicuramente un po' di frustrazione perché perdi, ma passa in un amen. Tu pensi sicuramente
1: come
0: al
1: passa,
0: fatto
1: come
0: di...
1: passa in un...
0: In un amen.
1: Ma quante ne sa sto ragazzo?
0: In un secondo, in
1: questo,
0: un attimo.
1: E sono modi di dire, fischia, che italiani che vengono dalla storia, altro che Accademia della Crusca qui. Andiamo con il primo round. Sì. È arrivato questo messaggio, lo leggiamo, sai perché? Perché sì, non è un voto né per uno né per un altro e vorremmo che voi vi schieraste come sempre, quindi cercate di dare un voto preciso. Prego Andrea, leggi tu.
0: Ah,
1: che...
0: tocca a me, sì, dice sì, buongiorno a voi. L'importante è che vinca l'Inter, poi per il resto mi accontento, quindi il voto è per entrambi. Vabbè, li lasciamo perdere, guarda, siamo già lasciamo perdere oggi.
1: Lasciamo perdere, dai, un audio messaggio.
2: Ciao ragazzi. Ma io dico che un po' di sana competizione, che deve essere sana chiaramente, però nella vita che nello sport serve sempre. Io faccio l'allenatore di calcio, alleno sia i piccoli proprio primi calci che quelli un po' più grandi, quei primi calci magari cerchi di dare il dire come concetto, non conta il risultato e va bene. I più grandi però il risultato comincia ad essere importante, ma è normale che sia così, quindi do ragione allo zio Nasti. Olè. Un abbraccio. Olè. A tutti, ciao ciao
1: Giambi l'allenatore, grazie. Un altro al volo veloce, sì. Veloce da leccarsi le orecchie.
3: Davide da Sondrio, bisogna sempre partecipare per vincere.
1: E andiamo.
3: Bisogna lottare per vincere. Poi però Davide, bisogna anche essere capaci di perdere.
0: Questo è un altro concetto importante.
1: Io guarda, non te lo voglio dire così, caro Andrea Brum Brum Ferrari, e tu tra l'altro porti un cognome che insomma è già un emblema di vittoria, però...
0: Infatti non vinciamo mai, ma però... siamo contenti, non è vero.
1: Non è vero. Va bene, continuate a votare, vincere o divertirsi, questo è il dilemma. Intanto torniamo alla musica, ci sono i Death Colors con Rolling Stone.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Number One, e voi la mettete sul fattore, diciamo, sportivo. Allora posso anche capire che uno compete, cresce calcisticamente parlando, qualsiasi altro sport, per andare a vincere. E allora cambiamo tematica, cambiamo. Allora parliamo, per esempio, non so, degli hobby, perché non è che tutto deve diventare performance. O parliamo delle serate con gli amici, lo facciamo, dai, tra pochissimo. Intanto pensateci, rifletteteci, aspettiamo i vostri messaggi al 393-444-0444. Questo è One Match e questa è Radio Number One.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
3: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
2: E per la pulizia delle facciate?
3: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Sai.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. Stiamo facendo un meccione oggi tra gente che partecipa e si diverte e gente invece che vuol vincere.
2: Allora, nettamente in vantaggio lo zio Nasti. Un po' mi rode, però mi sto divertendo. Mi sto soprattutto divertendo. Però eravamo rimasti anche un attimo fa con il discorso. Non pensiamo solamente all'attività sportiva. Pensiamo per esempio a Monopoli.
3: Ah, Monopoli. Tavolo.
2: Ma è possibile che vi arrabbiate anche a Monopoli?
3: Ma a Monopoli?
2: Dura un sacco di tempo il Monopoli, no, però anche se partecipi ti diverti, scambi un po' di soldi di qua e di là e compri qualche...
3: Allora, apriamo la parentesi giochi da tavolo, Monopoli e Risico principalmente, che sono le mie giornate di Pasqua e Pasquetta con cugini e nipoti.
2: Pensa.
3: Tu non hai idea, noi ci pigliamo per i fondelli per un anno intero, perché stiamo in piedi, magari una partita dura 8 ore, 6 ore, sì. Ma chi vince proprio può speffeggiare tutto il parentado per un anno intero.
2: Non è possibile, non si può fare nulla di leggero con queste persone. Oppure mi viene in mente la serata con gli amici. Vai, a volte ci sono quelle serate in cui alzi un po' troppo il gomito, no? Che vuoi sempre cercare di fare in modo che tu sia quello che ne ha bevute di più, per esempio di pinte di birra. Ma l'importante è stare con gli amici, dire quattro stupidaggini e tutto quanto. Non è che devi fare sempre il figo di quello che deve vincere, perché è quello che ne ha bevute di più e che sta meglio.
3: Guarda che però berne di più e stare meglio non è un dettaglio, dico.
2: Capito, però non è che devi fare per forza il record a Guinness, non è
3: no,
2: questo.
3: Ma no, ecco, allora tu che sei un cultore del karaoke, di queste serate in locali dove infatti cantano e ballano e cantano, che balla che canta. Quando c'è il karaoke c'è sempre poi quello che vince, no? Perché di solito a Vox Populis non c'è. Se ci fosse, in qualche locale, io sono andato, in qualche locale c'è quello che vince. Vuoi mettere cantare e avere l'applauso della pupa? Poi non vinci magari un granché, magari vinci una bevuta, però è bello vincere, no?
2: No. No, zio, allora se contasse vincere pure al karaoke nessuno canterebbe.
3: Guarda, ti mando dei video la prossima volta che... Perché di quelle cose che voi...

0: E la finisce così, no? Che dice happy birthday.
1: Sai che non avevo capito
0: cosa dicesse
1: Perry o se fossi tu.
0: No, diciamo che io e lei abbiamo un certo feeling. Detto questo, cari amici di Radio Number One, la sfida oggi tra me e Andrea Brumbrum Ferrari è la seguente: è più importante vincere o divertirsi in qualsiasi ambito della vita? Io farei ascoltare qualche messaggio perché mi piace.
1: Spero che il mio piccolo appello, possiamo dire così, di poco fa abbia portato i voti per me.
0: Vediamo. Guarda, andiamo qui.
2: Buongiorno ragazzi, eccomi, sono Ciao. Angela da Lugano. Allora, una domanda per Brumbrum Ferrari, sì. Ma se è importante a partecipare, perché rosica, perché non stai vincendo questa gara? Io sono dalla parte di Zionasti, mi dispiace. È importante partecipare per te, né? Che te ne frega di vincere.
0: Che te ne frega di vincere, brasileiro, ti salutiamo Angela, che è sempre questo accento che mi piace.
1: Sì, ho capito, però quando c'è lo Zionasti di mezzo, capite che insomma fuoriesce in me un certo tipo di livello di competizione che vabbè, ma andiamo avanti con i messaggi.
0: Ciao ragazzi, sono d'accordo, sì, con l'ascoltatore che avete fatto sentire prima. Finché sei bambino l'importante è divertirsi, ma quando si cresce si vuole vinceremo, vai
1: però
0: Federico!
1: È il contrario, secondo me.
0: Dici?
1: Quando sei bambino non hai ancora ben capito cosa è importante nella vita e pensi che sia vincere, poi invece?
0: E vincere,
1: e vincere. Che invece l'esperienza è quello che conta.
0: Allora, tu ti sei cercato proprio oggi una sconfitta epica. E a proposito di sconfitta, guarda, cito Giulio Cesare: veni, vidi, vici. E qui, ragazzo, è Giulio Cesare, non è che è Micio e Bau Bau. E non è che è scritto veni, vidi e se divertimo, se siamo divertiti, sì, tanto.
1: Il bello gallico. No, invece io ti cito Walt Disney.
0: Walt
1: Disney, il grande, disse: l'importante è non smettere mai di divertirsi. Non di vincere.
0: No, infatti lui ha aperto i parchi e ha buttato via i soldi, oppure ha voluto vincere guadagnando.
1: Benefattore, ragazzi.
0: Guarda, proprio
1: divertire a tutti quanti.
0: Benefattore. Vabbè, continuate a votare. Qui oggi la sfida si fa accesa. Intanto noi torniamo alla musica. Alex Warren.

0: Alex Warren, Fever Dream su Radio Number One, e questo è One Match con Andrea Brum Brum e Ferrare, lo zio Francesco Nasti. E quando siamo praticamente giunti alla fine del nostro appuntamento, mi sa che un messaggio per me è arrivato, ragazzi. Grazie,
1: oh, mi fa piacere, guarda, mandarlo e farti ascoltare questo.
2: Grazie. Ragazzi, buongiorno, Maurizio da Torino. Allora, io dico divertirsi, perché è bello divertirsi, se parliamo di una cosa tra amici, senza l'azzardo, ecco. Però quando fai una competizione, la natura ti porta a voler vincere, quindi...
1: Ragazzi, la natura è la natura. Tu sei un po' contro natura oggi, te lo dico.
0: Ma probabilmente sì, però sono più dalla parte del buon senso, dai.
1: Vediamo, vediamo, mancano ancora una manciata di minuti. Continuate a votare. È meglio vincere in qualsiasi ambito della vita o divertirsi? Questo è il dilemma.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: su Radio Number One, la grande canzone di Radio Number One per quanto riguarda il nostro appuntamento di One Match che sta per volgere al termine, però qualche messaggio è ancora arrivato, anzi molto più di qualche messaggio.
1: E io un po' me la rido, oggi.
2: No, dico così in generale. Vabbè, ascoltiamo.
0: Charlie Chaplin diceva: la vita è troppo breve per prenderla sempre come una competizione. Non so se ti rendi conto.
2: Ma giusto che tu porti acqua al tuo mulino. Ascoltiamo qualche messaggio, vai.
3: Ragazzi, buongiorno. Maurizio da Torino.
2: Ah, ok, no, questo è vero, questo. Leggiamo quest'altro. Da Leone, quindi qui ci abbiamo una ragazza del segno del Leone, sì. Ti dico che bisogna vincere sempre.
0: Ma dopo
2: sei Leone.
0: E basta.
2: Beh, il Leone è per antonomasia un segno dominante. Poi sì. Vediamo un pochettino altro. Vabbè, questo è bellissimo. Prego, leggilo tu. Prego,
0: mi diverto solo se vinco.
2: Questo è proprio la controteoria.
0: Sì.
2: Dai, mandiamo quest'altro. Adesso mi sto perdendo perché è veramente.
0: No, questo l'abbiamo già ascoltato. Però, insomma, sono tanti. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando.
2: C'è da perdersi.
0: No. Io penso che alla fine le vittorie però, zio, passano via, scorrono via, mentre le serate belle, le risate, il divertirsi davvero spesso restano molto più a lungo.
2: Tu
0: e quindi
2: dici.
0: Rimango convinto di questo concetto anche se la sfida dovesse andare come credo.
2: Adesso hai capito, ti stai un po' ricredendo sulla sfida.
0: Ma
2: va bene, guarda.
0: Ho già fatto il processo interiore, capisci?
2: Ti faccio un piccolo test. Senti questa cosa,
0: Cos'è? Oddio, mi ha distrutto il timpano.
2: Allora, cos'è questo?
0: Questi sono i vecchi, quelli della vostra età, i videogiochini, quelli da bar.
2: È un jingle di vittoria. Batman. Hanno fatto un jingle di divertimento, no? Si chiama proprio jingle di vittoria. Vabbè.
0: Molto
2: senti,
0: bene.
2: Io proseguirei con la musica e ti do veramente qualche minuto ancora per raccogliere gli ultimi voti,
0: Va bene. Abbiamo Tiziano Ferro e Giorgia con l'ultimo singolo, Superstar.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: beat, yeah.
1: Summer Paradise, Simple Plan su Radio Number One.
0: Yeah. No, finiva così. Yeah.
1: No, infatti, no, però ci siamo fatti anche questa bella cantatina. Io sono soddisfatto così, perché dobbiamo anche andare avanti. Io chiuderei il programma così, perché alla fine quello che conta è che ci siamo divertiti. Abbiamo fatto, vabbè, eleggiamo il vincitore, va.
0: Ah, volevo arrivare a questo.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Non ti sento. Non sento bene. Puoi ripetere che queste orecchie oggi non odono.
1: Ha vinto lo zio Francesco Nasti, quello che vuole vincere a tutti i costi. Infatti ce l'ha fatta. Sento anche urlare dallo studio centrale di Bergamo.
0: Eh sì, c'è un po' di parterre oggi, quindi.
1: No, infatti. Però,
0: dicevo che non soltanto io ho voluto vincere, ma la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori. Quindi mi sembra Vox Populi e Vox Dei.
1: Questo è vero, ed è una sconfitta che in effetti fa ancora più male, questa volta devo dirlo, perché credo a conti fatti di aver perso il mese. Domani è l'ultima puntata del mese di maggio, ma calcolando
0: mi sa che stavo a sto giro paghi il pranzo.
1: Noi torniamo domani, grazie zio Nasti ugualmente.
0: Grazie ad Andrea Brum Brum Ferrari, vi lasciamo in compagnia di un carichissimo Stefano Federici con il PN1. È carico oggi, è pazzesco.
1: Ci ritroviamo domani dalle 13 con One Match fino alle 14, grazie a tutti.
0: A domani, ciao. Bye! Ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto. Un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
2: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
3: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
4: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Giovedì, grazie a Brum Brum, grazie allo zio Nasti, sono le 14 e un minuto, benvenuti su Radio Number One, tra poco il PN1, ma prima le news.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One notizie.
15: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Il cadavere di un uomo è stato ripescato nelle acque del fiume Dora Ripari a Torino. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'identità della vittima e da quanto tempo il corpo si trovasse in acqua. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se gli investigatori sospettano un caso di suicidio. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito questa mattina 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore avrebbe urlato Allah Akbar. Le autorità elvetiche lo hanno poi arrestato. I feriti, tutti cittadini svizzeri, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro verserebbe in gravi condizioni. Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 sub italiani durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Concluse le autopsie, dopo i primi risultati si attendono gli esiti degli esami per cercare di fare luce su quanto accaduto. Intanto oggi a Domegna si tengono i funerali del ricercatore Federico Gualtieri, domani nel torinese quelli di Muriel Oddeino, sabato a Genova quelli della professoressa universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Raid americano nel sud dell'Iran, mentre Teheran afferma di aver colpito come rappresaglia una base statunitense. Dopo un nuovo attacco americano attorno alla città portuale di Bandar Abbas, missili e droni sono tornati anche nei cieli dei paesi del Golfo. Spari inoltre contro alcune navi nello stretto di Hormuz. La rissa avvenuta alla stazione di Milano Certosa con la morte per accoltellamento di un 22enne. Si indaga sulle gang di Latinos. La vittima è Gianluca Ibarra Silvera, circondato e colpito da un gruppo di 10 persone. Il padre accusa il capo della famigerata gang MS-13. Roma, una donna 32enne colombiana è stata segregata per 3 giorni in un edificio abbandonato e stuprata dal branco. 5 i fermi, gli uomini extracomunitari irregolari sono stati identificati dalla stessa vittima. Tennis, Flavio Cobolli è il primo degli azzurri a qualificarsi al terzo turno del torneo di Parigi. Battuto il cinese Wu con un triplo 6-4. In campo adesso c'è Jannik Sinner che conduce 2-7-0 sull'argentino Cerundolo con i parziali di 6-3 e 6-2. Si sta giocando il terzo set. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
16: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
17: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
16: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
18: Signora, pronto?
19: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
16: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
20: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: Signori, tocca a noi, si comincia.

0: number one.
1: Adoro l'appello, è il momento più bello.
2: Ciao Stefano, Massimo, il cesellatore di zolle è presente.

0: Che sta scalando lentamente le classifiche in tutto il mondo. Lui è Somber, giovanissimo cantante. Questa è Potential, il titolo della sua nuova canzone. Sono le 14:10 in questo istante. Buon pomeriggio a Marchigno, dall'osteopata a Jessica sta lavorando. Questo è l'esercito del bene, della musica che accompagna il PN1 con l'appello. Ecco, i miei soldati, simpaticamente parlando, no? Con il violino in mano.
1: Ciao Stefano. Anche dal borgo medievale di Bardilda, accaldato con 30 gradi, Lori sempre presente.
0: Ciao Lori sempre presente.
2: Ciao Stefano.
0: Mirko risponde.
2: Mirko presente, come al solito. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te, amico mio. Un abbraccione.
3: Ciao Stefano Damiano, presente. Ma non avevano detto che oggi doveva rinfrescare? Aiuto. Ciao.
0: Dei temporali di calore erano previsti in queste ore, forse sono slittati di alcuni minuti. Probabilmente questa sera potrebbe, no, a macchia di leopardo, verificarsi un temporale sparso qua e là. Tutto a posto? Oh, vai, respira, respira.
4: Ciao Stefano, Caltinaga presente, provincia di Novara. Ciao!
0: Saluto te e tutto il Piemonte, gli amici di Novara e provincia in questo caso. La situazione potrebbe migliorare o peggiorare secondo voi?
5: Ciao Stefano, è presente anche Massimo, dottor Piccione.
0: Grande Massimo.
5: E voleva in questo parlare appunto dell'incremento della colonnina di mercurio, si è accompagnata da due altri fenomeni naturali.
0: Ho paura.
5: Il primo è naturalmente che aumenta i livelli di ozono nei bassi strati.
0: Giusto.
5: E il secondo,
0: ecco,
5: a livello del suolo.
0: Sì.
5: È un incremento dell'attività defecatoria dei piccioni.
0: La situazione potrebbe migliorare o peggiorare?
6: Buon pomeriggio, Vespasiano, sono Rodolfo, il cuccatore latino del Golfo, con le donne presenti, ti salutano tutti, presenti, anche loro, purtroppo.
0: Cioè, Vespasiano non aveva mai chiamato nessuno. 393-444-0444, grazie anche a Rodolfo, grazie al dottor Piccione, questo è il mio esercito, pensate, no? Con chi combatto queste tre ore ricche di musica. Beh, tra pochissimo parleremo del collo che accenderebbe i bollenti spiriti, ma prima con Gimlo. Love ce li accende sia.

0: voce pazzesca quella di Sia, appena sentita qui su Radio Number One con questa canzone di qualche mese fa, è Gimme Love. Siete nel PN1, buon pomeriggio anche a quelli che hanno tardato leggermente con l'appello.
1: Ciao Stefano, al Fiumela da Pavia presente.
0: Grande.
1: Anche se con questo caldo non so se ci arrivo alla sfinge.
0: resisti.
2: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno dottor Piccione, sempre più forte. Ciao Stefano, Giuliano, ciao.
0: Ci abbiamo creato un personaggio pazzesco, quello del dottor Piccione, che piace a parecchi dei nostri ascoltatori. Poi lui naturalmente sarà sempre all'ascolto, quindi me lo immagino lì pronto a rispondere, no? Sentitosi chiamare in causa da Giuliano, altro nostro ascoltatore, sicuramente lui. Ecco infatti. Vedi, in diretta.
3: Grazie, ciao Giuliano, un abbraccio grande, grazie.
0: Hai
3: da
0: visto?
3: Me e da tutti i piccioni.
0: Non avevo dubbi. Signore e signori, secondo alcuni esperti di seduzione, il collo, dicevamo prima, accenderebbe i bollenti spiriti. Quindi si parla del fascino nascosto del collo nella seduzione, perché è una zona del corpo che molti uomini trovano particolarmente attraente, e anche le donne giustamente. E su forum come Reddit viene descritto come un elemento intimo e sottovalutato, il collo. E allora diciamo che sfiorare il collo di una persona, quindi dare dei baci sul collo oppure mordicchiare un orecchio, spesso dà il via agli ormoni che poi fanno esplodere la passione. Allora salutiamo tutte le persone hot passion con il fuoco dentro. Ma anche gesti semplici come soffiare sul collo di un'altra persona potrebbe risultare molto seducente. Non solo gli esperti lo dicono, ma magari anche voi potreste confermarlo, come sempre su WhatsApp. Diciamo che la psicologia e la biologia spiegano parte dell'attrazione per quest'area, perché il contatto sul collo è legato anche a fiducia e intimità profonda, e a quanto pare questa intimità profonda è quella cosa che le persone vorrebbero avere. E questo meccanismo, secondo alcune interpretazioni psicologiche, potrebbe contribuire a rendere il collo una zona particolarmente significativa dal punto di vista relazionale e sensoriale. Non si tratta quindi solo di un dettaglio fisico, ma di un insieme di segnali che vengono elaborati anche a livello di inconscio. Quanto siete d'accordo? Voi amate essere sfiorate sul collo, baciate nella zona collo-orecchio? Eppure anche gli uomini, naturalmente. 393-444-0444. Anche voi siete come loro, esperti.

0: bacio sul collo con questa melodia? È Olivia Dean che ci ha cantato So Easy to Fall in Love. Ho cercato di essere dolcissimo parlando del collo che accenderebbe, secondo gli esperti di seduzione, i bollenti spiriti, e poi voi.
1: Ma Stefano, guarda, se uno mi tocca il collo, sinceramente rischio di prendersi due papine.
0: Avete capito, no? Dalla dolcezza a...
1: Non è che mi piaccia moltissimo, sinceramente. Però, insomma, alle donne... A me piace. A diverse. Mi piace.
0: A diverse donne piace, no? Il bacio sul collo.
2: Ciao Stefano, non c'entra niente con l'argomento, ma... Va bene tutto, ma darti dal Vespasiano proprio no. No, questo qua non lo accetto, eh.
0: Grazie per avermi difeso. 393-444-0444. Tra pochissimo ci collegheremo con l'Egitto perché arriverà la Sfinge con l'Enigma.

0: Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
1: Music Searcher.
2: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
3: Rimani su Radio Number One.

0: produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Per la tua pubblicità, 800 239 182.
2: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio, in via Briantea, per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro. E con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio, in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni. Torni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731. comprorodoro.it.
5: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: d'oro, il titolo di supercampione o campionessa del PN1. Per farlo dovrete essere i primi a rispondere a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto. Oggi da Sharm el Sheikh un nuovo enigma molto intrigante, perché parleremo di cibo. E allora entriamo in cucina. È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Oggi si entra in cucina con la Sfinge. Salutiamo e abbracciamo tutte le persone che stanno magari cucinando fuori orario proprio in questo istante. E allora dalla cucina della Sfinge, proprio essa, ha posto voi una domanda che parla di cibo e di classifiche.
2: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Tra gli alimenti più consumati nel mondo c'è quello che la Sfinge vorrebbe sentirsi dire da voi al 393-444-0444. Serve quel tipo di ragionamento lì.

0: Just the Way You Are, ce l'ha cantata Bruno Mars, canzone di 16 anni fa, in questo quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, sempre in diretta sulla vostra radio preferita, Number One, dal lunedì al venerdì, dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Con me c'è la Sfinge, in diretta da Sharm El Sheikh, con un nuovo enigma, complicato, perché c'è una classifica, quindi potrebbe essere un qualcosa preso da quella classifica.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Tra gli alimenti più consumati nel mondo.
2: Ciao Ste, la patata. Giovanni da Castelgofredo.
0: Lo sapevo. Gio.
3: Stefano, è per caso l'hamburger, visto che oggi è la giornata mondiale dell'hamburger?
0: Mi è venuta
3: Ciao.
0: Fame.
3: Non è da Sondrio.
0: Mi è venuta fame. Amica mia di Sondrio, non è nemmeno l'hamburger.
4: Ciao Stefano, per me è il riso.
0: Il riso potrebbe essere in classifica, ma non è quello che la Sfinge vuole.
5: Per me l'aglio. Davide da Eside, saluti a Silvano.
0: Salutiamo Silvano e salutiamo te, amico mio. Non è l'aglio.
6: Buongiorno, number one, Christian dalla provincia di Como.
0: Benvenuto.
6: Secondo me è la pizza.
0: La pizza?
6: Cioè, la pizza c'è dappertutto.
0: Mi fate venire
6: fame. Un abbraccio
0: fame.
6: A tutti.
0: Mi fate venire fame. Un abbraccio a te, a tutti gli amici amanti della pizza, a tutti i pizzaioli che stanno ascoltando il PN1.
7: Ragazzi, secondo me è il caffè. Maurizio da Torino.
0: Non è nemmeno il caffè, Mauri.
8: Ciao Ste, sarà mica l'acqua. Ciao Tom, Aleca Monica.
0: Non è nemmeno quella, Tom.
9: Ciao Lucia da Torino. Può essere il riso la risposta dell'enigma? Ciao.
0: Non è quello, tesoro. 393-444-0444 serve un tipo di ragionamento speciale con la R maiuscola.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.

0: facciamolo lento, come piace a te, ossessione. Samurai J ci ha accompagnato fino alle 2.40 di questo quarto appuntamento alla settimana con il pomeriggio number one. Sono Stefano Federici, benvenuti sulla vostra radio preferita. Bentornati in Egitto, perché c'è la Sfinge con l'enigma.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Dovete raccontarlo voi alla Sfinge, cosa potrebbe essere?
2: Ciao, sono Sergio da Canossa. Sono per caso gli spaghetti?
0: Non sono nemmeno quelli, non sono quelli. La Sfinge con la zampa dice no.
3: Ciao a te, Daniele da Sermione.
0: Ciao,
3: mi
0: caro.
3: Vieni in mente il pane.
0: Il pane, il pane. È un po' di tempo che nessuno dice la patata.
4: Ma certo, è facile, è la patata al Fiumela da Pavia.
0: È lui il responsabile.
5: Per me sono le uova, Enrico Bergamo.
0: Non sono nemmeno le uova.
6: Ciao Ste, per me l'alimento più consumato è il riso.
0: Perché dici questo? Perché ne consumi?
6: Io sinceramente ne consumo a quintali. Più cinesi, giapponesi e cose varie, ciao.
0: E invece no.

0: Quando si parla d'oscurità, lei ce la canta In the Dark, Selena Gomez. Dall'oscurità di Selena al sole dell'Egitto con il quarto enigma della settimana. Allora torniamo immediatamente a Sharm el Sheikh.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Tra gli alimenti più consumati nel mondo, che cosa c'è? Diteglielo.
2: Ciao Stefano, sono Roberto di Padova. Per me l'alimento più usato è il riso.
0: Non è quello, amico mio.
3: Robert dalla Valle Camonica.
0: Ciao Robert.
3: Secondo me e il mio collega sono...
0: Cosa?
3: I grandi cereali.
0: I grandi cereali, no.
3: E vorrei salutare i miei cari colleghi del loro piana.
0: Lo salutiamo tutti i colleghi, ma non sono i cereali. Torniamo tra pochissimo con una grande canzone di George Benson. Su Radio Number One c'è il
4: PNO. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: C'è quello traumatico? Quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Siamo nel 1980 con questa grande canzone cantata da George Benson quando mancano 11 minuti alle 3 di pomeriggio. Sono Stefano Federici con me, il serpento che sta salendo lentamente dalla cesta ma anche la sfinge con l'enigma.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Diteglielo, la sfinge ha bisogno di voi. Tra gli alimenti più consumati al mondo.
2: Potrebbe essere il tabacco?
0: No.
2: Gianni, Cremona.
0: Non è quello, Gianni.
3: La birra, Marco da Varese.
0: Non è la birra.
4: La pasta, ciao Fabrizio Casnigo.
0: Non è nemmeno la pasta. Andiamo a Tavernola. Ci sono delle signore, anzi c'è una signora in particolare che non ha mandato un messaggio, non due, non tre, non quattro. Ed è un tesoro per me. Sentiamo il suo ragionamento numero.
5: È il riso?
0: Non è il riso.
5: I cereali?
0: Non sono nemmeno i cereali.
5: Il grano?
0: Non è nemmeno quello.
5: Il frumento?
0: No, non è nemmeno il frumento.
6: Da Como, Domenico da Como.
0: Vai Dome.
6: Ciao number one. Per me è Federico, per me Domenico e Federico è il sale.
0: No, abbiamo detto di no, non è il sale purtroppo.
7: È per caso il mais?
0: No.
7: Ciao Barbara da Lecco.
0: Non è il mais, Barbara.
8: Ciao Stefano, potrebbe essere il latte?
0: No.
9: Marco dalla provincia di Brescia, la soluzione potrebbe essere la soia?
0: No. Cioè,
10: può essere il pane?
0: No.
10: Giovanni Castelcofredo?
0: Non è la soia, non è il pane.
11: Ciao Stefano, sono Dario da Rodi. Secondo me è il sale che va.
0: No.
12: Ciao, sono Nico di Piacenza. Secondo me è il mais.
0: No.
13: Ciao, sono Laura da Bergamo. Secondo me è il latte.
0: No.
14: Ciao. Per me è il sale. No, no, no. Agostino.
0: No. Stiamo naufragando in un Mar Rosso, ma non riusciamo a dare una risposta concreta.
15: Alberto da Rona, sicuramente il gelato, questo caldo è gelato.
0: No, è un bel ragionamento, ma purtroppo non è quello praticamente l'alimento che è nella top 10 dei più consumati nel mondo, dice la Sfinge. Ci sono le farfalle di Cioffi e Noemi.

0: Sofia Noemi, dedicata a quelli o quelle che ti fanno venire le farfalle nello stomaco, poi magari volano via oppure restano per sempre nello stomaco. Torniamo in Egitto, Sfinge.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
2: Potrebbero essere gli insaccati?
3: No.
4: Secondo me è il pesce.
0: No.
4: Sarà mica il mais?
0: No.
5: Riccardo. Per me è il sale. No. Buona giornata e buon caldo a tutti.
0: Anche a te.
6: Ciao a tutti, Marco da Salò. Per me è l'aria.
0: Non è nemmeno l'aria, Marco da Salò.
7: Ciao Stefano, visto che la patata è già stata detta, direi i meloni.
0: Ecco.

0: One Way 14:57. Questo è l'enigma.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Andiamo a Iseo, sentiamo il ragionamento.
2: Secondo me è il pane. Elisa da Iseo.
0: Non è quello, Eli.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
3: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
10: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Sono le 15 e un minuto, tra pochissimo torneremo a giocare contro la Sfinge, ma prima l'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Israele, che nelle scorse ore aveva già attaccato sia Gaza, uccidendo almeno 10 persone, che diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti, annuncia di aver bombardato Beirut, ignorata la richiesta americana di non attaccare la capitale libanese. Sul fronte iraniano, gli Stati Uniti tornano l'attacco, colpita Bandar, città costiera che si affaccia su Hormuz, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana in Kuwait. Resta alta la tensione tra maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale, calendarizzata alla Camera dal 26 giugno. Dalla destra, intollerabile arroganza alla fondo del centro-sinistra. Rinvenuto il cadavere di un uomo nelle acque della Dora Riparia in pieno centro a Torino, è stato ripescato intorno alle 10.30, si tratterebbe di suicidio. Il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano lascia Bologna dopo la storica Coppa Italia conquistata nel 2025. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
4: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
9: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
10: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
11: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
9: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Madame Marrakesh su Radio Number One con Volevo Capire, altra canzone inserita nella Play One, promo in action. Dopodomani, sabato, dalle 18 alle 21, la classifica con le 40 più trasmesse della settimana qui sulla vostra radio preferita, pronta a tornare in Egitto per la penultima volta con l'Enigma.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Posso dare un piccolo indizio, visto che un paio di persone solamente hanno indovinato momentaneamente, e ve lo dimostro.
2: Ciao, secondo me è il caffè Marco da Varese.
0: No, non è il caffè. Mi dispiace Marco.
3: Se lo considerate parte degli alimenti, l'acqua batte tutti.
0: No, non è nemmeno l'acqua, non è quello.
4: Ciao, è il latte.
3: No.
0: Non è il latte, è stato detto, come non è il riso, non sono gli spaghetti come sostengono, insomma, gli spaghetti poi sono italianissimi, non sono tra gli alimenti più consumati nel mondo, meglio sono, ma nella classifica la Sfinge ha beccato un alimento che in poche persone hanno ritenuto necessario dare. Beh, diciamo che questa cosa, no, potrebbe far piangere parecchi di voi, quindi questo è il piccolo suggerimento, visto che momentaneamente ci sono solamente due persone che l'hanno azzeccato, quindi

0: 11:11, dobbiamo tornare immediatamente in Egitto, anche perché l'hanno beccata quasi tutti. Sì, vorrei tornarci senza avere l'incubo dei serpenti. Grazie, bravissimi.
1: È tra gli alimenti più consumati nel mondo. Ditemelo voi.
0: Tra gli alimenti più consumati nel mondo ho aggiunto anche un aiuto prezioso, fa piangere, che cos'è?
2: Il peperoncino.
0: Il peperoncino.
2: Sempre Roberta.
3: Bevete di meno, no. Bevete di meno la sera.
0: Non è il peperoncino, qual è l'alimento tra gli alimenti più consumati nel mondo?
4: È la cipolla, Davide da Mantova.
0: Signore e signori, primo classificato, Davide.
4: È la cipolla, Davide da Mantova.
0: Bravo, bravo Davide. Attenzione, perché ci sono un gruppo di ragazze seconde. Sentiamo.
5: In quattro donne noi ti diciamo la cipolla.
0: Brave ragazze, brave, brave, brave. Naturalmente sono al lavoro tutte, quindi salutiamo le nostre donne. Era la cipolla, bravissime.
6: Ciao, potrebbe essere la cipolla che si mette un po' dappertutto? Ciao, sono Daniela di Tizzano Val Parma.
0: Anche Daniela c'è.
7: Ciao, è la cipolla, Betty da Isolaccia.
0: Anche Betty da Isolaccia.
8: La cipolla, Fulvia da Como.
0: Grande Fulvia.
9: Ciao, sono Umberto da Concorezzo.
0: Con molta calma, Umbe.
9: E forse la cipolla.
0: Bravo.
9: L'alimento più consumato al mondo.
0: Ci hai pensato e hai detto quello che la Sfinge voleva sentirsi dire da te. Bravo.
9: Saluti e buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, andiamo a Genova.
10: Tutti, Giorgione 61 da Genova. Allora, devo essere sincero, con l'ultima intagliata di indizio che hai dato di aiutino, sono le cipolle.
0: Bravissimo, bravissimo, anche Genova entra in top 10.
11: Ugo Eglia da Urino, la cipolla?
0: Bravissimi, dai, abbiamo ancora 20 secondi.
12: La cipolla, Fabio di Teglio.
0: Anche Fabio da Teglio, i pizzoccheri, mamma mia che buoni.

ormai saluto tutti quelli che mi conoscono. Serena Brancale ce l'ha cantata, siete su Radio Number One. Mancano 3 minuti alle 3:20, giovedì, con temperature afose. In molti si chiedono, ma non dovevano esserci temporali a macchia di leopardo? È ancora in tempo, ragazzi, per arrivare il temporale. Anche ieri i ciclisti al Giro d'Italia sono

poi fortunatamente è tornato il sole ad asciugarli. Buon pomeriggio, grazie per averci scelto. Vi ricordo il nostro sito internet radionumberone.it per ascoltare magari quello che vi siete persi anche legato all'enigma della Sfinge. In alto a destra ci sono le tre lineette, le cliccate, riascolta e successivamente repliche. C'è Dua Lipa.

0: Lipa, Don't Start Now, canzone di qualche tempo fa. Siete su Radio Number One, si aprono le porte a un viaggio asiatico. Torniamo lì in Asia perché la storia, purtroppo o per fortuna, si ripete. Perde 10 anni di memoria per la troppa spinta in bagno. Era successo anche alcuni mesi fa. Adesso sto problema si è riproposto. Prima una aveva perso la memoria totale, adesso un'altra ragazza durante la fase di spinta ha perso 10 anni di memoria. Ne parliamo tra poco, tra una spinta e l'altra.
1: Pomeriggio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
8: Sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
11: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
12: Io lo faccio per proteggerti.
11: È un momento difficile e tu te ne vai.
12: Meritiamo di più, tutti e due.
11: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
12: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
13: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: e DJ producer chiamati An Author, che sono stati recentemente anche in Italia. Era Told to You. Siete su Radio Number One, torniamo in Asia. Come ho detto qualche istante fa, mesi fa, un'altra donna aveva perso la memoria mentre cercava di evacuare in bagno, ed è successo di nuovo, sempre in quelle zone, Hong Kong. Un'altra donna, dopo 10 giorni di stitichezza, dicono, ha perso circa 10 anni di memoria a causa dello sforzo estremo fatto in bagno. E i medici hanno diagnosticato alla paziente una condizione nota come amnesia globale transitoria, il famoso TGA. E poi hanno descritto il tutto, cioè questa azione di spinta molto prolungata o violenta che può causare un aumento improvviso della pressione sanguigna e addominale, e in rari casi questo sforzo estremo può interferire con il normale flusso sanguigno diretto al cervello, innescando appunto l'amnesia. E questo fattore, diciamo, che si è scatenato in questa donna che ha perso letteralmente 10 anni di memoria. Tanto che andava la pubblicità, anticipando l'argomento, qualcosa è arrivato.
1: No, ma ste, adesso mi hai fatto venire il terrore pure andare in bagno, perché se anche andare a fare la cacca diventa pericoloso, cosa si può fare in sto mondo?
0: Appunto, prestare la massima attenzione in fase di spinta.

0: State of Mind, Jay-Z con Alicia Keys. Chiudiamo l'argomento legato alla ripetizione della storia con questa signora o signorina asiatica che a Hong Kong, in fase spinta in bagno, ha perso 10 anni di memoria. Quindi siamo stati sommersi dai messaggi, ma per educazione evitiamo di metterli tutti, perché cioè no, non è l'orario adatto. Comunque vi ringrazio perché siete veramente spiritosi e augurate il meglio a quelle persone che magari in fase spinta possono perdere la memoria, così rimuovono dei ricordi anche negativi. Sono le 15:34, rigiochiamo al tutti contro tutte, questo è il secondo, e torniamo in America con una serie TV amatissima soprattutto dalle sciure di un tempo, questa.
1: Attenzione!
0: Ditemi il titolo, fatelo ora!

Signore e signori, si torna nel passato della televisione e soprattutto nel passato in cui c'erano le famiglie numerose che negli anni Ottanta non si perdevano nemmeno una puntata di questo telefilm. Venivano chiamati così un tempo e non serie TV come si chiamano attualmente le serie che trovate, che ne so, su Netflix, eccetera, eccetera. 393.

0: Crushing Sound Fender su Radio Number One. Stiamo giocando con il secondo Tutti contro Tutte, con un telefilm anni 80 che sicuramente alcuni ricordano, altri invece non ricordano affatto. Questo.
1: Attenzione!

0: titolo?
1: Ciao number one, è la casa nella prateria, Marilus e Simone da Piateda.
0: Non è la casa nella prateria.
2: Il brutto anatroccolo, ciao.
0: Ma come il brutto anatroccolo? Ma tutto a posto? Brutto anatroccolo.
3: Ciao Ste, Daniela da Sirmione, Dallas?
0: No, in tanti hanno detto Dallas.
4: Stefano Brandivrea potrebbe essere... Dallas?
0: No, non è Dallas.
5: O Barbara da Varese, per caso Dallas?
0: No, non è Dallas.
6: La casa nella prateria, Michael della provincia di Torino.
0: No, no, 393-444-0444, ci sono i ricordi di Blanco ed Elisa.

0: ecco altra canzone inserita nelle 40 più trasmesse della settimana. Siete nel PN1, stiamo giocando con la sigla di una serie TV americana, Stelle e Strisce. Ho detto non è Dallas, quindi se non è Dallas, che cos'è?
1: Serie televisiva Dallas, Katia da Verona.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1,
3: pomeriggio Number One.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole?
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: titolo della canzone del 1976 di Casey and the Sunshine Band. 13 minuti ci separano dalle 4 di pomeriggio. Stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte con un telefilm da indovinare.
1: Attenzione!
0: Signore e signori, oggi non siete connessi con il mondo.
2: Non mi ricordo perché non è che ne guardavo molti di quei tipi di telenovela lì. Ma mi sembra Falcon Crest.
0: Falcon Crest, potrebbe essere Falcon Crest, non è. Ecco qua la sigla, non è Falcon.
3: Alla conquista del West.
0: Conquistiamolo il West. Non è nemmeno alla conquista del West.
3: La casa nella prateria. Oggi ciao, no. Sono Claudia, da Abbiategrasso.
0: È gara chi la spara più grossa.
4: Ciao Stefano.
0: Vai.
4: Falcon Crest.
0: Avanti.
4: Ezio da Cameri.
0: Andiamo avanti così, Ezio.
5: Federica da Parma, la casa nella prateria.
0: Andiamo avanti così, Fede.
6: Ste, sono Daniela di Idro.
0: Manca Dallas.
6: È per caso Dallas?
0: Ciao. Oh, vabbè. Oggi pomeriggio va così, una tranquilla e afosa giornata di giovedì 28 maggio con un telefilm che è entrato nei nostri cuori. Non è Falcon Crest, non è Dallas, non è La casa nella prateria, ma non è nemmeno Harry Styles che ascoltiamo adesso con American Girls.

0: Su Radio Number One nel piano 1 del giovedì con questo nuovo singolo intitolato American Girls. Torniamo in America perché c'è una serie TV, un telefilm da indovinare. Siamo bloccati con altri titoli.
1: Attenzione!
0: Volete sentire la prossima?
2: Secondo me è La Signora del West, Marco no. Galuzzara, Reggio Emilia.
0: Ti prego, fammelo risentire.
2: Secondo me è La Signora del West, Marco da Luzzara, Reggio Emilia.
0: C'era un po' di confusione, ma abbiamo comunque apprezzato il notevole flusso di SMS quando ci sono questi telefilm / serie TV. Siete sempre tantissimi. Allora sentiamo chi l'ha azzeccata.
3: Ciao, Marilena da Pisogna, Dynasty.
0: Finalmente lei da Pisogne, unica, no, ce ne sono migliaia di SMS così, è lei la campionessa, Marilena da Pisogne.
3: Ciao, oh, Marilena da Pisogne, Dynasty.
0: Brava Mari, brava.
4: Ciao, Katia D'Alecco, è per caso Dynasty? Lo vedevo sempre, ciao.
0: Da un lago, quello di Iseo, con Pisogne ad un altro, grazie a lei di Lecco, Dynasty. Andiamo a Torino.
5: Dai che Dynasty,
0: brava,
5: che Dynasty.
0: Brava.
5: Sono sempre Ninfa da Torino, prima non potevo mandare il vocale.
0: Bellissimo nome, complimenti. Ninfa da Torino, salutiamo te, gli amici del Piemonte di Torino.
6: Da Capannone dell'Esea 2G mi suggeriscono che è Dynasty.
0: Bravi.
7: Ciao, sempre Barbara da Varese, è Dynasty?
0: Anche Varese entra in top 10.
8: Dynasty, Luigi da Vigevano.
0: Bravo, anche Vigevano, grazie a Luigi.
9: Ciao Ste, per caso il titolo della serie TV degli anni 80 è Dynasty?
0: Bravissimo.
9: Aldo da Ponte Nossa, provincia di Bergamo.
0: Bravo Aldo.
10: Dynasty, Luigi da Bergamo.
0: Bravissimo.
11: Ciao, sono Nicoletta. Il telefilm, la serie, era Dynasty.
0: Va benissimo, Nico.
12: Stefano, potrebbe essere Dynasty.
0: Bravissimo, Max.
13: Il titolo del telefilm è Dynasty. Rosaria da Bergamo.
0: Brava, Rosaria.
14: Confermo, Dynasty, Tiziana da Mantova.
0: Brava.
15: Ciao, sono Sabina. La sigla del telefilm in questione è quella di Dynasty.
0: Brava,
15: ciao,
0: Sabina.
15: Number one.
0: C'è Post Malone.

0: pochissimo apriremo il sipario a quella che sarà effettivamente la nostra terza ora insieme, ripartendo dalla Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Ma tranquilli, ci sarà Abdullah da Sharm el Sheikh, unico nostro alleato a darci una mano.
1: Pomeriggio number one.
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.

0: Buon pomeriggio, buon giovedì, sono le 4 e un minuto, siete su Radio Number One, tra poco il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Ancora tensione in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno intercettato dei droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana, ma hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Intanto c'è stato un nuovo attacco a 3 settimane dall'ultimo da parte dell'esercito israeliano nei confronti di Beirut, capitale del Libano. Non si può dire ai cittadini che ci sono soltanto i soldi per la difesa, lo ha riferito la premier Meloni questa mattina in un'intervista in cui ha affrontato vari temi tra crisi energetica, provvedimenti del governo e attualità. Faremo di tutto per dare risposte ai cittadini e alle imprese, voglio che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha aggiunto la premier. Trovato il tesoro illecito delle boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, è un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, lo ha ritrovato la direzione distrettuale antimafia di Palermo attraverso un'operazione che si è svolta in diversi paesi. Arrestate 3 persone al termine delle indagini. Tennis, colpo di scena al Roland Garros. Yannick Sinner, per via di un malessere, è costretto al KO contro Cerundolo. Sinner era avanti 2-7-0, poi però ha accusato un calo fisico e da 5-1 ha perso 5 game consecutivi. Non mi sento bene, mi viene da vomitare, ha detto l'azzurro nel momento in cui è uscito dal campo per qualche minuto con il fisioterapista. Poi è rientrato, sono andati al quinto set, ma non c'è stato nulla da fare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: L'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Malefica di una sfinge, qualcuno riuscirà a batterti, smetterai di ridere di noi, anche perché con Abdullah abbiamo alcuni indizi che arrivano direttamente da Sharm el Sheikh. È composta da 11 lettere la parola nascosta nel sarcofago, sono 6 le consonanti e 5 le vocali. Ripeto, 11 lettere, 6 consonanti e 5 vocali. In arrivo il primo fax con l'indizio. Signori, prestate la massima attenzione, questo è il primo indizio e dice così: può indicare un'attesa. Ripeto, può indicare un'attesa. 6 consonanti, 5 vocali, 11 lettere. Può indicare un'attesa. Qual è la parola nascosta nel sarcofago? 393 4

0: Fatboy Slim, Praising You, 4:12, buon pomeriggio, buon giovedì, stiamo giocando con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 11 lettere, 6 sono le consonanti, 5 le vocali. Il primo indizio, arrivato grazie ad Abdul da Sharm El Sheikh, questo può indicare un'attesa. Cosa potrebbe indicare un'attesa?
1: Ciao, sono Elena Dalierna. La parola nascosta è graduatoria.
0: Non
1: ciao,
0: è ciao. Non è graduatoria, cara, non è quella, mi dispiace.
2: Ciao, sono Nadia da Caravaggio. La parola è inaspettata.
0: Non è nemmeno quella, non è inaspettata, non è la parola corretta.
3: Ciao ragazzi, Fabri da Viggiù. Può essere la gravidanza? Ciao a tutti, buon pomeriggio, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, anche Luisa da Brescia, Enrico da Torino, Leti da Genova hanno risposto così: gravidanza, non è quella. 11 lettere la compongono, 6 consonanti, 5 vocali. Il primo indizio può indicare un'attesa. Ecco il secondo indizio: alcune persone ci vanno. Ripeto, alcune persone ci vanno. Non a quel paese. 393.

0: Fever Dream, Alex Warren ce l'ha cantata con il serpento qui su Radio Number One, insieme al serpento che sale dalla cesta. C'è anche Stefano Federici, quello che rimane, visto che quando c'è il serpento mi emoziono. Oh, gli incubi, ragazzi. Grazie. Torniamo a parlare di parole nascoste. In questo caso ce n'è una con 11 lettere che la compongono, 6 consonanti, 5 vocali. Può indicare un'attesa, il primo indizio. Alcune persone ci vanno, il secondo indizio. E adesso ci raccontate voi i vostri ragionamenti. Prego.
1: Ciao Ste, e forse sospensione, Sabrina dalla provincia di Cremona.
0: Non è quella, non è quella, Sabrina.
2: La parola nel sarcofago è stanziamento. Giancarlo da Versova.
0: Non è nemmeno quella. Samuele da Como, è l'appuntamento.
3: Ciao Ste, la so. No, aspetta un attimo, è di 10. Ritiro tutto.
0: ritira.
4: Temperatura?
0: No.
4: Ciao, Elena Codogno.
0: Non è temperatura.
5: Ciao, sono Elena Dalierna. La parola nascosta è graduatoria?
0: No.
5: Ciao.
0: Non è quella. Attenzione, terzo indizio, perché poi si fa tardi, anche perché 3 persone l'hanno beccato per ora. Puoi averla nei confronti di alcune persone. È il terzo indizio. Quando tu puoi averla nei confronti di alcune persone. Puoi indicare un'attesa. Alcune persone ci vanno. Puoi averla nei confronti di alcune persone. 393-444-0444. Torniamo all'indietro nel tempo. Muoviamo il piedino. The Killers.

0: 2008, Human the Killers, 4:21. Stiamo giocando non con il serpente, ragazzi, e basta, dai, fate bravi. Con la sfinge, la parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo detto 6 consonanti, 5 vocali, 11 lettere, e abbiamo dato 3 indizi. Puoi indicare un'attesa, alcune persone ci vanno, puoi averla nei confronti di alcune persone.
1: Ciao carissimo, grazie per la compagnia che ci tieni.
0: Grazie a te.
1: Io non so rispondere al quesito della Sfinge, per cui pensavo di essere un po' ritardato mentalmente.
0: Ma Maurizio, ma ci mancherebbe un gioco!
1: Ma mi consola il fatto che ci sia qualcuno che ti dica parole con indicazione 11 lettere, che ne hanno solo 9 o 10 o 12, e con un numero alterato di vocali e consonanti rispetto a quelle che tu hai elencato. Almeno quello, prima di parlare, contate.
0: Siamo un po' tutti fusi, è il caldo. 6 consonanti, 5 vocali, alcune persone ci vanno, puoi indicare un'attesa, puoi averla nei confronti di alcune persone.
2: Ciao, sono Aifa da Pisonia, la parola è palestra?
0: No, non è palestra, non è quella. Sentiamo invece i super campioni.
3: Ciao, sempre Mariluz da Piateda. Potrebbe essere l'aspettativa.
0: Signore e signori, una grande campionessa, non è la prima volta che sale Mariluz da Piateda sul gradino più alto del podio. Questo messaggio è arrivato alle 4:09 con un solo indizio dato. Può indicare un'attesa. Complimenti a Mariluz da Piateda, una grande campionessa, brava.
4: Potrebbe essere l'aspettativa? Giuseppe da Roma.
0: Giuseppe da Roma, secondo classificato. Ciao Giuseppe, un abbraccio a te e agli amici che ci ascoltano con il DAB da Capitale. Ciao Roma.
5: Aspettativa, Luisa da Brescia, ciao.
0: A Roma e a Mariluz risponde Brescia.
6: Ciao Valeria e
7: Valentino
6: da Tirano, la parola è aspettativa.
0: Risponde la Valtellina da Tirano, i ragazzi.
8: Ciao, la parola può essere aspettativa? Giulia da Brescia, ciao.
0: Bravissima Giulia, un abbraccio a te e gli amici della città della Leonessa.
9: Aspettativa, ciao Nicoletta da Brescia.
0: Bravi, bravi, questi sono i super campioni, bravissimi. La parola oggi non era facile, composta da 11 lettere, 6 consonanti, 5 vocali. Era aspettativa. Torniamo tra poco con il traffico.
10: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
11: Weekend!
12: 4 conduttori differenti,
13: ma con un ritmo unico.
14: Quello della musica di Radio Number One.
12: Accendi il tuo weekend.
13: Noi siamo pronti.
15: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
13: Solo su Radio Number One.
16: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
20: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
21: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
22: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
23: Allora? Hai deciso davvero?
22: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
23: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
22: Convenienza, consulenza e vicinanza.
1: l'energia della tua vita. È a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
2: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.

0: Stoni.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Alle 4:28 l'appuntamento con il traffico. Partiamo dalle autostrade lombarde sulla 4 Milano-Brescia. Vengono segnalate code tra Palazzolo e Rovato in direzione Brescia per un veicolo fermo. Ci sono rallentamenti anche tra Sesto San Giovanni e Viale Monteceneri per perdita di carico. Sulla 8 invece code tra la barriera di Milano Nord e Fiera Milano per un incidente in direzione Milano. Ci spostiamo in Piemonte e Valle d'Aosta. Partiamo dalla 5 Torino Courmayeur. Vengono segnalati animali vaganti all'altezza dello svincolo A5 statale 26. C'è personale su strada invece tra Aosta Ovest e lo svincolo libero Aosta Ovest in direzione Torino. Lavori tra Nussa e Châtillon Saint Vincent in direzione Torino. Sulle tangenziali milanesi invece, sulla tangenziale Ovest A50, sono segnalate code tra Molino Dorino e Lorenteggio in direzione A1 per traffico intenso, mentre sulla tangenziale Nord la A52 rallentamenti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro. C'è un veicolo in avaria invece allo svincolo statale provinciale 9 Vecchia Valassina. Infine sulla 22 Brennero Modena vengono segnalate code tra Vipiteno e Brennero in direzione Brennero per traffico intenso. È tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

piace presentare questa canzone intitolata Magnetic dalla Norvegia, questi ragazzi The Pause, DJ Producer, pezzo che stanno apprezzando anche nei club il venerdì e il sabato, perché è una delle

non è dato a scherzi. Si va a Rimini Wellness in questo weekend, tante le persone che andranno appunto in Riviera Romagnola e speriamo si godano il sole e soprattutto l'accoglienza degli amici romagnoli. A proposito di accoglienze varie, c'è la classifica dei popoli più amichevoli, quelli che magari ti accolgono meglio rispetto ad altri, e come ogni anno è la piattaforma World Population Review che ha stilato la classifica dei popoli più amichevoli del mondo. E allora diamo un'occhiata, oh, grazie naturalmente alle nostre veline. Ecco la classifica. Al decimo posto della classifica dei popoli più amichevoli c'è la Grecia. Al nono posto il Kenya, all'ottavo posto, forse per i massaggi, non solo, la Thailandia, al settimo posto la Costa Rica, in sesta posizione l'Oman, forse per il deserto, in quinta posizione il Vietnam, mi mette Rambo quando ve lasciamo stare, in quarta posizione l'Indonesia, in terza le Filippine, in seconda posizione il Brasile e in prima posizione per accoglienza il Messico. E noi, vabbè, noi siamo fuori dalla top 10, ma siamo comunque un popolo accogliente. Insomma, tutte le persone che accogliamo ogni anno.

Quando parli di canzoni ballatissime e cantatissime, c'è anche questa intitolata When Love Takes Over, David Guetta, appena sentito qui su Radio Number One. Sono le 4:37, la temperatura sale 34 gradi.

Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani. Siete su Radio Number One come ogni pomeriggio, quest'ora fino alle 5, dalle 2 del pomeriggio, sulla vostra radio preferita. Stefano Federici vi accompagna con 3 ore di giochi, musica, divertimento in leggerezza, e parecchi di voi sono in movimento. Abbiamo parlato prima con i ragazzi di Roma, dalla capitale, partiti per Rimini Wellness. Non sono i soli, ci hanno segnalato un viaggio verso Rimini anche Luciano e Federica, dei nostri, come sempre su WhatsApp. Mirko è a Torino nel traffico, sta rientrando a casa con una Torino molto calda. Giusy lo segue, va da Genova, e ancora Gianluca dalla Spezia, Mariangela Ferrara e tanti altri come sempre al 393 444 0444. Diamo ritmo a questo quarto appuntamento della settimana con il PN1 insieme a Starlight, The Fame, The Superman Lovers e War Republic.

0: Fame, The Superman Lovers, War Republic, la seconda giovinezza di questo pezzo che abbiamo ascoltato molto volentieri qui su Radio Number One. Chi compie gli anni?
1: Ciao Ste, sto giro devi fare proprio un buon compleanno gigante sì. al nostro Nicola. Di Bitontolo. Che compie 37 anni. Oggi è il giorno giusto e si merita veramente un augurio gigante.
0: Auguri Nicola.
1: Sono la Simonetta, Tata, Lanni e la Kiki. Un bacione.
0: Un bacione a voi e a Nicola da Bitontolo che oggi festeggia il 37esimo compleanno. Ma le spegni o no le candeline? Su Radio Number One c'è il
2: PN1. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

canzoni 7 giorni su 7, 24 ore su 24 qui su Radio Number One, la tua radio preferita, con una canzone di 26 anni fa, questa dei Morcheeba, alle 4:50 di questo giovedì, un giovedì molto caldo, e dal calore italiano al calore australiano un abbraccio a Fabio che ci sta ascoltando grazie all'app da Perth, Australia, ma anche un'altra italiana ci segnala il suo affezionamento, si dice così, in Messico, alla nostra radio, che non è una radio latina, è una radio italiana, ma Lucia è un'italiana all'estero che, come Fabio, sta lavorando ma ci ascolta. E allora andiamo a Cancun per abbracciare Lucia from Cancun, Messico. 393 444 0444. Sta storia dello 02 è incredibile, eh? A forza di rispondere ai call center.

0: Era l'ultima di oggi, pezzo che chiude questo quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Se vi è piaciuto tornerà domani a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa ve lo ricordo, il nostro sito internet www.radionumberone.it ospiterà per le prossime ore riascolta. Basta cliccare le tre lineette in alto a destra, riascolta repliche. Da Stefano Federici è tutto, a domani, bye! Su Radio Number
1: One c'è il PN1 pomeriggio number one.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni. Torni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
9: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: ci siamo.
1: Sono le 17.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Ancora tensione in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno intercettato dei droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana, ma hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Intanto c'è stato un nuovo attacco a tre settimane dall'ultimo da parte dell'esercito israeliano nei confronti di Beirut, capitale del Libano. Non si può dire ai cittadini che ci sono soltanto i soldi per la difesa, lo ha riferito la premier Meloni questa mattina in un'intervista in cui ha affrontato vari temi tra crisi energetica, provvedimenti del governo e attualità. Faremo di tutto per dare risposte ai cittadini e alle imprese. Voglio che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha aggiunto la premier. Inevitabile poi la domanda sulle comunali, alla quale ha risposto con una battuta. L'opposizione scommette sul nostro logoramento da prima che ci insediassimo. Ci dava per spacciati dopo sei mesi e siamo diventati il secondo governo più longevo, ha detto la Meloni. Trovato il tesoro illecito del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, è un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro. Lo ha ritrovato la direzione distrettuale antimafia di Palermo attraverso un'operazione che si è svolta in diversi paesi, arrestate tre persone al termine delle indagini. Maxi sciopero domani che riguarderà tra i vari settori pubblici e privati, trasporti, scuole e sanità. Il comparto aereo e i collegamenti marittimi incroceranno le braccia dalla mezzanotte alle 23.59, i treni dalle 21 di stasera alle 21 di domani, lo sciopero delle autostrade dalle 22 di oggi per 24 ore. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Colpo di scena per quanto riguarda il tennis al Roland Garros, Jannik Sinner eliminato dopo 5 set dall'argentino Cerundolo. Sinner avanti 2-7-0, poi a un certo punto per un calo fisico da 5-1 ha perso 5 game consecutivi. Ha detto: non mi sento bene, mi viene da vomitare, quando è uscito dal campo per qualche minuto con il fisioterapista e il medico. Quando poi sono ripartiti non c'è stato niente da fare, Cerundolo è riuscito agilmente a battere il numero 1 al mondo, vittima di malessere. Cobolli invece ha battuto 3-7-0 il cinese Wu in campo d'arderi contro un altro argentino come Sana e Arnaldi contro il greco Tsitsipas. In serata Berrettini se la vedrà con il francese Rinderknecht. Per quanto riguarda il calcio, ufficiale la separazione tra il Bologna e Vincenzo Italiano, che potrebbe andare al Napoli. Il Napoli però è anche su Allegri. Tappa da 171 km al Giro d'Italia, la numero 18, in corso da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, una classica del nord-est italiano tra le colline del Prosecco. In maglia rosa c'è Vingegaard. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Arrivano a quest'ora.
2: Eccoci qua, vabbè, ci siamo.
1: Lilli,
2: Agnese,
1: le donne al volante fino alle 20 con voi. E naturalmente oggi iniziamo parlando di un bel argomento. Oggi non tediamo nessuno.
2: No, dai, no. Oggi siamo carini, coccolosi e simpatici.
1: Sì, sì. Parliamo di amicizia sul lavoro.
2: Dai, è sempre una bella cosa.
1: Sempre un bel argomento. Vogliamo iniziare però con la musica. Subito il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Mi piace questo
1: Sai che loro, i pinguini tattici nucleari, hanno detto che questo suono sarebbe il suono di un piccolo fantasma che cammina, siccome questa canzone parla di uno spettro.
0: Sorry, scusa, lo sento, questo appunto è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Ciao, come state? Giovedì 28 o anche maggio,
1: adios. Quasi archiviato.
0: Siamo a ultime battute anche di questo mese e comunque noi vogliamo parlare di amicizia sul lavoro, perché o ci si piglia per i capelli, ci si manda a quel paese, ci si guarda un po' in cagnesco, oppure ci sono delle ricerche che dicono delle cose interessanti.
1: Che se siamo amiconi è sicuramente una cosa molto bella, perché tante volte l'amico al lavoro è quella persona che è un po' la valvola di sfogo, se ce l'hai su con il tuo capo, con l'azienda, si condivide un po', cioè si è tutti sulla stessa barca, se la barca affonda si affonda insieme.
0: Poi sai, ci sono le pause pranzo, si va a mangiare insieme, oppure ci si
1: la
0: vede
1: pausa caffè
0: dopo il lavoro anche per un aperitivo e ci si racconta, insomma si fanno anche un po' di pettegolezze.
1: Certo,
0: ci
1: certo.
0: Sta. E ci sono anche altri studi che dicono che le amicizie nate intorno ai 40 anni e in contesti lavorativi stabili e positivi hanno maggiori probabilità di durare anche fuori dal lavoro, anche se uno cambia lavoro.
1: Esattamente, eh? E lì si vedono i veri amici, o meglio, non tanto i veri amici se sono leali o meno, ma se quell'amicizia è autentica, è sempre stata autentica sia sul posto di lavoro che soprattutto quando non si condividono più gli stessi spazi, la stessa azienda.
0: Beh, io ho ex colleghi che vedo regolarmente.
1: Bene,
0: insomma, ed è
1: bene,
0: bello che sia così,
1: bellissima.
0: E quindi scatta la domanda.
2: Ma voi
0: vedete ancora amici, anzi ex colleghi, o avete amici sul posto di lavoro? Ricordiamo il numero
1: 393 4440 444 Echo Smith.

0: la sua canzone estiva su Radio Number One, Donne al Volante con voi. Abbiamo iniziato questa puntata parlando delle amicizie sul lavoro, che sono vere solo se continuano anche dopo il lavoro, diciamo.
1: Esatto,
0: così.
1: Sì. Sì, di solito è così, cioè se ti vedi anche fuori, anche se tu te ne vai, vuol dire che veramente c'era un bel legame. Però vi abbiamo chiesto, voi avete amici sul lavoro? Ora, una risposta rappresentativa.
2: Io che lavoro praticamente in un reparto psichiatrico, vedere i colleghi anche fuori dal lavoro direi proprio di no, meglio proprio di no. Purtroppo è così.
0: Beh, possiamo capirlo. Sì,
1: sì, reparto psichiatrico ovviamente.
0: Sì, una battuta.
1: Una battuta per dire, insomma, che non è che lì ci sia proprio tanta roba.
0: Beh, li posso capire che magari non hai voglia di vederti anche dopo. Ma questa cosa ce la conferma Davide da Milano, questa cosa nel senso di avere amici anche quando cambi poi posto di lavoro. E che ci dice, io ogni tanto, tipo una volta al mese, rivedo due miei ex colleghi della ditta precedente per andare a cena, quasi sempre nella stessa pizzeria vicino alla vecchia ditta.
1: Bello.
0: Sì.
1: C'è anche Davide che dopo un sacco di tempo rivede, insomma, un ex collega, però dice non è che, cioè, non,
0: amico, non, ha detto
1: sì,
0: conoscente stretto.
1: Sì, un conoscente stretto, perché gli amici, dice, si contano sulla punta delle dita.
0: Sulle dita di una mano,
1: ma,
0: certo.
1: Ma quanti amici hai da contare sulle punta delle dita tu?
0: Sulla dita di una mano?
1: Sulla dita di una mano.
0: Una mano, ma anche due.
1: Anche due.
0: Ma io posso contare su più di due mani? No.
1: Sì.
0: Devo fare, adesso faccio il conto.
1: Brava.
0: Aspetta che segno. Che mi prendo un foglietto e segno.
1: Ecco, fatelo anche voi, cominciate a pensare ai veri amici e poi facciamo i conti, ok?

0: amicizie sul posto di lavoro, ma anche ex colleghi, cioè frequentare ex colleghi dopo che se ne sono andati o voi ve ne siete andati dal vostro posto di lavoro. Se rimane l'amicizia, è amicizia vera.
1: Esattamente.
0: Ma non c'è.
1: No, per tante persone non c'è. Per esempio Marco ci dice: ho sempre letto che i colleghi di lavoro non sono amici, però io ho due persone con le quali ho mantenuto i contatti dopo aver lasciato l'azienda per cui lavoravo nella precedente vita, come ci dice lui. Due però su oltre 100+ colleghi. Ma comunque già questi due sono un tesoro,
0: è
1: diciamo
0: già tanta
1: così,
0: roba, fidati. Sì. 18 anni di lavoro, scrive Stefano di Varese, ne posso contare 3 di veri amici sul lavoro, non di più. Vabbè, però 3 sono già un bel numerino, eh.
1: Vabbè, sì, esatto.
0: Cioè, poi avete fatto il conto di quanti amici veri avete? Perché qui sta arrivando 2, 1, 3.
1: No, no, anche 4. Di più, dai.
0: Io ho fatto il conto, arrivo a fatica 10.
1: Io ho fatto il conto di quante code ci sono invece. Okay. In questo momento ce ne sono più di 10.
0: Va bene, allora ne parliamo tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
0: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
0: Squat.
3: Sì.
0: Plank.
3: Sì.
0: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due, su, giù.
0: Sì,
3: giù.
0: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
8: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre, sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
12: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
13: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
12: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
13: Sì, ha un profilo unico.
14: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
12: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
14: Info su Volkswagen.it.
15: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
16: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: cosa succede là fuori sulle tangenziali e sulle autostrade.
1: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, ci sono code tra Fiorenza e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia per un incidente. Sulla tangenziale est di Milano ci sono 3 km di coda a causa del recupero di un veicolo tra la 1 e Cam Monlue in direzione dello svincolo per Lecco. Sulla 7 Milano-Genova code per incidente tra all'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Passiamo alla 21, la Torino-Brescia, attenzione, è segnalato temporale tra Manerbio e l'allacciamento con la 4. E sulla 4 Brescia-Padova ci sono code per 3 km per incidente tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. Passiamo alla 10, la Genova-Ventimiglia, ci sono code per lavori in direzione di Genova tra Spotorno e Albenga. Lavori anche sulla 6, la Torino-Savona, all'uscita di Carmagnola in direzione di Torino. Sulla 1 Milano-Bologna code a tratti per traffico intenso tra Parma e la A22 in direzione di Bologna e il traffico intenso anche tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine in direzione ancora di Bologna. Passiamo alla 11, la Firenze-Pisa, c'è un incidente tra Capannori e Alto Pascio in direzione di Firenze, sono segnalate delle code anche sul tratto urbano della A24 a Roma, per concludere, in direzione del grande raccordo anulare per un veicolo fermo tra Portonaccio e via Fiorentini.
0: Massima attenzione sempre alla guida e distanza di sicurezza da rispettare. Buon viaggio.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: pezzi con stessa direzione, Lilli
1: Agnese.
0: Le donne al volante, sempre con voi naturalmente. Si parla di caldo, adesso non cominciate a... Oh no, il caldo no, non parliamo di caldo. No, parliamo di caldo anche perché avete visto Sinner? Sinner, pazzesco, insomma, ma come si fa a giocare a mezzogiorno sotto il sole cocente?
1: 34 gradi.
0: Solo i francesi, guarda,
1: no,
0: cioè, veramente.
1: No,
0: comunque Sinner è stato male, a un passo dalla vittoria, è crollato, è stato eliminato quindi al secondo turno del Roland Garros contro...
1: Cerundolo.
0: E tra l'altro è un peccato perché aveva già vinto i primi due set, il terzo set era 5-1 e niente.
1: Non ce l'ha più fatta.
0: No, non ce l'ha più fatta, però lui dice che non è stato forse soltanto il caldo, perché già in mattinata si era svegliato a fatica, ha detto non ho dormito bene. Non ero al top già prima di entrare in campo, poi il sole sicuramente, il caldo non ha aiutato, però ero davvero, ho veramente bisogno di riposare. E beh, figlio mio,
1: capita, cioè, anche i migliori, dai, capita anche i migliori.
0: Ci sta. Però perché parliamo di questo? Sinner ne ha fatto le spese naturalmente, ma abbiamo visto anche altri tennisti che anche ieri
1: che sono stati male proprio,
0: per il caldo. Ebbene, adesso però diverse regioni stanno prendendo provvedimenti. La prima è stato il Piemonte.
1: Sì.
0: Per evitare che ci siano lavoratori sotto il sole nelle ore più calde.
1: Esattamente, qui si va a puntare sulla sicurezza dei lavoratori.
0: Vabbè.
1: E meno male, il Piemonte non è l'unica regione appunto che sta lavorando, che ha lavorato per un piano anticaldo, anche la Liguria, anche il Lazio, poi comunque seguiranno tante altre regioni a ruota, quindi chi lavora nei cantieri, chi lavora comunque sulle strade, anche i rider per esempio, non dovrebbero lavorare più dalle 12.30 alle 16. Ci sono i sindacati però che vogliono una norma nazionale, perché non possono muoversi le regioni e basta a macchia di leopardo, serve che insomma la sicurezza di tutti i lavoratori sul nostro territorio sia assicurata.
0: È vero, ma vale anche per i parrucchieri?
1: Ma no, perché l'aria condizionata, no, è vero che c'è il phon, però
0: ho capito, hanno un po' di aria condizionata,
1: sì.
0: Ma io mi sono lavata i capelli stamattina con il phon, dopo due minuti ho detto no, io muoio.
1: Basta,
0: cioè, potrei anche morire. E quindi
1: anche l'estetista che fa la ceretta, chi sta facendo la ceretta in questo momento senza aria condizionata?

0: la voce fresca di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ci vuole un po' di freschezza con questa calura, e infatti sappiamo che le regioni stanno lavorando per impedire a tutti i lavoratori più a rischio, appunto, di svolgere il proprio compito all'esterno dalle 12:30 alle 16.
1: Esatto, ci sta tutto sommato. E tra l'altro c'è una nostra ascoltatrice che lavora in un supermercato, dice: è saltata l'aria condizionata, l'unico refrigerio che c'è al supermercato è dove ci sono i frigoriferi, certo. i freezer.
0: Dentro, insieme agli yogurt.
1: Sì,
0: si
1: ma
0: sta
1: anche
0: bene,
1: col
0: eh?
1: Pesce volendo.
0: Ah, sì, sì, lo abbracci proprio quel merluzzo.
1: E poi c'è Roberta che, a proposito di Sinner, che purtroppo ha dovuto ritirarsi al Roland Garros, ha proprio perso, peccato perché stava vincendo anche il terzo set. Dice: ah, ma meno male, è meglio di una vittoria, finalmente ha dimostrato di essere
0: umano.
2: Le donne al volante su Radio Number One. Le donne al volante
3: è un progetto di vita per i giovani con disabilità, è un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, è più di quanto credi.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: canzoni qui a Radio Number One, R.E.M., Everybody Hurts. Tra l'altro c'è una particolarità di questa canzone: Michael Stipe, il cantante appunto dei R.E.M., aveva intenzione di usare Patti Smith come seconda voce, però la cosa non andò in porto. Ma la cosa bella è che poi Patti Smith, resasi conto del fatto che questo in effetti era un gran bel disco, fece una cover e l'ha inclusa nel suo album del 2007, 12.
1: Parliamo ancora di matrimoni, qui donne al volante, matrimoni delle star, perché tra qualche giorno si sposerà Dua Lipa a Palermo, ma il 3 luglio si celebreranno anche i matrimoni tra Taylor Swift e il futuro marito, appunto, Travis Kelce.
0: Ma meno male.
1: Finalmente.
0: Sì, perché sono mesi che ci stanno.
1: Esatto. Soprattutto Taylor Swift. Dua Lipa, sì, va bene, mi sposo a Palermo, ciao.
0: Tra l'altro con un certo anticipo rispetto alla data fissata.
1: Esattamente. E invece Taylor Swift sta facendo discutere, perché lei ha imposto il niente più uno, diciamo così. Quindi se tu sei amica di Taylor Swift, ma non conosci bene, ma comunque non...
0: Non puoi portare qualcuno.
1: Esatto. A meno che, per esempio, Selena Gomez sicuramente porterà suo marito Benny Blanco, perché entrambe conoscono bene Taylor Swift.
0: Certo.
1: Ma se tu sei accasata e tuo marito non conosce Taylor Swift, non può venire, punto.
0: Ma io ho come la sensazione che il matrimonio di Taylor Swift non sia di quelli con pochi invitati.
1: No, infatti.
0: Ecco, ho proprio questa sensazione.
1: Quindi, ho capito, però
0: il più uno, un altro.
1: 600 persone ad un matrimonio.

0: che si sposa il prossimo 3 luglio, ma il più uno non lo vuole, quindi pochi invitati, saranno 400 come minimo, però...
1: Ma poi parte per andare in viaggio di nozze, tipo dall'altra parte del mondo,
0: probabile,
1: ce la leviamo
0: sì.
1: un po'.
0: No, no!
1: No, è brava, dai, è brava. Sto scherzando,
0: sì.
1: Però tutti questi gossip, ma
0: sì, certo. Ma figurati, mette un piede fuori casa e sono lì i giornalisti,
1: sì.
0: I paparazzi a
1: non
0: fare
1: è
0: foto.
1: Colpa sua, la dipingono così.
0: Appunto,
1: va bene.
0: Brava, esatto. Non è lei.
1: Parleremo di come invecchiare più lentamente.
0: Oh,
1: attenzione,
0: qui c'è una bella ricetta.
1: Wow.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
8: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
13: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
14: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.

0: benvenuti a Radio Number One. Ci sono le donne al volante.
1: Ci siamo, manca un minuto alle 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Radio Number One Notizie.
6: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, in vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria il numero uno del mondo è alle prese con un malessere evidente. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude con un doppio 6-1, 6-1. Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati da Sinner valgono molto più del risultato, ha detto il presidente della Federtennis, Binaghi. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Trump però non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamani invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione russa nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva combattuto anche nel nord dell'Iraq. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
7: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
8: Evviva!
7: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
8: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
9: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
10: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
11: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
12: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
11: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
12: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
14: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
15: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
16: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
14: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Questi ritmi che ti fanno ballare, ti fanno già sentire quasi in vacanza.
1: Quasi, sì, dai,
0: dai che manca poco.
1: Sì, dai.
0: Allora, intanto noi donne al volante ci chiamiamo così anche perché là fuori c'è un po' di traffico e ogni tanto dobbiamo naturalmente darvi degli aggiornamenti. Sulla 4 la Milano-Brescia c'è ad esempio un incidente tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. In attesa degli aggiornamenti più dettagliati, noi vorremmo invece parlare di invecchiamento.
1: Esatto, ma di come invecchiare più lentamente è un po' la sfida di questo secolo, probabilmente, perché ci sono mille ricette per la longevità. Ma attenzione, ci sono degli studi condotti su migliaia di britannici che hanno spiegato come l'arte e la cultura, se consumata, diciamo così, ogni giorno o comunque più volte a settimane, porti ad un rallentamento proprio del nostro invecchiamento.
0: Sì, esatto, andare, non so, in una galleria d'arte, in un museo, fare, che so, seguire un corso di ceramica.
1: Sì, fanno tanto adesso.
0: Esatto, oppure un corso di cucina.
1: Anche.
0: Corso di cucina o, che so, andare a ballare. Diciamo che rallenta l'invecchiamento del nostro, proprio all'interno del nostro DNA.
1: Esatto, sì, tenersi
0: bello.
1: In attività, tenersi in movimento, ma proprio anche con l'arte. Quindi sì, se vivete in una grande città ovviamente è più facile, però comunque anche nei piccoli centri, nei piccoli paesini c'è sempre quell'iniziativa artistica, c'è sempre quell'iniziativa culturale e quindi, beh, ovviamente chi è un po' più su con l'età e magari anche tanto tempo può, insomma, andare un po' in giro ovunque a seguire queste cose.
0: Ad esempio nei piccoli centri ci sono sempre le librerie, le biblioteche,
1: esatto.
0: Ci sono le presentazioni di libri con gli autori, anche questo potrebbe essere, insomma, molto interessante da seguire.
1: Per esempio anche il cinema e dei cineforum.
0: Ci sono un sacco di cose che si potrebbero fare in effetti e questo secondo gli esperti rallenta appunto il nostro invecchiamento.
1: Quasi come se fosse lo sport, nel senso che ci hanno sempre detto
0: sì,
1: che
0: quasi
1: sì, lo
0: come
1: sport,
0: un'attività fisica.
1: Esatto, più o meno sono lì, i livelli sono quasi pari.
0: Ma voi fate qualcosa? Cioè avete degli hobby, insomma, che potrebbero rallentare l'invecchiamento? Il vostro, ma anche il nostro, se ci date dei suggerimenti.
1: Sì, esatto, noi aperti a tutto.
0: Sì, esatto. Sì. Ci sono i Duran Duran.

0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Number One. Ecco, un concerto di Madonna probabilmente potrebbe anche essere qualcosa
1: che ti ringiovanisce. Sì, perché ritrovi quell'energia, sì, insomma, e ritrovi anche le canzoni di quando eri magari un po' più giovane. E quelle ti aiutano moltissimo. Allora, stavamo parlando del fatto che andare per musei o comunque fare qualcosa di artistico, che potrebbe essere anche appunto andare ad un corso di
0: ceramica, di disegno,
1: di acquarello.

0: importante è tenersi attivi. La cosa importante, tra l'altro, è che le attività artistiche, ma anche quelle culturali, meritano di essere in qualche modo messe accanto proprio all'esercizio fisico.
1: Sì.
0: Hanno lo stesso effetto, quasi.
1: Beh, è una bella cosa.
0: Non bisogna dire che bisogna mettere da parte le scarpe da ginnastica, assolutamente no. Però aiuta davvero a alimentarsi di arte.
1: Si può correre sul tapirulano con in mano un libro.
0: Brava. Sì, ce la fai?
1: Ci si prova.
0: Ah, ok, proviamoci.

0: corso di teatro.
1: Qualunque, un corso di teatro, insomma, qualunque cosa sia in qualche modo artistica, anche suonare uno strumento.
0: Esatto, sì.
1: Anche suonare uno strumento musicale. Ci fa rallenta il nostro invecchiamento.
0: E poi c'è chi ci scrive: beh, anche ascoltare Radio Number One, sono sicuro che gli effetti del ringiovamento si vedono ancora di più, si sentono anche.
1: Ah, che bella questa cosa. Vedrai dopo il traffico.
0: Già.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it. Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
2: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati.

0: Ce n'è, sentiamo subito gli aggiornamenti.
1: E allora iniziamo con la tangenziale nord di Milano. C'è un incidente allo svincolo di Nova Milanese in direzione della tangenziale est di Milano. Sulla 1 la Milano-Bologna code, traffico intenso tra Piacenza Sud e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. Ci sono code anche tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Sulla 4 attenzione ai temporali che vengono segnalati un po' su tutto il tratto, in particolare tra Dalmine e Grumello. Sulla 7 c'è un incidente tra la 12, la Genova Rosignano e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova. Ci sono code anche per traffico intenso allo svincolo di Binasco, sempre in direzione Genova. Code poi per un veicolo in avaria tra la 10 e la 12 in direzione di Milano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, 4 km di coda tra Albenga e Pietraligure in direzione di Genova. Code anche per traffico intenso tra Genova Pegli e la in direzione Genova. Sulla 15 la Parma-La Spezia, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione della Spezia. Sulla 22 la Brennero-Modena, code per traffico intenso tra Carpi e la 1 in direzione di Modena. E poi vi segnaliamo sulla A21 un incendio allo svincolo di Felizzano in direzione di Torino. Sulla Brebemi, temporale tra Chiari e Calcio in direzione della tangenziale TEM. E poi attenzione, perché anche nella zona sulla 24, la Roma Teramo, il traffico è rallentato per grandine tra l'allacciamento verso il grande raccordo anulare e la barriera di Roma S, quindi attenzione.
0: Attenzione soprattutto appunto a questi eventi atmosferici, tentate di fare buon viaggio.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: con le donne al volante naturalmente il nostro compito è quello di continuare a viaggiare, e vi portiamo negli Stati Uniti perché Airbnb ha deciso di fare delle cose abbastanza curiose. Diciamo che sono due novità estive in modo particolare. Quali sono, Agnese?
1: Allora, la prima è la possibilità di prenotare anche degli alberghi, quindi non solo delle case vacanza come appunto si è sempre fatto su Airbnb, peraltro con un rimborso se si trova altrove, quindi su un'altra piattaforma, un altro sito, una tariffa migliore.
0: Mica male questa.
1: Questo
0: non è male,
1: Mica male.
0: Questa potrebbe veramente catturare l'attenzione di tanti viaggiatori.
1: Esatto. E la seconda è la possibilità di farsi portare la spesa nell'appartamento affittato proprio per la vacanza.
0: Quindi come funziona? Se tu sei un utente di Airbnb, prenoti una casa in una delle 25 città degli Stati Uniti che hanno partecipato e stanno partecipando, perché questa iniziativa, questa sperimentazione è partita lo scorso 20 maggio, hai un account temporaneo per fare la spesa e fartela consegnare in vacanza, cioè Instacart.
1: Esatto.
0: Praticamente questa piattaforma, esatto, dove ti portano direttamente la spesa a casa. Inoltre, in alcune delle città selezionate puoi anche farti consegnare la spesa prima del tuo arrivo, cioè pensa un po' che roba, tu arrivi e hai già la spesa nel frigorifero.
1: Wow,
0: in
1: wow.
0: Questo modo il proprietario di casa te la può sistemare direttamente nell'alloggio. No, vabbè, ma qui veramente lusso vero.
1: Ma peraltro, vero lusso, che la consegna è pure gratuita.
0: È gratis, esatto, e si riceverà anche uno sconto di $10 da spendere sulla piattaforma, cioè veramente.
1: Avantissimi,
0: sì, e sì. Questa cosa la vogliamo non solo negli Stati Uniti ma anche da noi.
1: Ovunque.
0: Anche
1: ovunque.
0: In Europa.
1: Ma
0: sì, ovunque.
1: Anche in Asia, se viaggiate in Asia, ma certo.
0: Allora lanciamo così anche questa nostra richiesta.

0: Energia, Lady Gaga, Docci, Runway qui su Radio Number One.
1: Beh, un'energia che ci viene un po' a mancare perché dobbiamo dare quelle notizie brutte, tocca sempre a me dare queste cose.
0: Sì, comunque, tutte tue.
1: Noi donne al volante volevamo ricordarvi che domani c'è questo sciopero generale dei trasporti, quindi a rischio anche la vigilia del ponte, perché questo il prossimo domani è la vigilia di un lungo ponte.
0: Esatto, quattro giorni di ferie, di vacanze.
1: Esatto, che bello, perché no? Che bello. E poi attenzione perché sabato chiude l'auto Brennero, quindi l'autostrada del Brennero chiude e quindi per andare in Austria ci saranno grossi problemi e anche il traffico, insomma, sarà dei viaggiatori, dei vacanzieri sarà sicuramente messo a rischio, quindi informatevi prima di partire. Però c'è la musica, quella vi accompagna sempre.

0: Smith e la sua Stay If You Wanna Dance, appunto, e manca sempre meno, finalmente, alle ferie. E allora scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, in Sicilia e anche in Calabria, ma pure all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello e poi anche il servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per te che hai voglia di viaggiare, per chi viaggia, Viaggia Explorer, in piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche, in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: il titolo I Want to Break Free, Queen, grandi canzoni qui a Radio Number One, grande successo tra l'altro di questo brano, incluso anche nell'album The Works del 1984. E tra l'altro il video è molto divertente perché tutti i membri della band si erano vestiti da drag queen,
1: però casalinghe, drag queen casalinghe, sì, anche perché Freddie Mercury passava l'aspirapolvere. C'era Brian May sul divano un po' infastidito da questa cosa con i bigodini, meraviglioso davvero. Altra chicca dal video è il lato B più bello della musica inglese, perché ad un certo punto si vede qualcuno in cucina, una telecamera che parte dai piedi, dalle gambe e arriva fino appunto a questa fantastica gonnellina che si muove a ritmo di musica e poi si gira la faccia ed è il batterista. È Roger Taylor, ma no, vabbè, tutti comunque... gli uomini, ma come il culo, e invece
0: vabbè, insomma, tanta roba, ha fatto la sua bella figura, doveva solo stare voltato, soltanto quello. Vabbè, in ogni caso vogliamo, a proposito, se avete voglia di sentirvi più belli,
1: meno depressi anche,
0: anche meno depressi, esatto, quando vi guardate la mattina allo specchio e pensate mamma che brutta faccia che ho, come sono bianco, come sono qui, come sono là, un autoabbronzante,
1: lo spray autoabbronzante,
0: se
1: sì.
0: Non ce la fate ad andare in vacanza, uno spray abbronzante e sistemate la cosa.
1: Sì, perché Kylie Jenner, nota influencer americana della famiglia Kardashian, insomma, durante un'intervista in un podcast ha detto: a volte mi sento un po' depressa, poi quando faccio una bella doccia abbronzante con il mio spray abbronzante penso ero solo pallida, non ero depressa,
0: vedi?

0: tutti i giorni della settimana con Jungkook e Lado qui su Radio Number One. Popolo di abbronzati, abbiamo capito che voi un po' siete abbronzati. Bene, bene.
1: Sì, ci tengono all'abbronzatura i nostri ascoltatori, ma anche perché quell'abbronzatura, quel dorato
0: sì.
1: che hai sul volto ti fa sentire anche più bello, dai. È un po' così.
0: Poi, però è anche vero che la bianchezza
1: sì,
0: fa nobiltà.
1: Fa nobiltà, sì, vabbè, cioè, vabbè.
0: Qui comunque c'è un sì. popolo di nobili.
1: Sapete perché
0: fuori.
1: Lo dice Agnese? Perché è bianca come il latte.
0: No, è vero, se mi mettete sotto la luce del sole rifletto, sono una stella, uguale. Sono la vabbè. Luna.
1: Vabbè, donne al volante, il viaggio naturalmente continua e poi parleremo di quello che è stato confermato come il paese migliore al mondo.
0: Ah, però.
1: Caspita.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
6: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
10: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: buona serata.
1: Sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Radio Number One Notizie.
7: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione, Fitto. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica. È la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera del commissario Fitto. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base e già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, domani a rischio anche settore aereo e trasporto locale. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna fine giornata mezzo punto, in calo lo spread a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati i nuovi cavalieri del lavoro, sono in tutto 25. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
10: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Elisa fu giù scattare una foto.
1: Elisa con Amore è, e tra l'altro questo è il nuovo singolo, ma proprio nel pomeriggio di oggi Elisa ha lanciato questa bomba, ha detto che l'11 settembre del 2027 farà questo concerto a Campovolo.
2: Fantastico.
1: È un po' un traguardo.
2: Sì.
1: Arrivare a Campovolo è veramente il traguardo della carriera. Non è il traguardo, non è solo quello, però insomma è
2: un bello step.
1: È un bello step.
2: Molto
1: decisamente
2: bello. Sì, sì, sì.
1: Donne al volante, 19:05 minuti, benvenuti a bordo in questo giovedì 28 maggio, ormai anche questo mese. Ciao, ciao, arrivederci, grazie. se ne sta andando, ma noi vogliamo parlare di paese, del paese in questo caso più
2: il
1: più,
2: migliore,
1: più, beh,
2: il,
1: sì,
2: il più meglio,
1: il più meglio del mondo. Adesso se dovesse sentirmi la mia ex mio ex professore, sì, di italiano. Allora, il paese migliore al mondo sapete qual è? Ora, non è che ci voglia tanta fantasia.
2: Beh, però tanti dicono che siano sempre i paesi nordici, perché
1: sì,
2: quelli
1: infatti
2: sarebbero i più felici.
1: Allora, però in questa graduatoria, in questa speciale classifica di questo portale americano US News, diciamo che la Danimarca c'è, la Svezia c'è, la Germania c'è, ma sono dietro la Svizzera.
2: Esattamente, la Svizzera ha conquistato il primo posto di questa classifica sulla qualità dei paesi nel mondo, appunto in collaborazione con US News e l'Università di Filadelfia. Questo studio ha analizzato 73 caratteristiche raggruppate poi in 8 categorie, tra cui il basso tasso di disoccupazione, la forza lavoro qualificata, il PIL, e infatti la Svizzera è uno dei PIL più alti al mondo.
1: Beh, poi ci sono anche i soldi di quelli che portano
2: frontalieri.
1: No, di quelli che portano i soldi in Svizzera, quindi
2: vabbè,
1: quello
2: certo,
1: fa aumentare
2: quello,
1: il PIL. Vabbè, comunque, in rapporto alla popolazione, la Svizzera registra più premi Nobel e brevetti rispetto a molti altri paesi. Anche questo è un dato interessante.
2: Molto, molto interessante.
1: E
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: diciamo che in questa speciale classifica il punteggio massimo per ogni categoria era 100 punti. La Svizzera in ogni categoria ha ottenuto quasi l'80.
2: Esatto.
1: Quindi insomma quasi il massimo.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi,
1: beh, insomma, chi vive in Svizzera o comunque gli amici svizzeri che ci seguono, tra l'altro, e sono numerosi ogni giorno, saranno contenti di questa cosa.
2: Magari possono confermare appunto questo studio, magari anche loro hanno vissuto in paesi diversi, poi si sono stabiliti in Svizzera, hanno una veduta più ampia.
1: Poi diciamo che la Svizzera è veramente un paese bellissimo.
2: Sì, vero,
1: è
2: vero.
1: Davvero un paese meraviglioso. Se non l'avete mai visitato la Svizzera, andate, perché è qui vicino, ma magari non ci si va, invece
2: esatto,
1: è bellissimo.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, questa è Superstar, questa è Radio Nameruana, benvenuti a bordo. Se l'avete fatto solo in questo momento, vi siete persi una perla, cioè la notizia che la Svizzera è il miglior paese al mondo. Beati loro, beati tutti quelli che vivono in Svizzera, insomma, visto che si vive decisamente bene. Se invece amate i gatti, il paese dove dovete andare è il Giappone, perché in Giappone c'è veramente questa catnomics, che è un fenomeno vero e proprio. Di che si tratta?
1: Anche se siete un gatto, il paese migliore per vivere è il Giappone.
0: È il Giappone.
1: Perché siete venerati più degli antichi egizi, insomma. Sì, c'è questa catnomics o neconomics, neko vuol dire gatto proprio in giapponese, e dà degli effetti enormi dal punto di vista economico, perché i giapponesi sono davvero ossessionati dai gatti. C'è di tutto: film, manga, anime, cartoni animati, gadget, tantissime cose che rimandano proprio ai gatti, e questa cosa genera quasi 20 miliardi di euro all'anno. Proprio tutte le cose. Hello Kitty, per esempio, era un gattino, era una gattina.
0: È vero.
1: È tutto incentrato sui gatti.
0: 200 miliardi. cioè, quindi veramente tanto. E poi se sei un gatto, cioè fai la vita da nababbo praticamente. C'è anche la vacanza dei gatti in Giappone.
1: Esattamente, ci sono viaggi finalizzati proprio alla visita di luoghi abitati da gatti. Anche quello raggiunge 1,5 miliardi di yen, sono circa 10 milioni di euro all'anno. Però davvero c'è di tutto, anche il cat cafe, nascono proprio lì i cat cafe. Non so se tu sei mai stata in questi bar.
0: Ma allora, qualche anno fa, forse a Milano, era nato un cat cafe dove appunto tu andavi e ci portavi il tuo gatto.
1: Ah,
0: e
1: c'erano, il tuo gatto.
0: Sì, portavi il tuo gatto e c'erano tutti questi giochi per i gatti,
1: certo,
0: insomma,
1: certo.
0: E giocavano tranquillamente. Poi l'hanno chiuso.
1: Ah, ok, va bene. Però esistono invece i cat cafe dove ci sono già i gatti dentro, che proprio vivono lì.
0: Ah,
1: insomma,
0: giocano
1: più o meno.
0: Beh, bello, insomma, bello. Peccato io sia allergico.
1: Ah, ecco perché non sei morire. Stato capito. Non andare in Giappone, allora.
0: No,
1: va bene così.
0: No, vado, ma non per il gatto.

0: Derek di Darren qui su Radio Number One.
1: Beh, i gatti abbiamo detto in Giappone sono praticamente venerati e soprattutto insomma sono portano tanti soldini perché c'è un giro di 200 miliardi di euro l'anno legato appunto al mondo dei gatti, perché portano, in Giappone sì, fanno di tutto con i gatti.
0: Portano anche il turismo,
1: portano
0: appunto
1: anche il turismo.
0: Sì, sì, viaggi finalizzati proprio a luoghi dove ci sono tanti gatti, prodotti per i gatti, perché poi ovviamente anche le famiglie hanno questi animali domestici, come ce li abbiamo un po' ovunque in verità nel mondo. C'è tantissime iniziative, qualcosa di veramente, se amate i gatti il Giappone è il posto perfetto per andarci.
1: Tra l'altro dicono che anche in Italia, dove insomma ci sono, c'è credo un animale domestico sicuramente in
0: quasi tutte
1: una casa su due, sì, forse probabilmente, sì. Ma il gatto sta superando il cane.
0: Ah, sì?
1: attenzione che il gatto in Italia sta superando il cane.
0: Siamo lì
1: ma tu, ma voi?
0: Gatti, vabbè, cani,
1: tra poco parliamo di meteo, che tempo ci sarà domani e poi ci pensiamo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi? Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02

0: Tani, il metallo, prende forma.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: Radio Number One Meteo.
1: Chiediamo a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo come sarà la situazione del meteo appunto di domani. Ciao Daniele.
2: Ciao.
3: Ciao Lidi, ciao Agnese, buona serata a tutti. Allora, sì, la situazione è che si è movimentata un po' rispetto agli ultimi giorni, l'abbiamo visto già da ieri sera e quest'oggi ancora con dei temporali che sono in giro, anche in queste ore sulla Pianura Padana, temporali anche forti, quindi attenzione anche alla grandine che in queste ore sta interessando parte della Pianura Padana, quindi consultate in tempo reale il nostro radar dalla nostra app per capire, ecco, se c'è possibilità di grandine anche nelle vostre zone. E domani sarà una giornata in cui il caldo, diciamo, si attenua un po' rispetto alle giornate precedenti, quindi questo gran caldo continuerà per il mese di maggio, però domani faremo massimi intorno ai 30-32 gradi e con un più le punte superiori di 35, di 36, come è successo fino a ieri sostanzialmente. Anche domani ancora un po' di variabilità potrà insistere, cioè questa notte, domani mattina, soprattutto al nord-ovest, in Piemonte, e poi in giornata comunque sarà abbastanza soleggiato un po' dappertutto, con ancora qualche spunto temporale al pomeriggio, soprattutto però sulle Alpi, sulle Alpi occidentali, ma e sull'Appennino, sulla dorsale appenninica, in sconfinamento poi anche alla Toscana, al Lazio, ancora in quelle zone qualche temporale anche domani pomeriggio sera può scapparci, in vista di un weekend lungo, perché poi c'è anche il ponte del 2 aprile che parte bene, quindi giornata di sabato e domenica ancora con tempo sostanzialmente soleggiato e caldo su tutta l'Italia, poi però verso la fine, proprio verso il 2 giugno, potrebbero arrivare delle correnti più fresche atlantiche che metteranno quasi sicuramente fine a questa prima precoce intensa ondata di calore sull'Europa, però porteranno probabilmente dell'instabilità anche sull'Italia, quindi probabilmente dal 2 giugno in poi, ecco, ci aspetta un clima un po' più fresco e anche instabile.
2: Allora seguiamo il tuo consiglio, guardiamo, scarichiamo, consultiamo l'app di Trebi Meteo per appunto restare in aggiornamento paese per paese, siccome qui da un chilometro all'altro davvero cambia il tempo.
3: In questa situazione sì, cambia davvero tutto, in giro di pochi chilometri.
1: È vero, è così. Grazie a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo e alla prossima.
2: Buona serata,
3: grazie,
2: ciao.
3: Buona serata.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: ossessione con le donne al volante.
1: Ciao ragazze, sono la Pucci da Genova, sono appena tornata adesso dal mare.
0: Cambia messaggio. Abbiamo già tolto. giù. Che fortuna. Guarda, siamo veramente tanto invidiose, sappilo. Però noi che parliamo di dolorini, parliamo di dolorini questa sera, tipo lombalgie, dolore meccanico della colonna sonora. Sì, della colonna sonora. Come
2: ma magari,
0: no?
2: della colonna vertebrale.
0: Rigidità articolari, tutte quelle cose che ci fanno male. Avete presente l'osteopata?
2: Santo.
0: L'osteopata entra, noi baciamo, mandiamo un bacio a tutti gli osteopati che ci stanno ascoltando in questo momento. Anche voi entrate nel Servizio Sanitario Nazionale. Questa, guardate, che è una gran bella notizia. E che cosa cambia praticamente per noi pazienti? Noi che siamo il crack crack della situazione.
2: Sì. Allora, ci sarà un progressivo, insomma, percorso di assistenza pubblica, nel senso che progressivamente gli osteopati entreranno nell'assistenza pubblica, ci potranno essere anche le prescrizioni mediche specifiche proprio per andare dall'osteopata e finalmente saranno poi introdotte anche nelle singole strutture sanitarie regionali, ma ci vorrà del tempo.
0: Sì, ci vuole del tempo, non è che domani troviamo l'osteopata in ospedale o in clinica o cose di questo tipo, no, però è già una gran cosa che sia possibile andarci anche
2: con il pubblico e non per forza con il privato.
0: Esatto. Già, se dovessimo aprire una parentesi potremmo scriverci anche un libro su questa cosa, però abbiamo deciso che non abbiamo voglia di arrabbiarci questa sera, quindi ascoltiamo la musica,
2: Ci sono i Maroon 5.

0: ci piace questa Talk to You di Another qui su Radio Number One, ci ha fatto ballare. Cos'è?
1: Senti come piove, senti come piove. A Milano piove, non solo, in molte altre zone sta piovendo, era così per creare l'atmosfera, però adesso c'è live.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Live. Eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale, io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
3: Musica.
4: Conan Gray torna finalmente in Italia il 3 giugno alla Corus Life Arena Bergamo e in programma il concerto, una data unica in Italia, tutte le informazioni su vivoconcerti.com. Sempre a Bergamo riparte la stagione del Next in Piazzale degli Alpini, questo venerdì 29 maggio i fratelli Giuradei ed Edda, sabato 30 e domenica 31 il Fe Festival, ingresso a 1 euro. Il programma completo di tutti gli eventi estivi su nextbergamo.it.
3: Fiere.
4: Il 6 e 7 giugno a Genova c'è la mostra Scambio, 4 e 2 ruote d'epoca, ricambi e modellismo, un viaggio tra motori leggendari, icone della strada e design senza tempo, alla Padiglione Blu, Fiera di Genova, Waterfront di Levante.
3: Feste.
4: Sabato 30 e domenica 31 maggio torna la festa decennale dello Spazzacamino. Siamo a Sondalo, tutte le informazioni sui social. Sempre sabato e domenica i bagni misteriosi del Teatro Franco Parenti a Milano si trasformano in un giardino di primavera grazie a 52 stand di fiori, piante, artigianato, design, abbigliamento vintage. 2 giorni di festa con incursioni teatrali, musica, danza e giochi per bambini. Sabato 30 verrà dedicato anche un acero rosso a Ornella Vanoni.
3: Cultura.
4: Questo sabato torna l'appuntamento con un'isola medievale nel cuore di Genova. Un pomeriggio alla scoperta delle trasformazioni del quartiere del Sestiere del Molo, considerato un'isola medievale, seguito da degustazione di prodotti tipici liguri. Il 30, 31 maggio e 1 giugno nel Parco della Certosa a Collegno è in programma Torino Comics, cultura pop, fumetti, cosplayer, gamer e tantissimi eventi. Tutte le informazioni su torinocomics.it.
3: Arte.
4: Martedì 2 giugno a Verola Nuova, Brescia, è in programma Tiepolo in Basilica nell'ambito della rassegna Verola Nuova Inaspettata. L'iniziativa è gratuita. Durante la giornata saranno inoltre presenti mercatini di hobbisti, madonnari all'opera e visite guidate gratuite alle tele del grande pittore del Settecento presenti in Basilica.
3: Turismo.
4: Chiudiamo andando a parlare di Chiavenna. Inizia l'estate di eventi questo venerdì con l'aperitivo gourmet, un percorso di aperitivi speciali preparati dai bar del paese in collaborazione con i migliori chef della zona. Tutte le iniziative estive in programma su eventichiavenna.it. Era l'ultima indicazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
3: Life. Eventi da vivere.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Grandi canzoni.
13: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we loved and
14: We've shared love and made love. It's, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, maybe.

0: your love, babe.
1: Poi pensa uno che ti canta in questo modo e ti dice: non ne ho mai abbastanza del tuo amore, tesoro.
0: Tesoro, eh? Certo.
1: Alle 19:45 tutte le donne che ci stanno ascoltando in questo momento dovrebbero avere un uomo accanto.
0: Un Barry White.
1: Un Barry White che gli sussurra all'orecchio tra un sugo e una pasta asciutta. Una roba così, mentre questa è l'ora di cena. Magari uno sta preparando la cena. E tra una cosa e l'altra, mentre sei lì che fai una frittatina, amore, vuoi una frittatina?
0: E lui ti dice questa cosa e ti dice anche: babe, vuoi un gelato dopo?
1: Al gusto di Malaga. Basta. Malaga, attenzione, il gusto Malaga sta tornando in gelateria in grande stile.
0: Sì, è vero, perché tra gli anni 70 e gli anni 80 il Malaga era davvero il re delle vaschette, si trovava sempre in ogni vaschetta, era apprezzatissimo. Poi ha avuto un po' una ricaduta, nel senso che sì, le gelaterie hanno continuato a produrlo, ma pian piano qualcuno l'ha anche tolta, qualcuno l'ha lasciata lì un po' così,
1: senza convinzione.
0: Okay. Sì, se vuoi il Malaga c'è, ma se non lo prendi va bene, abbiamo anche altro. E adesso invece sta ritornando, ci sta piacendo, ecco, l'abbiamo riscoperto.
1: Ma io nella gelateria dove vado di solito, quella di fiducia, sì, ce l'hanno sempre.
0: Lo prendi?
1: Sì.
0: Là, bene.
1: Ogni tanto, non è uno dei miei gusti preferiti.
0: Certo, però
1: sì, ci sta. Quindi Malaga per tutte.

0: Hot Chili Peppers qui su Radio Number One, e Red Hot che hanno venduto il loro catalogo alla Warner, la casa discografica, per ben 300 milioni di dollari.
1: Due soldini. Si parlava di Malaga, del gusto Malaga, del gelato, naturalmente, che sembra che stia tornando di tendenza per questo 2026. Roby ci scrive: la mia gelateria di fiducia, come gusti classici, tiene poco, però studia sempre gusti nuovi e sfiziosi con prodotti forniti dagli orti di amici o parenti, oppure vicini di casa, stranieri che portano i frutti della loro terra.
0: Ma fantastico.
1: E a me questa cosa piace tantissimo. Il mio gusto preferito è il Libano.
0: Wow, col cedro?
1: E indovinate da dove arriva il frutto principale?
0: Ma spero dal Libano.
1: Speriamo anche noi, naturalmente.
0: Esatto.
1: Vabbè, ci sono due ragazzi da salutare, anche a loro mandiamo un po' di Malaga.
0: Dai, un po' di Malaga anche a voi. Buonasera, ragazzi.
2: Eccoci. Potete mangiare la Malaga, la Duna.
3: Cioè, magari è sera Malaga. Sì, qui a Milano io sono bagnatissimo.
2: Anche una multipla, sai quelle cose lì, no? Ci sono... Il gelato alla multipla l'hai mai assaggiato?
3: Sì.
2: Va bene, buonasera.
0: Ragazzi. Buonasera.
1: Facciamo finta che partiamo da adesso.
0: Esatto. Buonasera, come state? Tutto bene? Tutti bagnati magici?
2: Sto bene, ma stavo... Bene, ieri meglio però.
3: Io ho già chiesto scusa alla signora che viene qui a fare le pulizie, perché veramente ho fatto un lago, neanche l'impermeabile è bastato.
1: Lo so. Va bene, ragazzi, allora tra poco li sentiremo, i ragazzi dell'Happy Hour, naturalmente, che useranno magari anche un po' di Malaga.
0: Magari, nel cocktail.
1: Per insaporire. E noi invece ce ne andiamo, questa sera ce ne andiamo. Io invece torno, sapete che ho la brandina di là. E quindi alle 22 vi aspetto per Number One Classics con la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Mi fa piacere che il programma piaccia.
0: Molto bello, sì.
1: Sono davvero contenta di questa cosa, perché stanno arrivando dei riscontri che mi piacciono tanto. Bene, allora
0: noi
1: domani
0: ci siamo, alle 17 come ogni giorno, insomma. Ciao. Anche per il venerdì noi ci siamo. Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
4: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
7: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
13: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
14: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it. liberi di viaggiare.
15: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
14: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
15: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
14: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, c'è l'Happy Hour.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
4: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
3: Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: tanti vantaggi. Radio Number One, Happy Hour.
1: È una giornata così, vede, adesso in questo momento è una giornata uggiosa, ma oggi è solare e poi ne accadono di ogni anche nelle giornate solari. Colgo occasione, innanzitutto salutiamo le donne volanti che vi hanno accompagnato fino a poc'anzi, no?
2: E ora tornano a casa, speriamo abbiano l'ombrello.
1: L'ombrello, poi Lili ha detto che torna col sommergibile, perché ha detto eventualmente tanto con questo tempo qual è il problema. Allora, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera apre qui su Radio Number One puntualmente dalle 20 alle 22, un paio d'ore insieme per essere leggerini, leggerini con le argomentazioni, proprio come quelle da bar, proprio leggeri che non le senti neanche.
3: Lei
1: proprio
3: è un
1: ma
3: pitino.
1: Perché? Cominciamo già così? Allora, scusate, la barista, quella col cervello che non
3: sono
1: ha,
3: la nuova, sì, barista, la nuova barista artificiale.
1: E glielo dica lei che è nuova da quanti anni, Gabro, per
2: 7,
1: favore.
2: 7, 8, 9, ormai l'abbiamo all'indeterminato da un po'.
1: Sì, è un pochetto che all'indeterminato. Allora, questo è il programma che in assoluto alza il livello della radiofonia a livello mondiale, diciamolo.
2: Di un millimetro, però sì.
1: Però adesso non stiamo a guardare di quanto l'alzi o meno. E per farvi capire dove vi trovate e dove andremo a parare questa sera, prima cosa che facciamo, leggiamo il santo del giorno. E allora attenzione, che oggi è Sant'Andrea il Folle. Che non lo so, se lo veda lei.
2: Beh, almeno a Milano, visto il temporale, probabilmente è veramente folle.
1: Se avete un'amica che si chiama Andrea, un amico che si chiama Andrea, perché si può usare sia da una parte che dall'altra, bellissimo questo nome dal mio punto di vista, soprattutto femminile, ci fate gli auguri dell'onomastico, che quelli non guastano mai. Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale del gioco, vede? Ma poi non si capisce se è il gioco quello lì, che non, meglio non giocarci, o se il gioco quello infantile, che invece è giusto anche crescere e giocare con i bimbi, no? Poi qualcuno gioca al pronto soccorso, poi ve lo spiego dopo. Va bene, allora state lì 2 ore con noi.
0: Happy Hour.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga. Capito che fastidio, che fastidio quando c'è la ghiaia per terra, no? Che non la puliscono, o ci sono dei buchi nella strada, nelle grandi città, e non solo, che ti disfano la macchina, o tipo fanno cadere anche quelli in moto, per esempio. Faccio un esempio così.
2: Un esempio a caso, direi oggi.
1: Faccio
2: vero?
1: Un esempio casuale. Però salutiamo tutte le buche.
2: Adesso le dico questa, signor Luchino: sa perché si cade? Perché poi ci si rialza.
1: Mamma mia, lei veramente queste perle di saggezza, guardi, peccato che non è ancora arrivato.
3: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
1: Buonasera, bene, è arrivato il momento, è arrivato a fagiolo proprio. No, stavamo parlando che praticamente quando uno cade, uno quando cade si rialza, impara a rialzarsi, ha capito? Sente che parole sagge. Guardi, Berti, guardi.
3: Dai che beviamo qualcosa.
1: Niente, va bene, niente.
2: No, vabbè, ma lui...
1: qualsiasi cosa, niente, un tarlo così. Va bene, buona serata, salutiamo tutti gli amici che stanno già messaggiando. Allora salutiamo la Svampi, ciao Svampi, buona serata, salutiamo Elena, salutiamo anche il buon Max, salutiamo Luigi, Gigi detto da Bergamo, salutiamo gli amici della Gonda, il nostro Massimo, ancora Maria Grazia dalla Sicilia, ancora Mauro che ha appena aperto la lavanderia, anzi forse la sta chiudendo, e salutiamo anche Anna, i laghi per tutte le periferie, quella della
2: Brianza, salutiamo tutti. Vediamo chi avrà la fortuna di aver l'oroscopo dalla sua stasera.
1: La lettura dell'oroscopo, perché noi qui per alzare maggiormente l'asticella del livello del QI, noi praticamente cosa facciamo? Leggiamo l'oroscopo, proprio per esagerare, non leggiamo.
2: Non quello di domani, no.
1: È banale quello di domani, cosa leggi l'oroscopo di domani? Leggiamo quello di oggi, perché così almeno a fine giornata potete certificare o meno se gli oroscopari ci hanno azzeccato o no. Poi io non dico niente.
2: A noi piace controllare gli oroscopari, esatto, ci segniamo tutto ogni sera.
1: Signor Gabbro, lo dica anche lei. Poi, signor Gabbro, solitamente accade che gli oroscopari...
2: ci azzeccano tutti i giorni,
1: ma non è il giorno giusto, cioè solitamente il giorno dopo azzeccano per il giorno prima, però adesso non possiamo stare a guardare tutto. Oggi abbiamo estrauto dal cilindro, per non far torto a nessuno, perché arrivano tante richieste per l'oroscopo, un segno, e abbiamo pescato il Toro. Nell'attività cambia solo se necessario, attenzione, amore un po' freddo. Frequenta persone piacevoli, saranno favoriti gli incontri. Allora fateci sapere se vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate.
2: Favorite
1: degli incontri, così favorite. Non con l'asfalto, però favorite degli incontri, così nella vita.

0: Radio Number One. Allora, devo dire una cosa, signor Capo, diciamo le cose come stanno. Allora, Rita ha detto che gli oroscopari non ci hanno azzeccato.
1: Non me l'aspettavo.
0: Però hanno azzeccato forse per quanto riguarda il mio segno zodiacale, tipo che attenzione, qualcuno potreste farvi lo sgambetto, e capite, tu dici in che senso, eh?
1: Altro che sgambetto, altro che sgambetto oggi, sgambetto. Gli ha dato una spinta proprio.
0: Mannaggia. Ah, innanzitutto, perché l'ho promesso, saluto tutto il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Che
1: grazie a tutti, anche perché stasera ho rischiato di fare la diretta da solo, poi invece Luchino

0: Sono coloro che i quali, dunque, indi per cui, volevo dire qualcos'altro, no? Attenzione, che fanno? Prenotano il volo aereo 2 anni prima, no? O si organizzano 2 anni prima, no? No, io fra 2 anni vado là. E hanno già prenotato tutto, praticamente sono tranquillini.
1: Beati loro!
0: Beati loro! Ci sono quelli invece che dicono, no, adesso poi quando ci svegliamo quella mattina lì decidiamo dove andare. Allora, il problema è che pare che ci siano ancora, era calata un po' questa situazione di allarmismo relativo al fatto delle problematiche dell'approvvigionamento del
1: kerosene,
0: poi che vanno a kerosene gli aerei, che poi sono i carburanti in generale, perché come avete notato tutti, metti il caso che anche voi facciate benzina nella vita, qualcosa è aumentato, adesso non stiamo lì a guardare tutto, e ovviamente è aumentato anche quello, e il problema c'era un problema dovuto agli approvvigionamenti delle diverse compagnie aeree, e questo allarme sta risorgendo, e ahimè ci sarà anche la problematica che magari il rapporto del volo e il costo del volo rispetto a una prenotazione di un anno fa può salire fino al 60-70%, quindi insomma non sono noccioline come direbbe qualcuno.
1: E direi proprio di no.
0: Allora, voi chiedo per un amico, avete prenotato già, siete tranquilli o siete quelli dell'ultimo secondo? Intanto ascoltiamo Cioffi e Noemi.
2: Dimmi

0: te.
1: Le farfalle non volano e forse anche gli aerei li staremo a vedere poi quest'estate, però state lì perché tra un attimo volano le vostre richieste. E beh,
2: Happy, Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
3: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
4: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
5: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
6: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
4: Ma chi è questo, scusa?
6: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
5: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza. Per trovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro

0: su paolomontemurro.com.
1: Apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
2: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qua l'appuntamento per dare un'occhiata alla situazione meteorologica. Attenzione, non della giornata d'oggi, che ormai sta per chiudersi, ma per la giornata di domani. Allora, attenzione al nord: nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, ma pomeriggio e sera qualche temporale su Alpi e Prealpi. Al centro sole prevalentemente al mattino e pomeriggio qualche acquazzone, mentre a sud soleggiato al mattino e pomeriggio qualche rovescio, e quindi nel pomeriggio diciamo che cambia un po' il tempo su tutta la nostra penisola. Per restare informati ovviamente sul pezzo, come diciamo noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: aria qui.
1: Cioè. Beh, che è ormai un pianeta morto, niente, dove nulla può sopravvivere.
2: Ma perché? Ma poi quando parte questa musichetta.
0: Ma perché? Ma perché?
2: Arrivano le richieste, noi mettiamo le canzoni.
0: Lo dica Gandalf di tornare in cucina innanzitutto, perché ci hai esaurito la vita, va bene. Allora, buona serata, un saluto a tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero per chiedere le loro canzoni, la loro musica e ovviamente interagire con noi. Siete tantissimi anche stasera.
2: 393-444-0444 è il numero da utilizzare per interagire con noi, per richiedere i brani, per parlarci, per raccontarci come state vivendo questo giovedì 28 di maggio.
0: Mamma!

0: c'è la Deborah che dedica a Giuseppe questa canzone. Mamma mia,
1: secondo me deve dirgli qualcosa. Anche perché visto il titolo,
0: Hard to Say I'm Sorry, bellissima, spettacolare, Chicago dal 1982. A proposito, 1982, 73, 74, insomma, quelle annate là. Vi ricordiamo che poi più tardi ci sarà l'appuntamento con Number One Classics, con la nostra Lilli spettacolare, che poi vi informa su quello che è successo, come è andata e come non è andata. Tra le altre cose, questa canzone al tempo, quando venne pubblicata, vide una serie di critiche da parte di diverse pubblicazioni su carta. Una volta si facevano i giornali su carta, quelle robe lì, no? Però devo dire che Music Week soprattutto scrisse che i Chicago stavano cercando di ammanicarsi in altro modo i loro ascoltatori, i loro seguaci, trovando poi questo filone d'amore. Va bene, questa è Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour e adesso c'è anche Madame e Marrakesh.

Sì, di parecchio. Dua Lipa, vero, vero. Ma ha visto che lampi che c'erano prima, praticamente dei lamponi, sembra frutta di bosco. Ma è così proprio, ci vengono così, pensate, non è che le pensiamo. Tete the Cream.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole?
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Radio Number One presenta...
3: spazio, buona serata. Questo è il secondo spazio del dedicato all'interno dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello di Radio Number One. Diciamolo, signor Gabro, diciamolo.
4: C'è ancora qualche spazio libero, quindi fate veloce. Il nostro numero è sempre lo stesso: 393-444-0444. Una canzone stasera andrebbe dedicata anche a Luchino, che è un caduto sul lavoro, è un eroe.
3: Anche no, dai. Va bene, nel frattempo salutiamo anche Roberta, che voleva dedicarsi una canzone. Roberta di Val di Lana. Li fa, se fa freddo, se si coprono. Sì, sì,

Big Bunty nel 1994 decisero di rispolverare un grande successo di Peter Frampton che veniva pubblicato qualche annetto prima, lì era il 1975, quello era il 1994, insomma qualche anno è passato, anche se comunque all'inizio quando pubblicò questo disco Peter Frampton, giusto per tornare agli albori, non ebbe poi quel grande successo perché era appena arrivato nel mondo della musica, no? Successo lo ebbe in un secondo step quando cominciò a fare dei live a destra e a manca e poi vedevano che anche era un belloccio, Peter Frampton, sì. Insomma era quella roba lì, poi la musica tanto, però era un semplice rocker come veniva definito al tempo. Adesso invece c'è Harry Styles.

0: Estelle, la voce Kanye West, il prodotto di questo American Boy di qualche annetto fa. Ci piaceva questa canzone, signor Gabbro?
1: Parecchio, sì sì, tantissimo. Siamo su Radio Number One, la musica è sempre di alta qualità.
0: Alta qualità, innanzitutto salutiamo anche Righi, che invece dice che lui le vacanze le ha già prenotate a dicembre dell'anno scorso, no, visto che prima parlavamo dei rincari dei
1: ma
0: biglietti.
1: Ma come fate? Dai. Siete bravissimi, io non ce la faccio.
0: Io non lo voglio neanche sapere, io guardi.

0: I Might, Radio Number One.
1: Non ci abbiamo più spazio.
0: Ma cosa c'entra? Stavo dicendo che canzone fosse quella. Niente, non mi fa parlare, signor Gabbro.
2: Beh, state lì perché comunque la seconda ora inizia con un altro spazio del dedicato.
0: Anche secondo me, guarda.
3: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.

0: piccata così.
1: Lei guarda, è un cretino.
0: Come l'ora, capito? No, è sempre così. Va bene, buona serata, signor Gabbro.
2: Buona serata a lei, buona serata a tutti gli ascoltatori dell'Happy Hour.
0: Oh, attenzione, perché come sempre qui c'è del gran movimento. Gli spazi l'abbiamo detto, anzi l'ha detto il Berti, però lo ricordiamo.
3: Non ci abbiamo più spazi.
0: L'ha già detto Berti, l'ha già detto.
1: Non lo voglio sapere.
0: Allora, ci si mette anche lei adesso. Allora, non ci abbiamo più spazi.
2: Domani è l'ultima occasione della settimana.
0: Capito? Quindi domani, mi raccomando, non perdete l'appuntamento, perché domani c'è l'Happy Hour anche domani. Mi raccomando, un paio d'ore, qui c'è il barettino, tranquilli, chiacchieriamo, ci raccontiamo com'è andata la giornata, soprattutto com'è andata la vostra giornata, se bene o male. Poi ci sono gli oroscopari che sono meravigliosi, non ci azzeccano mai. E poi ci abbiamo da mangiare? No, è una domanda stupida, va bene, non la faccio più, va bene.
2: Bravo,
0: è una domanda.
4: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma chi? Ma che cosa? Va bene, chi dobbiamo salutare su questa canzone?
2: Chi l'aveva richiesta? Beppe?
0: No, questa è la richiesta Ivana.

0: parte, tra l'altro, 1983 e ahimè l'unica canzone che sbarcò il lunario, se così vogliamo dire, che poi fu in testa nelle hit anche americane. E tra le curiosità che spiccano di questo singolo, il fatto che fu uno dei singoli del panorama rock, di quel panorama un po' strano, che era rock ma non era rock, era cattivello ma non così cattivello, era uno dei primi pezzi che veniva messo in programmazione da MTV, a differenza dei precedenti che invece suonavano in un altro modo, tipo Pink Floyd o altre cose. Sicuramente un brano che tutti ricordano.
1: Grazie Ivana.
0: Grazie Ivana, che lei si confonde, che dedicava a Beppe questa canzone.
1: E cosa ci voleva dire?
0: Non lo so, cosa avrà voluto dire? Chi può dirlo? Non si sa. Va bene, buona serata, questa è Radio Number One. Vi trovate nel posto giusto, esattamente il posto esatto, nel vostro open bar preferito, dove ogni sera cerchiamo di allietarvi con le notizie leggerine. Allora salutiamo anche il signor Massimo, che per risparmiare ha già prenotato per il 2028. Dice che
1: fatto tutto, si è, Natale, si è, Capodanno, Ferragosto.
0: Si è portato avanti. Nel frattempo salutiamo anche Serena. Buona serata Serena. Dobbiamo salutare anche Pucci, ciao Pucci, salutiamo anche, aspetta che mi sono perso, Noah, ciao Noah, buona serata, saluti, che bello il nome Noah, salutiamo anche, oh guardi, guardi, facciamo una, gliela cantiamo noi se vuoi, che secondo me ci potrebbe.
1: Ma cosa sta
0: non
1: dicendo?
0: Lo so,
1: senta,
2: ciao ragazzi, mi potete mettere Piccolo Fiore, deve, che pisci dei sogni,
0: adesso ci è pronto a cantarla,
1: no,
0: Piccolo Fiore, dove? No vabbè, niente, lasciamo stare,
1: Margherita,
0: vabbè, non è Margherita, io non riesco più a parlare con lei.
1: Mi lasci esprimere.
0: No, lasci stare, che forse è meglio, tra le tante doti che ha sicuramente non ha quella, glielo posso garantire, del canto. Va bene, nel frattempo stavo dando, visto che parlavamo di estate, parlavamo di situazioni estive, pare che in questo frangente, soprattutto in questi ultimi periodi, gli italiani, soprattutto da quelle famose note ricerche e analisi di mercato, quelle robe lì che lei conosce,
1: le statistiche,
0: quelle robe lì io le chiamo, ecco, attenzione, perché pare che gli italiani abbiano questo trend anche per quanto riguarda la natura e avvolgersi nel mezzo della natura quando arriva il periodo della vacanza, e quindi molti vivono più la vacanza così sbragata, come si dice, cioè, senza tante,
1: per staccare la testa fino alla fine, cioè, immersi nel verde o nel mare.
0: Esatto, no, perché pare che ci sia questo trend dove comunque accade una cosa che adesso io ognuno fa quello che vuole della vita, però detto fra me e lei, cioè praticamente invece che andare, non so, vado in albergo, nella pensioncina, anche perché uno a casa sua c'ha il bagno, la doccia, quella, niente, si va in mezzo ai campi dispersi,
1: un po' più wild, un po' più selvaggi,
0: sì, ma più che wild, wildissimo, non esiste, ma l'abbiamo inventato adesso, e praticamente si va a dormire in mezzo alla natura, in mezzo a questa cosa, hai capito? E mangia anche un
1: si
0: po'
1: si guardano le stelle,
0: mamma mia, e mangia anche un po' quello che trova, capito? Cioè dipende, cioè quello che trova lo mangia. Adesso se trova per esempio la gamba di quello che è venuto con lei in vacanze, ha un po' di fame, mi raccomando non la denti, perché potrebbero esserci dei problemi, almeno così dovrebbe essere, poi non si sa, va bene. C'è Katy Perry,

0: Rose e Bruno Mars, gli che se sono le feste degli studenti negli appartamenti dei college.
1: Yes,
0: lo sapeva questa
1: of
0: cosa.
1: Of course.
0: You step
1: in, I am international. Step in this I know everything.
0: Mamma mia, quante ne sapeva. Attenzione, signor Gabro, attenzione, attenzione.
2: Attenzione.
3: Buonasera signor Lucchino. Eccolo qua, ma sì. Scusi signor sì, Gabro, dica. È sicuro che per andare in vacanza bisogna staccare la testa e non la spina? Mi perdoni, sarà il caldo, signor Gabro. Buonasera.
1: Ma lei è molto attento, ma non ha proprio niente da fare.
0: Niente, pensi a guidare, se no la mandano al suo
1: comunque
0: paese.
1: Io stacco la testa, problemi.
0: È così, lui stacca, certe volte quando va in vacanza lui stacca tutto, così pesa meno anche il bagaglio a mano. Via.

0: Ophelia, Taylor Swift, Radio Number One, buona serata. Attenzione, lo dica, signor Gabriel.
1: Attenzione.
0: No, così. Ma per, non siamo alla stazione, signor Gabriel. Cioè, si ricompongo un attimo. Rimetta la testa.
2: Arriviamo subito, subito. Testa. State lì, arriva subito un altro spazio del dedicato.
0: Oh.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, happy hour.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo!
4: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
5: Bagno 30?
4: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
5: No!
4: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
5: Era per la completezza di informazione.
0: Ma

0: Sacca Notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13,
2: solo su Radio Number One.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione.
6: Non lo usi più? Vendilo! Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Genisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
7: Sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.

0: Ma di già,
1: mamma mia, già il penultimo della sera.
2: Donne, è arrivato bar Lucchino.
1: Sì, ma da quanto siamo arrivati, signor Gabro?
0: Aspetti, no, sai che non ho ancora capito chi è questo.
1: Questo è quello che è qua fuori che non ho capito cosa vende. Però vuole bere gratis, poi non lo so questo.
3: Non ci abbiamo più spazio.
1: Guardi, lo sapevamo già, ma guardi, non si preoccupi. Secondo me per lei stasera quello che doveva fare l'ha fatto, no? Quindi.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ecco qui adesso.
0: Non proprio tutto.
1: Non
0: fatto.
1: Tutto, però, questo manca questo tassello che poi cosa vorrebbe fare lei?
4: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
1: Va bene, d'accordo. Niente, tutto come al solito, signor Gabro.
0: Niente,
1: non è cambiato nulla. Nel frattempo devo dire che il nostro ascoltatore è tutto sotto controllo anche stasera.
5: Vieni anche tu a ballar con number one,
1: certo,
5: e vedrai che l'ansia di sicuro passerà.
0: Mogol,
1: delle emozioni meravigliose. Va bene, allora c'è la Pucci che voleva richiedere una canzone, che è quella che arriva, però voleva dire anche una cosa.
6: Le ferie? Ma noi già tanto che abbiamo il turno di giugno e non ci abbiamo né i turni né di luglio, né di agosto, né di settembre, né di ottobre, né di novembre, dicembre. Ma chi ci pensa? Ma non sappiamo mai. Ci saremo?
1: Da dove verremo?
6: E parlo di ospedale.
1: No, no, no, non mi parli di ospedale oggi.
7: Senti cazzo!
6: Le ferie? Ma noi già tanto che abbiamo.

0: E ovviamente era un disco di quelli particolari, un disco d'amore, no? Però lui, quando stava registrando questa canzone, era un amante dei pub, tipo noi, era un amante dei bar.
1: Sì.
0: E amava stare vicino allo studio della CBS per questa cosa, perché diceva che c'era un localino dove facevano un cocktail speciale e solo lì lo facevano, e lui tutte le sere quando finiva il studio andava lì. Ma questa è una chicca, poi non ne dico più niente. Adesso c'è Jovanotti Alfa.

0: Mariana Grande, salutiamo anche gli amici di Barzizza che sono passati da 32 gradi a 19 gradi così d'amblè, vede?
1: Alla faccia del bicarbonato di sodio.
0: Ah, vede, certe volte queste citazioni dei tempi che furono.

0: l'ultimo, eh?
1: Siamo arrivati alla fine.
0: L'ultimo, è l'ultimo, poi quando arriva l'ultimo, lei lo sa che noi quando, cioè, possiamo fare un sacco. Guardi cosa sta arrivando dalla cucina, cosa ha portato. Cosa sta portando? Cos'è questa roba qui? Che ganda, dovremmo mangiare sta roba?
2: È frutto della tecnica più avanzata dei nostri scienziati.
1: Certo. Assaggi lei, che è il proprietario del bar. Prego.
0: Prego, guardi, lasciamo stare, che anche stasera non si mangia, signor Carlo, come al solito, direi che. Però manteniamo questa linea che solo noi riusciamo ad arrivare. Quando c'era lei con i salmoni in salita in cucina, lì sì.
1: Lì
0: qualcosa non si mangiava, ma di questi tempi proprio non si mangia nulla. Va bene, allora.

Oasi della vita, Life is Life, era il 1984 e questa canzone fu tra le altre cose registrata durante il concerto Overbart. Dice, dov'è Overbart, quella roba lì? Si trova in Ungheria, è un piccolo città, una piccola cittadina ungherese, dove questo gruppetto, appunto gli Obus, da qualche anno erano il gruppetto della zona, no? E poi hanno fatto questa canzone così per festeggiare il loro undicesimo anno così facendo musica, e poi è uscita questa hit che sicuramente tutti ricordano e sicuramente tutti, secondo me, hanno ballato. Adesso c'è Gaia.

0: Don't be shy, TS e Karol G insieme.
1: Posso avere
0: ma
1: un
0: perché
1: aumento?
0: Perché dovrei? Allora, dica qualcosa, signor Gabro, per favore.
2: Ah, oh, io non gestisco i conti. Perché
0: ah, no, io vorrei capire cosa gestisce lei qui dentro. Va bene, nel frattempo mandiamo un saluto a Linda che compie gli anni.
2: Auguri!
0: C'è Noa che ci fa gli auguri a Linda, capito? Però non bisogna mai fare gli auguri prima, del giorno del compleanno. Mi raccomando, mai.

0: questa insieme a I Can Wait, questa rivisitazione di questo successo degli anni Ottanta, col quale andiamo a chiudere questa giornata.
1: Lo preferisce caldo?
0: Ma che cosa?
2: Gabbro, I Can't Wait che arrivi domani venerdì per un altro appuntamento con l'Happy Hour, signor Lucchino.
0: Ma ormai domani è weekend praticamente, cioè, da domani, già stasera abbiamo un po' quell'aria lì, no? A parte il braccio mio. Va bene, allora che dire? Grazie a tutti, siete stati tantissimi anche stasera. Come sempre ci becchiamo domani dalle 20 a partire con lo spazio del dedicato e non solo quello delle Piavole, il vostro open bar preferito. Tra un attimo
2: arriva Lilli con il number one classics, un'ora di grandi successi anni 70, 80, 90. Restate collegati, sintonizzati.
0: Ovviamente, attenzione, spolverati tutti da signor Gabbro. Questo è un dato di fatto. Bene, che dire, fate una buona serata, ma soprattutto, e come sempre, almeno voi fate i bravi. Eh sì, no?
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: A Milano.
5: Musica che cerchi? Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernelio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernelio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua

0: ascoltando Radio Number One. Sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Benvenuti e bentornati nel nostro porto sicuro con la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, e il viaggio anche questa sera sarà di 60 minuti. Number One Classics è l'appuntamento per chi non ha la nostalgia, non guarda al passato, ma ha voglia di riaccendere con il sorriso i ricordi, perché la musica ha questo potere. Questa sera iniziamo con un pezzo pazzesco dei Tears for Fears, Mad World, era il 1983.
1: Number One Classics.

Le luci della sera illuminano le note di Mad World dei Tears for Fears. Pensate che questo doveva essere il lato B del singolo Pale Shelter, ma la casa discografica giustamente decise che questo pezzo poteva essere anche un lato A e avevano ragione. Fu reinterpretata anche per il film Donnie Darko. Dagli anni 80, Number One Classics vi porta al 1972 con gli OJs, quelli di Love Train.

State ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly e per questa sera lasceremo fuori dal finestrino il caldo per concentrarci solo sulla musica più bella degli anni 70, 80, 90. E nel 1990 Madonna uscì con Vogue. Stanno facendo discutere, tra l'altro, a proposito di Madonna, le recenti dichiarazioni di Linda Perry, la voce dei Four Non Blondes, che a proposito appunto della cantante ha detto che una volta faceva tendenza, adesso invece vuole seguire le tendenze. Ha perso la sua forza, dovrebbe tornare a essere una leader. In ogni caso, attraverso i propri canali social, la FIFA ha confermato che Shakira, i BTS e proprio Madonna sono gli artisti che si esibiranno nell'Halftime Show della Coppa del Mondo 2026 di calcio, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche di Chris Martin dei Coldplay in qualità di curatore. Pensate un po' che roba. Dopo Madonna, una band americana dei Foreigner, io adoro la voce di Lou Gramm, li riascoltiamo con Waiting for a Girl Like You. Era il 1981.

0: riaccendere l'energia giusta, ogni sera c'è Number One Classics, un'ora con la musica degli anni 70, 80, 90. Le perle che non passano mai di moda, come i Bonnie M e la loro Rasputin, canzone che ha fatto ballare tutti, era il 1978. Number One Classics, rimanete lì, torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app

Ogni traccia è una storia, come la musica che ogni sera ascoltiamo nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e nel nostro viaggio abbiamo incontrato anche i King, questo gruppo inglese. La loro New Wave conquistò tutti nel 1985 con Test of Your Tears, e in arrivo anche i Supertramp con Breakfast in America. Era il 1979.

Spesso la musica è il modo più bello di viaggiare, anche senza muoversi. Stai ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly e lui è fantastico, assolutamente fantastico. Seal, faccia e voce inconfondibile. Nel 1991 usciva Crazy, ripresa anche da tanti altri artisti. Nel 1980 invece Olivia Newton-John con Magic entrò nella colonna sonora del film Xanadu.

0: Era Olivia Newton-John, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo, nel 1980, la voce e il viso di Olivia Newton-John assolutamente indimenticabili. Rimanete lì, Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics.

Nel 1978 le Taste of Honey entrano nel magico mondo della disco, facendo ballare tutti con Boogie Oogie Oogie. Anche questa sera nel Number One Classics, io sono Lilly, vi condurremo in questo viaggio tra la musica più bella degli anni 70-80-90. Per non smentirci, Alison Moyet con All Cried Out. Era il 1985.

questa sera nel Number One Classics sfogliamo insieme una collezione di musica che abbraccia 30 anni di storia, dagli anni 70 fino alla fine degli anni 90. Io sono Lily e la storia continua.

Noi ci salutiamo qui, 60 minuti sono terminati a nostra disposizione, ma Number One Classics torna domani alle 22. Io sono Lilly, una donna al volante, e vi aspetto. Number One Classics.

0: Radio Number One, le 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Rimani su Number One, tutta la musica che cerchi è qui e...

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Buonasera Luchino.
2: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
3: Buonasera Luchino.
2: E lei una dedica?
3: Ah, perché no, ma ora?
2: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
4: Non ci abbiamo più spazi, eh?
0: Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.